0: Abbiamo trasmesso il primo atto di L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, opera comica in due atti sul libretto di Felice Romani basato sulle filtre di Eugène Scribe. Personaggi ed interpreti: Adina, John Sutherland. Nemorino, Luciano Pavarotti. Belcore, Dominique Cossà. Dulcamara, Spiro Malas. Giannetta, Maria Casula. Ambrosian Opera Chorus. Maestro del coro John McCarthy. English Chamber Orchestra. Direttore Richard Boninge.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gaetano Donizetti. L'Elisir d'amore. Atto secondo.

poiché cantar vi è letta, uditemi signori, o quano canzonetta, di fresco da fuori.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che ne sé mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto,

0: senatore!
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato! Fuori di me son io, dottore! O dopo d'essere amato prima di domani! Adesso su due piè!
0: Cospetto è matto! Recipe l'elisir, il colpo è fatto!
1: E veramente amato sarò da lei!
0: A tutte io te prometto, se anticipar l'effetto del

0: volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu denaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito chi ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso alla pernice.

0: mi spezzerei la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi

È bellissima! Dottor, diceste il vero? Già per virtù simpatica, toccato!

0: ciò che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzia!
0: Pazzia, voi dite, incredula pazzia! Sapete voi della chimia?

0: Non so più dove sia, giovani e vecchie, belle e brutte, mi voglion per marito.
1: E tu?
0: Aver un partito, appigliarmi non posso.

0: Di Gaetano Donizetti abbiamo trasmesso L'Elisir d'amore, opera comica in due atti sul libretto di Felice Romani basato sulle filtre di Eugène Scribe. Personaggi ed interpreti: Adina, John Sutherland. Nemorino, Luciano Pavarotti. Belcore, Dominique Cossà. Dulcamara, Spiro Malas. Giannetta, Maria Casula. Ambrosian Opera Chorus. Maestro del coro, John McCarthy. English Chamber Orchestra. Direttore, Richard Boning.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Scherzi a parte. Scherzi d'autore. Wolfgang Amadeus Mozart. Ein musikalischer Spaß. Uno scherzo musicale. Orpheus Chamber Orchestra.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Eine musikalische Spass, scherzo musicale, Orpheus Chamber Orchestra, Wolfgang Amadeus Mozart, Gallimathias Musicum, Quodlibet K32, Orpheus Chamber Orchestra.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Gallimathias Musicum, Quodlibet K32, Orpheus Chamber Orchestra. Piotr Ilic Čajkovskij, Scherzo, pizzicato ostinato, allegro, dalla Sinfonia numero 4 in Fa minore, opera 36. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

di Piotr Ilyich Čajkovskij. Abbiamo ascoltato lo scherzo dalla Sinfonia numero 4 in Fa minore, opera 36. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Claudio Abbado. Anton Bruckner. Scherzo dalla Sinfonia numero 9 in Re minore. Orchestra Wiener Philharmonica. Direttore Carlo Maria Giulini.

di Anton Bruckner. Abbiamo ascoltato lo scherzo dalla Sinfonia numero 9 in Re minore, orchestra Wiener Philharmonica, direttore Carlo Maria Giulini. Franz Schubert, scherzando, allegro moderato dal trio in Mi bemolle maggiore, opera 100 di 929. Trio Beaux-Arts.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Scherzando, allegro moderato, dal trio per pianoforte, violino, violoncello in mi bemolle maggiore, opera 100 di 929, nella esecuzione del trio Beaux-Arts. Ludwig van Beethoven. Scherzo, allegro, dal trio per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle maggiore, opera 97 dell'Arciduca. Gerhard Opitz, pianoforte, Dmitri Sitkovetsky, violino, David Geringas, violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato lo scherzo dal trio per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle maggiore, opera 97 dell'arciduca. Gerhard Opitz, pianoforte, Dmitrij Sitkovetsky, violino, David Geringas, violoncello. Abbiamo trasmesso Scherzi a parte, scherzi d'autore.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Niccolò Paganini, 12 capricci da 24 capricci per violino solo, opera 1. Numero 13 in si bemolle maggiore. Numero 14 in mi bemolle maggiore. Numero 15 in mi minore. Numero 16 in sol minore. Numero 17 in mi bemolle maggiore. Numero 18 in do maggiore. Numero 19 in mi bemolle maggiore. Numero 20 in re maggiore. Numero 21 in la maggiore. Numero 22 in fa maggiore. Numero 23 in mi bemolle maggiore. Numero 24 in la minore. Violinista Shlomo Mintz.

0: di Niccolò Paganini, da 24 capricci per violino solo, opera 1, abbiamo ascoltato i capricci dal numero 13 al numero 24, violinista Shlomo Mintz. Abbiamo trasmesso Una notte di sano buon umore, con equivoci, scherzi e capricci.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

RNC Note di Classica. Richard Strauss, andante da serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati opera 7, i fiati di Parma sotto la direzione di Diego Fasolis.

di Richard Strauss abbiamo trasmesso l'andante dalla serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati, opera 7. I fiati di Parma erano diretti da Diego Fasolis. RNC, note di classica. Johann Strauss, Fogli del mattino. Wiener Johann Strauss Orchestra, sotto la direzione di Willy Boskowski.

di Johann Strauss abbiamo ascoltato Foglie del mattino, Wiener Johann Strauss Orchestra sotto la direzione di Willy Boskowski. RNC, Notte di Classica. Due modi di pregare. Ascolteremo un brano della tradizione, O Happy Day, e di Leonard Cohen, Alleluia, nella esecuzione del Sunshine Gospel Choir.

Abbiamo ascoltato Due modi di pregare, O Happy Day, e di Leonard Cohen, Alleluia, nella esecuzione del Sunshine Gospel Choir. RNC, Note di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il cordiale saluto e il benvenuto anche oggi a RNC, Radio RNC in compagnia di Aldo, questo nostro programma con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Il cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto di un programma che va in onda tutti i giorni con canzoni e musiche che ci portano a tanti anni fa. E il benvenuto ce lo dà un poderoso brano e un ottimo fisarmonicista, Learco Gianferrari. Vogliamo aprire la trasmissione di oggi con un famosissimo brano composto da Monti. Learco Gianferrari esegue un brano dal titolo Ciarda.

Monti ha composto questo brano che esige molto virtuosismo dall'esecutore. L'esecutore era Learco Gianferrari, per questo brano dal titolo Ciarda, composto da Monti. Dopo il brano suonato, un brano cantato, tanti brani cantati, e un brano duro anche del repertorio napoletano, così come ha chiesto il signor Luigi da Torino. Forse non ho ancora trovato la canzone che lui ha richiesta, perché qui nello studio non c'è, dobbiamo cercare altrove. Comunque ascoltiamo adesso di Astro e Morbelli. Astro e Morbelli hanno composto Baciami Piccina. Possiamo ascoltare questo brano, che è interpretato da Alberto Ravagliati, e l'orchestra è diretta dal grande maestro Pippo Bazzizza.

Gran finale per questa canzone interpretata da Alberto Rabaliati e i tanti fiati e ottoni di Bazzizza con la sua orchestra. Abbiamo ascoltato Baciami piccina, Alberto Rabaliati. Astor e Morbelli hanno composto il brano che abbiamo appena messo in onda. E noi vogliamo adesso mettere in onda un'altra canzone che ha per titolo A come amore di Martino e Brighetti. La voce è quella di Flo Sandons e l'orchestra è diretta dal maestro Jack Lorenzi. È un'incisione che risale al 1960. Diamo la voce a Flo Sandons.

La voce che abbiamo messo in onda è della cantante Flo Sandons, che ha cantato questo brano nel 1960. Martino e Brighetti hanno composto A come amore, Flo Sandons e orchestra diretta dal maestro Jack Lorenzi. L'ascoltatore ci ha gentilmente richiesto al signor Luigi da Torino delle canzoni del repertorio napoletano. O Marenaro è una canzone che risale in composizione al 1932. Pisano e Buongiovanni hanno composto questa canzone, O Marenaro, che ascoltiamo però in una incisione del 1978 con la voce di Bruno Venturini.

ma crede, amare già, sto discorso non piace. Qui va vita fa capace, a sta storia da fornire. Si d'angoccia nata vota, che passata va sta via, giuro, frive mamma mia, lo faccio passa chiù.

Nel repertorio napoletano ci sono moltissime canzoni che sono molto romantiche. Questa invece era un po' più realistica. Abbiamo potuto ascoltare O Marinaro. La composizione risaliva al 1932 da parte di Pisano e Bon Giovanni. Quella che abbiamo messo in onda era una rivisitazione da Bruno Venturini per una incisione del 1978. Voglio mettere in onda la canzone Suona Zigano, Bruno Bedegoni con orchestra Il Pattaccini. Questa incisione risale al 1946, grazie al nostro grammofono possiamo ascoltare qui a Radio RNC nel programma di Aldo Ogni Finestra una canzone anche questo

il tema zigano è molto ricorrente nelle canzoni, anche perché c'è tanta musica zigana, anche non solamente nell'aria, nelle composizioni, ma anche nelle incisioni discografiche. Abbiamo ascoltato Suona Zigano, la voce era di Bruno Bedegoni, orchestra Pattaccini, incisione grammofonica dal 1946. Vi ricordo alle gentili ascoltatrici e agli ascoltatori, se qualcuno vuole telefonare e parlare con Aldo per questo programma, il numero di telefono è 333-656-9681. Ed non è giusto che parli solo io alla radio, ma è anche giusto che ci siano delle ascoltatrici e degli ascoltatori che amano parlare anche con Aldo per le canzoni, per le musiche del tempo passato e per questo programma. Velasquez e Schiller e Schiergel hanno composto la canzone Bésame Mucho. Voglio ascoltare insieme a voi adesso questa canzone, come l'ha interpretata la grande Caterina Valente.

La grande Caterina Valente ha interpretato in forma molto personalizzata questa canzone molto nota e conosciuta, Bésame Mucho. Velázquez, Skylla e Scheer hanno composto questo brano. Peccato che sul disco non si sappia e non ci sia scritto quale sia stata l'orchestra che ha accompagnato Caterina Valente. Buono, comunque molto buono questo brano, è bellissima questa incisione, come è ottima e bella la voce di Caterina Valente, vedette internazionale. Il nostro programma vuole proseguire con una canzone che potrebbe essere napoletana o comunque è così, Sole Napoletano, Renato Salvadori in voce e l'orchestra Tanghi, Rio de Oro. Questa incisione grammofonica risale al 1950 per il signor Luigi, allora da Torino, Sole Napoletano.

L'incisione che abbiamo appena ascoltato risaliva al 1950 con la voce di Renato Salvadori. Il complesso Tanghi era Rio de Oro. Renato Salvadori ha interpretato la canzone Sole Napoletano. Rimaniamo a Napoli in un certo senso, anche se cerchiamo di allontanarci da Napoli, con una famosissima canzone che è stata composta dal grande E.A. Mario, lui che ha composto tante canzoni. Le più note sono Balocchi e Profumi, anche l'altra famosissima, La Leggenda del Piave. Santa Lucia Lontana è una delle tante canzoni che ha avuto molto successo con la composizione di E.A. Mario e la volta di Gabriele Vanoio, con la sua voce anche questa di grande successo per questa canzone molto nostalgica napoletana.

Abbiamo secondato nel corso del programma di oggi la richiesta del signor Luigi da Torino, anche se non per la canzone specifica per il momento. Abbiamo ascoltato una famosa canzone composta da E. A. Mario, famosa la frase «Partono i bastimenti per terre assai lontane». E noi con i nostri bastimenti, con i nostri dischi, andiamo al tempo assai lontano, perché A. Mario ha composto la canzone all'inizio del secolo passato. «Santa Lucia lontana», la canzone, è stata composta da E. A. Mario, e la voce che abbiamo messo in onda era quella di Gabriele Vanorio. Vi ricordo ancora, se qualche ascoltatore avesse piacere di telefonare, di parlare con Aldo per il programma di canzoni e musiche del tempo passato che va in onda tutti i giorni a Radio RNC, e la voce che vi sta accompagnando è quella di Aldo, potete sentirmi se volete telefonare al numero 333 656 9681. Questo lo devo dire perché ho anche il piacere di avere dei riscontri, che ne ho avuti già parecchi riscontri per l'ascolto e per la piacevolezza di questo programma, così come dite voi. 333 656 9681. Tu che ascolti adesso la voce di Claudio Villa, il titolo della canzone è proprio così: Tu che ascolti.

con la voce di Claudio Villa abbiamo ascoltato la canzone Tu che ascolti, facilmente possiamo dire anche Tu che ascolti la radio. Infatti siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, programma Ogni finestra una canzone. Questo programma, vi ricordo, va in onda tutti i giorni alle 6 e replicato alle 12:10 sabato e domenica alle 6 e alle ore 13. Nel 1946, nella sala di incisioni ancora discografiche a 78 giri, Natalino Otto ha inciso una canzone dal titolo Così com'è, 1946.

com'è, così com'è la mia ragazza piace a me. Con quel musino di modella americana è un po' strana, ma così com'è piace tanto tanto a me. Pensate un po', si fa baciare solo a tempo di post-trot per divertirsi.

La voce che abbiamo ascoltata era quella di Natalino Otto dal 1946, Così com'è. L'Eraco Gianferrari, oltre che ottimo fisarmonicista e anche compositore, ha composto il Cardellino.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Fa tutti la speranza regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Con la radio e con Learco Gianferrari abbiamo terminato la trasmissione di oggi. 40 minuti a nostra disposizione a Radio RNC. Voglio porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordiale saluto e, come sempre, un appuntamento a domani.
5: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
6: RNC, notte di classica. Antonio Vivaldi, Il cemento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. L'inverno, dalle quattro stagioni. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato L'inverno, dalle quattro stagioni, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8. Fabio Biondi, violino e direttore dell'Europa Galante.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 100

RNC, note di classica. Francis Poulenc, primo movimento allegro tristement e terzo movimento allegro con fuoco très animé dalla sonata per clarinetto e pianoforte. Sandro Tognatti, clarinetto, Giorgio Spriano, pianoforte.

Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento dalla sonata per clarinetto e pianoforte. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. RNC, note di classica. Jean-Philippe Rameau, da Les Indes Galantes, prologo, ascolteremo Ouverture, Entrée des Quatre Nations, Air pour les Esclaves Africains, Air Vif, Orchestra of the 18th Century, direttore Franz Bruggen.

di Jean-Philippe Rameau, da Les Indes Galantes, prologo, abbiamo ascoltato Ouverture, Entrée des Quatre Nations, Air pour les Esclaves Africains, Air Vif, Orchestra of the 18th Century, direttore Franz Bruggen. RNC, note di classica. Franz Schubert. Ascolteremo il lead di Forelle con la voce del mezzosoprano Janet Becker, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons. A seguire il quarto movimento, tema con variazioni andantino, dal quintetto in la maggiore di 667, La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Massimo Palumbo, pianoforte. Suela Mullay, violino. Simone De Bracconi, viola. Jacob Ludwig, violoncello. Mersini Castriot, contrabbasso.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il Lied di Forelle con la voce del mezzo soprano Janet Baker, accompagnata al pianoforte da Jeffrey Parsons. A seguire il quarto movimento dal quintetto in La maggiore di 667, La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Massimo Palumbo, pianoforte. Suela Mullay, violino. Simone De Braconi, viola. Jacob Ludwig, violoncello. Mersini Castriot, contrabbasso. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, secondo la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi. Otello. Atto quarto. Ave Maria. Per Desdemona abbiamo le voci dei soprani Renata Tebaldi e Francesca Scaini.

0: Dall'atto quarto dell'Otello di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Ave Maria. Per Desdemona le voci parallele erano quelle dei soprani Renata Tebaldi e Francesca Scaini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Note di bene. Primo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il tempo, che il coro Moon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Ascolteremo Signore delle Cime di Giuseppe De Marzi nell'arrangiamento di Federico Marchetti, Padre Nostro di Padre Agostino Fazzi e Preghiera di Roberto Padoin nell'arrangiamento di Federico Marchetti.

0: Per Note di Bene, primo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il Tempo, che il coro Moonrose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Abbiamo ascoltato Signore delle Cime, Padre Nostro e Preghiera.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

0: RNC presenta.
1: Vediamo un prodotto, annusiamo il profumo di questo prodotto, ma in realtà si tratta della realizzazione di una collaborazione fra un'eccellenza artigiana e le uova prodotte nella mia azienda. Quindi sicuramente un modo anche per portare una bandiera all'esterno di un prodotto regionale molto conosciuto e molto importante. Ci traghetta nel futuro, un futuro che vedo da ottimista, perché devo considerare che le uova sono un prodotto contemplato da tutte le culture del mondo. Sono accettate in tutte le cucine, quindi pensiamo anche a quanto è economico l'uovo rispetto alla proteina nobile che ci fornisce. Quindi questo dono di natura sicuramente avrà un ottimo futuro.
2: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
2: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo, adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con Agrinet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
4: Con il suo sguardo fiero, il portamento elegante e la voce morbida e suadente, Gabriella Fantolino ci accoglie in un biscottificio di Torino, dove ci fa assaggiare una delle eccellenze della tradizione dolciaria piemontese, i savoiardi. Qui ci racconta del valore dell'uovo, simbolo di vita e rinascita, e soprattutto di un settore strategico per il nostro paese, l'avicoltura. Un comparto che registra un incremento significativo nella produzione, nel consumo e nell'esportazione. L'Italia si colloca al quinto posto in Europa dopo Polonia, Spagna, Germania e Francia, con una produzione annua di 12 miliardi di uova. Gabriella, tra le province di Torino, Asti e Cuneo, guida una grande azienda specializzata nella produzione di uova di alta qualità, con un'attenzione particolare al benessere animale e alla sostenibilità ambientale. La sua è un'azienda che somiglia a una grande famiglia, fatta di passione, dedizione e delle persone che da sempre lavorano al suo fianco, compresi i familiari che l'hanno accompagnata lungo questo percorso.
5: Appena sono nata, mio padre ha deciso di aprire un primo piccolo allevamento di galline, perché era la sua passione fin da quando era bambino. Così sono passati gli anni e quando ho compiuto 10 anni ha comprato un terreno a Fiano, in provincia di Torino, lo stesso sul quale ora abbiamo la parte principale della nostra attività. Quindi lì abbiamo allevamenti di galline a terra dove produciamo le uova Fantolino. Io avevo solo 20 anni quando ho iniziato a lavorare in azienda nella parte amministrativa. Nel frattempo, nei primi 10 anni di attività, l'azienda era già molto cresciuta, anche perché mia madre aveva poi deciso di sposare anche questo progetto di mio padre e aveva la funzione commerciale, dove ha ampliato molto la struttura, la rete commerciale, andando anche a servire già delle catene della grande distribuzione e dei negozi di prossimità, quindi dei piccoli negozi con una nostra rete vendita. Quindi ci siamo strutturati e man mano che mia mamma aumentava le vendite, mio padre allevava più galline, quindi era spazio anche per me. E non solo per me, ma anche, posso dirvi, adesso di 60 persone che sono stabilmente occupate con noi e che io devo ringraziare, perché ciascuno di loro ha maturato una professionalità nel campo specifico che mi rende anche serena e tranquilla, come se mio padre fosse ancora presente in azienda, perché è passata proprio una cultura di come si deve operare nell'allevamento. Ma devo ringraziare anche una persona in modo particolare, che è mio marito. Mi commuovo, ma è mio marito, che ho conosciuto sui banchi di scuola e che anche lui ventenne ha deciso di dedicare la sua vita lavorando in azienda al mio fianco.
4: Fondata nel 1970 da Franco Fantolino, padre di Gabriella, l'azienda nasce a Fiano, in provincia di Torino. Nel tempo l'allevamento è stato costantemente ampliato e migliorato dal punto di vista tecnologico, fino a diventare un modello moderno ed efficiente di allevamento a terra. La storia dell'azienda è fatta di scelte coraggiose, battaglie e conquiste, tutte orientate alla tutela del benessere degli animali, dei collaboratori e dei consumatori. Gabriella ci racconta dei sacrifici compiuti per trasformare l'impresa in un luogo sicuro, etico e sostenibile. Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso la qualità del prodotto e il benessere animale. Le uova provenienti da allevamenti a terra o biologici sono sempre più apprezzate dai consumatori. Questo cambiamento ha richiesto nuovi investimenti, come l'adozione di certificazioni e etichette di qualità. Gabriella ci spiega come il benessere animale non si limiti alla salute fisica, ma comprenda anche il benessere psicologico, la libertà di esprimere i comportamenti naturali come razzolare, beccare, socializzare. Questo approccio non solo migliora la vita degli animali, ma si riflette anche sulla qualità delle uova.
5: Io a un certo punto della mia attività, oltre a varie trasformazioni che abbiamo fatto anche per essere insomma molto ben presenti sul mercato, ho sentito proprio la necessità di migliorare il benessere delle galline. Quindi abbiamo cambiato tutti gli impianti, abbiamo solo impianti a terra, oltre a ovviamente garantire loro tutto ciò che è necessario, quindi un cibo 4 volte al giorno, l'acqua corrente, la possibilità di essere curate qualora fosse necessario, un po' come noi faremo con i nostri bambini, perché questo è il modo per tenerli in salute. Ora, tutto questo va a favore del consumatore, perché un prodotto sano, con una attenzione quotidiana al cliente, garantisce anche proprio la continuità e il mantenimento di una promessa nei confronti del consumatore.
2: Agrinet for Women.
4: Fiore all'occhiello dell'azienda guidata da Gabriella è la parte dedicata all'allevamento biologico. Ma cosa significa davvero allevamento biologico? Gabriella ce lo spiega mentre ci accompagna in una passeggiata su un ampio prato destinato alle galline, in una delle aziende partner situata a Villanova d'Asti, da cui provengono le uova che arrivano poi allo stabilimento Fantolino.
5: Prevede che all'interno dell'allevamento ci sia maggiore spazio per le galline, quindi sono 6 galline ogni metro quadro, però poi c'è tutta la parte esterna, quindi consideriamo che qui ci sono qui intorno 20.000 metri di prato a disposizione delle nostre galline, che quando hanno piacere di uscire, il tempo lo consente, trovano anche tutto il nutrimento e tutto lo svago, diciamo così, del fatto di poter uscire all'esterno.
4: Durante la nostra breve visita incontriamo anche Gianni Raviola, allevatore dell'azienda biologica, che ci racconta alcuni dettagli sulla vita delle galline. Si muovono liberamente tra il capannone e l'area all'aperto, combinando così un'alimentazione a base di mangime biologico e ciò che trovano naturalmente nel prato.
0: Le galline vengono alimentate con mais, soia, frumento, crusca, solo biologico. E poi razzolano fuori e si cercano quello che gli fa più piacere. La parte fresca sul 40%, perché lo apprezzano molto l'esterno. Via.
4: Ci spostiamo poi nel grande stabilimento di Gabriella, a Cafasse, in provincia di Torino, dove ogni giorno arrivano circa 200.000 uova provenienti dai diversi allevamenti. È il centro di selezione e imballaggio delle uova, un impianto altamente tecnologico, considerato una delle aree strategiche dell'azienda. Qui incontriamo Francesco Mondo, responsabile degli allevamenti, che ci racconta come funziona questa fase fondamentale della filiera.
6: Qui arrivano tutte le uova dei nostri allevamenti, il biologico, gli allevamenti all'aperto dove le galline possono razzolare all'esterno di paddock e allevamenti a terra dove invece possono razzolare ma sono all'interno di capannoni. La salute delle galline è la priorità per noi, quindi un animale che sta bene produce bene. Questo vuol dire anche che un prodotto buono vuol dire anche una garanzia per il consumatore. Ci atteniamo a dei protocolli di pulizia, di gestione del benessere animale, di gestione di biosicurezza, per cui riusciamo a garantire una qualità molto alta. Abbiamo un piccolo mangimificio aziendale che produce giornalmente il mangime per le galline che sono a terra, dove l'alimentazione è al 100% vegetale.
2: Agrinet for Women.
4: Ogni tanto si sente parlare di influenza aviaria, ma di cosa si tratta esattamente? È una malattia virale che colpisce principalmente gli uccelli, in particolare quelli da cortile come galline, tacchini e anatre. È causata da virus appartenenti alla stessa famiglia dell'influenza umana, ma in varianti specifiche per gli animali. Alcuni ceppi dell'influenza aviaria possono essere particolarmente aggressivi e causare focolai anche gravi negli allevamenti. Per questo, in realtà come quella di Gabriella, la prevenzione è fondamentale. Misure di biosicurezza, controlli sanitari regolari e ambienti puliti sono strumenti essenziali per proteggere la salute degli animali e garantire la sicurezza alimentare.
6: Oltre a tutte le attività di biosicurezza per scongiurare il più possibile l'introduzione di malattie all'interno di questi allevamenti, noi possiamo anche ringraziare il fatto che ci troviamo a ridosso delle montagne, fuori dalle rotte migratorie dei selvatici che in genere possono attraversare le zone. Sono gli uccelli in gran parte che portano malattie e quindi questo fa sì che siamo in una zona, diciamo, protetta.
4: Ogni giorno tutte le uova che arrivano in stabilimento vengono sottoposte a controlli, sia elettronici che manuali. Assistiamo a un controllo a campione su alcune uova appena arrivate dall'allevamento, insieme alla responsabile della qualità, Francesco Doro.
7: In particolare andiamo ad aprire l'uovo per verificarne i parametri di freschezza, andiamo a separare l'albume e il tuorlo, per poi verificare il colore del tuorlo che deve corrispondere ai nostri standard in base all'alimentazione delle galline. Quindi andiamo proprio con una scala Roche a verificare il colore. In questo caso abbiamo un colore di 14-15. Significa che la gallina mangia un pigmento naturale che colora il tuorlo dell'uovo. E inoltre, per la freschezza delle uova, andiamo a verificare anche la densità dell'albume, perché l'uovo fresco ha un albume molto denso che rimane in mano.
4: Quante volte, acquistando le uova al supermercato, ci è capitato di vedere stampigliato su ogni uovo un codice alfanumerico? Quel codice è la vera e propria carta d'identità di ogni uovo, come ci spiega meglio Francesco.
7: Abbiamo il primo numero che identifica il metodo di allevamento, quindi 3 da allevamento in gabbia, 2 da allevamento a terra, 1 all'aperto e 0 biologico. Le altre due cifre identificano la nazione in cui è situato l'allevamento, quindi IT Italia. Gli altri 3 numeri sono il codice ISTAT dell'allevamento di provenienza, le 2 lettere la provincia in cui è situato l'allevamento e le ultime 3 cifre sono il codice che viene assegnato univoco all'allevamento dove viene deposto l'uovo.
4: Spesso circolano idee sbagliate su come vanno conservate le uova. È importante fare chiarezza. Ci aiuta sempre Francesco.
7: Le uova nel punto vendita e fino al cliente finale vengono conservate a temperatura ambiente. Una volta acquistato dal consumatore finale, le uova vanno riposte in frigo, perché ponendo l'uovo in frigo si blocca il suo processo di invecchiamento e quindi si aumenta la sua conservabilità. Le uova non vanno mai lavate perché possiedono una membrana esterna che le protegge naturale, che si chiama cuticola, e quindi vanno riposte nel frigo senza essere lavate. Se uno proprio le vuole lavare, è consigliato lavarle subito prima dell'utilizzo.
8: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
4: Lasciato lo stabilimento, continuiamo il nostro viaggio piemontese incontrando un'altra grande imprenditrice agricola, Michela Marenco, viticoltrice di Strevi e presidente di Confagricoltura Donna Piemonte. Con fierezza ci racconta quanto sia importante il ruolo delle donne nel mondo dell'agricoltura.
9: Il Piemonte è una regione veramente ricca e variegata nelle varie produzioni e questo è una ricchezza, secondo me, una grande ricchezza. Le donne sono impegnate in quasi tutti i settori agricoli, siamo circa dal 25 al 30% impegnate in agricoltura, nei vari settori. Le donne oggi devono veramente lavorare molto, perché oltre all'azienda, oltre all'attività, lo sappiamo, abbiamo anche una famiglia che sicuramente incide molto nel nostro lavoro, ma le difficoltà possono essere nell'accesso al credito, possono essere nel far valere le proprie idee in molti contesti, e questo secondo me non bisogna mai darlo per scontato, bisogna sempre lavorarci, bisogna sempre lottare per far valere le proprie idee che poi fanno bene a tutto un territorio, perché le scelte normalmente incidono favorevolmente sulla crescita di quel territorio.
4: Le parole di Michela, neanche a farlo apposta, confermano quanto la sensibilità femminile possa portare idee e azioni significative nel mondo agricolo. Un esempio concreto è l'iniziativa di Gabriella, che ha scelto di utilizzare le confezioni delle uova come strumento di comunicazione, stampando messaggi a sfondo sociale. Tutto è nato per caso, ma da allora Gabriella continua a portare nelle case dei consumatori che scelgono le sue uova messaggi importanti e ricchi di significato.
5: Mi è stata proposta da una persona come iniziativa di suo fine mandato per un incarico che aveva avuto nella sua vita e voleva fare una cosa bella. E siccome la signora era una nostra affezionata consumatrice, ha proposto di promuovere il numero 1522, che all'epoca era un numero del Ministero dell'Interno, per una campagna intitolata Non sei sola. Tendeva a dare un'informazione alle donne affinché potessero chiamare il 1522 per avere supporto in caso di problematiche familiari o comunque di violenza. E da lì abbiamo iniziato a promuovere nel sociale o anche sulla cultura, quindi con i musei, con delle iniziative culturali che erano anche importanti per la nostra città e per il nostro territorio. E così abbiamo continuato fino ad esempio a questa iniziativa, che è quella di raccolta fondi per la ricerca sul cancro.
8: Agrinet for Women.
4: Ma Gabriella è un vero pozzo di idee. Un'altra iniziativa curiosa e significativa è quella delle galline in pensione. Un progetto che permette di prolungare la vita delle galline in modo socialmente utile. Quando il ciclo produttivo delle galline giunge al termine e non sono più in grado di garantire una produzione ottimale per la distribuzione sul mercato, Gabriella ha pensato di offrire loro una seconda possibilità. Nasce così il progetto Galline in Pensione, realizzato in collaborazione con un'associazione e con il supporto di privati cittadini. Il progetto consente di adottare una gallina, accoglierla a casa, godere della sua compagnia e, perché no, anche delle sue uova, che continuano comunque a essere buone, anche se meno abbondanti. A raccontarcelo è Lisa Ayassa, volontaria e responsabile del progetto.
10: Noi siamo delle volontarie e appunto pensiamo che questo progetto possa sensibilizzare le famiglie del territorio ad avere le galline in casa. Quindi abbiamo collaborato con Gabriella per portare queste galline nelle famiglie e quindi mandarle in pensione a tutti gli effetti. Vengono adottate dalle famiglie che ne fanno richiesta. Quest'anno ne sono state adottate più di 300 e in 4 anni di progetto in realtà abbiamo superato gli 800. Questo aiuta appunto anche i bambini ad avere un miglior rapporto con la natura, con questi animali che sono considerati comunque animali domestici al pari del cane e del gatto, quindi anche loro hanno un comportamento tale per cui insomma ci si può affezionare, si può stare molto tempo all'aperto, insomma hanno un tot di benefici. La spesa è molto bassa per ospitare questi animali perché serve appunto un pollaio, quindi uno spazio sicuro per loro, i mangimi non hanno un prezzo oneroso e quindi sono più benefici appunto che quello che si spende piuttosto che altro. Ancora fanno produzione sicuramente nel periodo di adattamento, quindi appena arrivate nelle nuove famiglie fanno magari dei giorni di stop, anche delle settimane a volte, però poi ricominciano esattamente come una gallina normale, nel senso non abbiamo differenze.
1: Noi vediamo un prodotto, annusiamo il profumo di questo prodotto, ma in realtà si tratta della realizzazione di una collaborazione fra un'eccellenza artigiana e le uova prodotte nella mia azienda. Quindi sicuramente un modo anche per portare una bandiera all'esterno di un prodotto regionale molto conosciuto e molto importante. Ci traghetta nel futuro, un futuro che vedo da ottimista, perché devo considerare che le uova sono un prodotto contemplato da tutte le culture del mondo. Sono accettate in tutte le cucine, quindi pensiamo anche a quanto è economico l'uovo rispetto alla proteina nobile che ci fornisce. Quindi questo dono di natura sicuramente avrà un ottimo futuro.
8: Agrinet for Women.
4: Eccoci di nuovo all'interno del laboratorio del biscottificio alla vecchia maniera, dove tutti i prodotti sono realizzati in modo artigianale e con ingredienti di alta qualità. Siamo con Gabriella e il pasticcere torinese Giacomo Bianchin, davanti a un cabaret di savoiardi appena sfornati per noi. Ora Giacomo sta preparando un'altra infornata di questo dolce soffice e unico e ce ne spiega il procedimento.
11: Il savoiardo è un dolce particolarmente semplice che necessita di quattro ingredienti altrettanto semplici: zucchero, farina, uova e un pochino di miele. È un dolce tanto semplice che però necessita di particolare attenzione per gli ingredienti che vengono usati, essendo che l'uovo è il protagonista di questo fantastico biscotto, e quindi bisogna necessariamente scegliere un uovo che abbia dei valori nutrizionali di ottima qualità. Si riconosce soprattutto nel momento del montaggio di uova e zucchero, e poi soprattutto che ci restituisce anche un prodotto una volta sfornato che mantiene una morbidezza e un'alveolatura molto particolare. Come proporzioni si usano stessa quantità di uova e stessa quantità di zucchero semolato, quindi rapporto 1-1, e un po' di più di farina e un goccio di miele. Mettiamo in planetaria a montare per una decina di minuti insieme allo zucchero e al miele, e poi passiamo una volta montati a unirlo con la farina. Ecco a voi i savoiardi appena sfornati.
4: In questo viaggio dedicato alle uova abbiamo imparato tante cose nuove e curiose, ma c'è rimasta ancora una domanda. Per questo ci rivolgiamo all'aiuto di Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile, per capire meglio qual è il ciclo di vita della gallina. Spesso si sentono nomi diversi come pulcini, pollastre e galline, e vogliamo sapere esattamente come funziona questa evoluzione. Ma soprattutto, è nato prima l'uovo o la gallina?
8: Il ciclo di vita della gallina inizia con il pulcino, la fase immediatamente successiva alla nascita dall'uovo. Nei primi giorni, il pulcino è molto piccolo e delicato, ma cresce rapidamente grazie alle cure e all'alimentazione. Il pulcino diventa poi una pollastra, ovvero la giovane femmina che ha superato la fase iniziale e sta maturando. Questo periodo dura più o meno dalle 4 settimane fino ai 4-5 mesi di età. Durante questa fase, la pollastra si sviluppa, prende peso e si prepara a diventare adulta. La gallina vera e propria è quella che ha raggiunto la maturità sessuale, ed è proprio a questo punto che inizia a deporre le uova. Riguardo alla celebre domanda, la risposta è più semplice di quanto si pensi. La gallina è nata prima dell'uovo, almeno dal punto di vista evolutivo. Gli uccelli, come la gallina, si sono evoluti da rettili che già deponevano uova, quindi l'uovo esisteva molto prima della gallina come la conosciamo oggi. Tuttavia, l'uovo di gallina, quello che usiamo in cucina, è comparso grazie a una gallina che, a seguito di una piccola mutazione genetica, ha deposto un uovo leggermente diverso, da cui è nata la prima gallina moderna. Quindi, in breve, l'uovo è venuto prima della gallina, ma l'uovo di gallina è stato deposto da una gallina che, a sua volta, è nata da un uovo deposto da un suo antenato.
2: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
3: RLC 107.4. La tua radio.
12: La tua radio.
3: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Accordo ad un passo tra Stati Uniti ed Iran. Raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, ha annunciato ieri in serata il premier pakistano. Tweet anche del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Mai così vicini, ora basta speculazioni. Poi specifica, per lo stretto di Hormuz il pedaggio sarà obbligatorio. Medio Oriente, l'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaoun e Nabatieh nel Libano meridionale. L'esercito israeliano conduce quella che ha definito un'operazione di demolizione su larga scala. La guerra in Ucraina, attacco di droni ucraini, ha causato un morto e almeno 3 feriti nel sud della Russia. Danneggiate le strutture portuali nel distretto di Temriuk sul Mar d'Azov, vicino allo stretto di Kerch che separa la Russia continentale dalla penisola di Crimea annessa nel 2014. Rientrato ieri sera in Vaticano Papa Leone dopo il viaggio apostolico in Spagna. L'arrivo a Roma con il Falco messo a disposizione dal Re Felipe dopo il guasto al volo ufficiale.
2: Il pontefice era già salito a bordo del volo Iberia quando i sistemi hanno rilevato un guasto tecnico. Leone ha così accettato l'offerta del re. Finisce il viaggio di 7 giorni in Spagna con un inconveniente senza precedenti che ha fatto saltare anche la conferenza stampa con i giornalisti, al seguito tornati su un altro mezzo. In mattinata a Tenerife, incontrando i migranti, Leone aveva lanciato un monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Tanti i momenti forti di questo viaggio, dalla messa del corpo Christi celebrata a Madrid davanti a oltre 1.200.000 persone, al discorso in Parlamento, il primo per un Papa, a Barcellona la visita al monastero di Montserrat e la cerimonia solenne alla Sagrada Famiglia, infine la visita alle Canarie per affrontare il tema dell'accoglienza dei migranti. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Venezuela, è stato ucciso in un blitz degli Stati Uniti Niño Guerrero, il leader del Tren de Aragua, una delle bande criminali più efferate del pianeta, scrive il presidente americano Trump. La notizia, svelata dal presidente degli Stati Uniti, è stata confermata anche da Caracas. Alberto Stasi si prepara ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo della procura, all'istanza della difesa, ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Mondiale di calcio, esordio vincente per gli Stati Uniti, vittoria netta per 4-1 contro il Paraguay. Molti gli attori di Hollywood sugli spalti dello stadio di Inglewood a sud di Las Vegas. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
4: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore, da Marina Ferrero, da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Asti, area metropolitana, e 107.3 per Cuneo e area metropolitana. In streaming al sito www.rncweb.it. Allora, qualcuno ci chiede: ma nelle altre province o aree metropolitane non siete presenti? Assolutamente sì, voi sintonizzatevi sempre sui 107.4, 107.3 e poi magari sfalsa di un pochino, ma anche sulle altre province, in tutto il Piemonte ci dovreste poter ascoltare. Quindi volete interagire con noi, potete inviarci un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta a @rncweb.it. Puntata di oggi, prima puntata del mese, quindi partiamo con la cronaca. È con noi Giovanni Zerbi ed insieme faremo una panoramica di notizie di cronaca internazionale nella prima parte, mentre nella seconda parte commenteremo la prima enciclica di Papa Leone XIV sull'intelligenza artificiale. Ma adesso ci colleghiamo subito con Giovanni Zerbi, giornalista da Milano. Buongiorno Giovanni.
5: Ciao Maria e buongiorno a chi ascolta, appunto, l'hai detto adesso. Mettiamo sul tavolo due cose, che sono le guerre e l'enciclica. In realtà è meglio considerarle insieme, perché sono due cose che vanno considerate insieme. Sembrano diverse, un conto l'intelligenza artificiale, un conto sono le guerre, invece ci sono molte cose che combaciano. Cioè l'enciclica che ha fatto il pontefice tocca molto le situazioni di guerre che ci sono.
4: Questo, ecco, però il commento lo faremo nella seconda parte, perché non riusciamo a fare tutto insieme. Anche perché i nostri amici che ci ascoltano, gli diamo le notizie, gli spieghiamo quello che è, a cosa è legata l'intelligenza artificiale, ma poi il commento lo facciamo nella seconda parte, giusto?
5: No, scusami,
4: lo sapevo.
5: Mi dispiace, scusami Marina, perché io proprio i due argomenti li ho messi insieme per questo, perché purtroppo l'intelligenza, dico il messaggio di base, l'intelligenza artificiale, e questo qua è proprio scritto nell'enciclica, attenzione, io lo dico subito, l'enciclica è molto lunga, io cito un paio di passaggi. È difficile leggere l'enciclica, è molto profonda ed è molto lunga, bisognerebbe fare una lunghissima trasmissione per capirla, ma è collegata in questo, fa capire come l'intelligenza artificiale ti può staccare dalla realtà e non farti capire cosa sta succedendo, e questo purtroppo combacia con le guerre che stanno succedendo, cioè ti fanno capire certe cose. Attenzione, ti fanno come se fosse un potere che arriva dall'alto, che ti fa vedere certe cose e non certe altre, e questo è un grosso pericolo, l'è comunicato proprio nell'enciclica, e questo è un punto che è molto pesante. Non so se mi sono spiegato.
4: Assolutamente, però adesso io ti fermo un attimo e do qualche notizia come abbiamo promesso. Allora,
5: giustamente,
4: sono delle brevi, delle ANSA. Elicottero americano precipita vicino a Hormuz, il famoso stretto, l'equipaggio è stato tratto in salvo. Trump al Madison Square Garden per vedere i Nikes è accolto da pesanti fischi. Questo la dice lunga sulla sua presidenza e sull'apprezzamento da parte degli americani. Raid russi su Kharkiv, 4 morti e 10 feriti. Giudice trovata morta, si indaga anche per omicidio. Intesa irrompe nel risico, offerta da 30,6 miliardi per MPS, Monte Paschi Siena. Trump frena Israele e Iran, accordo entro 2-3 giorni. Accusa di violenza sessuale in Senato, il parlamentare Silvestro è indagato. Sfuma l'effetto Vannacci, ora il centrodestra punta sull'unità. Laurea falsa per Maria Rosaria Boccia, chiuse le indagini a Napoli. Infine, comunali, il test del ballottaggio, sostanziale pareggio tra i poli. Volevo, ecco, concentrarmi un pochino su questa notizia, cioè allora, Intesa San Paolo confeziona in tandem con Unipol un'offerta da 30,6 miliardi di euro per MPS, l'istituto guidato da Carlo Messina, la cui offerta valorizza i titoli di Siena 10,091 euro ed è strutturata con un corrispettivo di un euro in contanti e 1,6 azioni Intesa per ogni azione. MPS prenderà Mediobanca con in pancia la quota in generale e circa metà delle filiali del Monte, cedendone 6,635 alla compagnia guidata da Carlo Cimbri. E quindi l'offerta che pone MPS in passivity deal mette in fuorigioco l'invito a trattare di banco BPM derubricato da Messina a fronte di un'offerta vera e propria. Ecco, le notizie economiche, perché mi ci sono soffermata, perché in un momento storico come questo sono fondamentali, ti permettono anche di capire l'andamento e le situazioni che si vengono a determinare, cioè questi equilibri internazionali, questa scacchiera, ecco quanto sono importanti gli eventi e quanto sono strettamente relazionati al comparto economico. Adesso mi taccio e ripasso la parola a Giovanni.
5: No, appunto, scusami, hai detto una cosa bellissima e mi riporta indietro a un po' di tempo fa, quando proprio io e te portavamo avanti un programma sull'economia mondiale.
4: Era qualche anno fa.
5: Qualche anno fa, però era molto bello.
4: Giovanni, lascia perdere, eravamo giovani, adesso siamo quasi vecchi.
5: Ormai, no, però era molto bello perché facevamo un quadro dell'economia mondiale e quello che succedeva, perché sono notizie che spesso sono distaccate, che vengono poco seguite, era veramente ma invece sono molto importanti, perché sono quelle che riportato questo ricordo.
4: È vero. E facevamo questo, quello anche legato ai paradisi fiscali, e per capire quanta relazione ci fosse fra la cronaca, quella interna ed estera, con l'economia. È vero, l'abbiamo fatto per un periodo, effettivamente abbiamo fatto per un paio d'anni, giusto?
5: Per un paio d'anni, però era fuori dal solito, perché era cronaca di quello che succedeva nell'economia, fatta terra a terra. Quello che succede, detto così, che non era, scusami l'esempio, non era solo le 24 ore che uno deve avere un linguaggio per capire quello che viene scritto, no, era più, perché spesso questi eventi economici vengono poco capiti, cioè, e invece sono importantissimi, perché muovono tutto il mondo e anche il nostro paese, cioè dovremmo riprenderlo qualche volta in qualche puntata. Scusami,
4: assolutamente mi piace questa idea. Però oggi
5: torniamo oggi, scusami. Okay. Esatto, dunque dicevo, questo associare le guerre che ci sono oggi a questo messaggio sull'intelligenza artificiale. Stiamo terra a terra, facciamo degli esempi, e io parto da un esempio che abbiamo trattato più volte nella tua trasmissione, e quello di cui ne abbiamo parlato spesso, di quello che succede per esempio in Palestina, quello che è successo in Palestina. Lo prendo da un altro punto di vista. Io più volte ne abbiamo parlato, ho parlato con tante persone dicendo: sì, scusate, sta succedendo una tragedia in Palestina. Io cerco di essere pratico, è per quello che uso questo linguaggio. Quello che succede in Palestina è tremendo. E io a molte persone dicevo: ma scusate, quello che succede in Ucraina? E molta gente diceva: no, a me interessa solo la Palestina. No, scusate, sta succedendo un'altra tragedia in Ucraina. No, a me interessa solo la Palestina. Ecco, questo è un esempio in gergo lo chiamano tecnicamente.
4: Sì, però ti chiedo scusa.
5: Devi avere solo. No, attenzione, Maria, aspetta.
4: Non sono due situazioni paragonabili, Giovanni, lo sai.
5: No, non sono paragonabili.
4: Non puoi paragonare proprio neanche storicamente, neanche con tutti i vari passaggi.
5: Aspetta. Il guaio su cui si cadeva era: attenzione, ce n'è un'altra diversa da tenere presente, ma troppe persone sono finite a concentrarsi su una sola. Questo è un primo effetto che è studiato, si chiama focus, proprio dall'intelligenza artificiale. Tu ti concentri su una sola cosa, le succede un'altra diversa e non la tieni presente.
4: Vabbè, ma questo, invece, scusami, questo, perdonami, però se torniamo indietro ai tempi di Tortora, e mi pare che fossero gli anni 70, 70-80, quando
5: 72.
4: Il com'è? 72. Quando Enzo Tortora, quel giornalista, ad un certo punto viene accusato di collusione con la criminalità organizzata, eccetera, viene arrestato e poi in realtà lui non c'entrava niente, forse c'era un'omonimia, adesso, però viene. E questo depistaggio, chiamiamolo gioco dei tre bussolotti, è stato utilizzato credo da sempre nella storia, ma poi possiamo fare anche dei salti temporali e tornare al Medioevo, come la storia, se vogliamo, tornando ai Templari, i famosi Templari, che ad un certo punto Luigi il Bello, il re di Francia, si è talmente indebitato con loro che non può restituire i soldi, e ad un certo punto cosa fa? Va dal Papa. Con lui, insomma, tramano alle spalle dei Templari e li dichiarano fuori legge, quindi li bruceranno sul rogo. Questo depistaggio, come possiamo chiamarlo, storico-politico, esiste dalla notte dei tempi. Attribuirlo alla intelligenza artificiale mi sembra riduttivo. Così, tu sei uno storico, le sai queste cose, quindi voglio dire.
5: Non c'era ancora il tempo di torta all'intelligenza.
4: Beh, io sì, ma io c'ero, ti assicuro che mi ricordo la storia con i Templari.
5: Marina, però.
4: Cioè, qui a Moncalieri oltretutto c'era un gruppo di Templari che sul ponte chiedevano il pedaggio, insomma, è una storia, vabbè, adesso. tornando.
5: No, ti faccio un altro esempio. Cioè, io sono riuscito a raccattare, questa cosa è il verbo giusto, un'intervista fatta.
4: Radiofonico.
5: Cioè, appunto, un'intervista fatta al capo procuratore della Corte Penale Internazionale, Khan, quello che ha fatto l'arresto di Benjamin Netanyahu, ha chiesto l'arresto per crimini di guerra. Un'intervista che ha fatto a fine aprile, per tre quarti d'ora, una piccola emittente tra l'altro, in cui ha dichiarato con tutta tranquillità: io ho fatto la richiesta per crimine di guerra a Benjamin Netanyahu, per questo motivo non posso farla per genocidio, perché io non ho i termini e non ho il,
4: esatto,
5: non ho ancora delle prove per questo. Le avessi, lo farei. Su questo viene fuori, io stiamo parlando di intelligenza artificiale che ha diffuso una cosa che non corrisponde più con la realtà. Questo qua è un esempio che ho fatto che è molto pesante. Ce ne sono parecchi altri, però. Per esempio, in gergo l'intelligenza artificiale viene chiamata potenza corrosiva, cioè il fatto che praticamente il network comincia a pilotare la testa della gente. E questo qua è contenuto anche nell'enciclica come termine. Attenzione, perché il network comincia a condizionare quello che tu stai pensando. Facciamo una cosa, io arrivo a, adesso ti faccio il quadro delle guerre che ci sono adesso in giro per il mondo. Fa impressione, perché ci sono delle guerre che sono terrificanti, di cui noi non abbiamo neanche un'informazione.
4: Allora adesso ci fermiamo, andiamo ad ascoltare un brano,
5: pausa.
4: Sì. Quindi torniamo e facciamo questa panoramica sulle guerre più conosciute e sconosciute che ci sono oggi nel mondo. Alex Warren.

0: Rieccoci, continuiamo il collegamento con Giovanni Zerbi. Stavamo parlando delle guerre che ci sono, quelle più conosciute e quelle sconosciute. Giovanni, a te la parola.
1: L'hai detto, quelle più conosciute e quelle meno conosciute. Io sono riuscito a prendere, ho trovato una relazione fatta da qualcosa che non fa ridere, tra Treccani, su cosa succede con le guerre nel 2026. Cioè, vale leggere le prime righe: la competizione tra grandi potenze, il ritorno della forza militare come strumento ordinario di pressione politica e l'indebolimento delle architetture multilaterali stanno ridefinendo la geografia dell'instabilità globale. In molte aree la soglia tra pace e guerra diventa sempre più sfumata, sostituita da strategie di coercizione graduale, conflitti prolungati e crisi ibride che combinano dimensioni militari, economiche, energetiche e informative. Mi fermo sull'ultima parola. Cioè, la guerra comprende anche le dimensioni informative, siamo di mezzo anche noi. E su questo rientra il fatto dell'intelligenza artificiale. Hai capito il collegamento che c'è?
0: Sì, sì.
1: Però passiamo al triste elenco delle guerre che ci sono in giro per il mondo. La prima situazione di conflitto che viene riportata dalla relazione della Treccani, e a me ha fatto un po' impressione, è la Groenlandia. La mettono come primo punto. La Groenlandia non è sembrata una stupidaggine che ha detto Trump una volta, invece scrive la Treccani: gli Stati Uniti considerano l'isola un tassello chiave della propria architettura di sicurezza. Poi è scritto: la Cina sta cercando di inserirsi, dall'altra parte la Russia è sempre più attiva nel suo rafforzamento della propria presenza militare nell'Artico. Quindi è diventato un punto di scontro tra grandi potenze, quello. È una cosa che secondo me è poco presente, che lo vediamo poco sui nostri giornali. Seconda posizione, troviamo l'Ucraina. Si può leggere sempre nella relazione: la guerra tra Ucraina e Russia resta uno dei principali nodi di instabilità in Europa, con un conflitto che continua a mietere vittime civili e a distruggere infrastrutture civili. Ora, è poco sentita in Italia questa invasione che la Russia sta facendo in Ucraina, è più sentita negli altri paesi europei che stanno reggendo molto di più. Dico solo una cosa, specialmente in Italia ci sono alcuni partiti, sia di governo che dell'opposizione, che dicono basta la diplomazia per risolvere tutto. La diplomazia è rifiutata dalla Russia, che dice semplicemente: noi vogliamo prendere possesso dell'Ucraina. E la cosa sta andando avanti.
0: Scusami Giovanni, io su questa cosa è un... Io non ho questa certezza, perché quello che è stato inizialmente, almeno il discorso, è stato quello legato al Donbass e all'altra regione, che già storicamente non volevano essere parte dell'Ucraina. Ora, che ci sia stata l'invasione, concordo, però all'inizio l'errore è stato, secondo me, di non cercare il dialogo e rendere autonome queste due regioni. Perché se loro comunque all'interno, le persone, e comunque prima non avevano un trattamento buono, stando sempre a quello che dicono le cronache, perché noi non siamo sul territorio, però i cittadini avevano chiaramente espresso il desiderio di essere parte della Russia. Chi lo diceva, chi dissentiva, comunque non andava incontro a trattamenti gentili. Cerchiamo di tenere sempre un equilibrio, perché noi dobbiamo fare informazione. L'informazione deve essere corretta, non di parte, indipendentemente da quelle che sono le nostre idee personali, perché a quel punto lì diventiamo dei giornalai, non siamo più dei giornalisti. Cioè, capisci quello che voglio dire?
1: No,
0: bisogna, rimaniamo sugli accordi che ci sono stati, perché ci sono anche dei trattati che sanciscono determinate cose. Ad un certo punto ci sono delle variazioni, dei cambiamenti, perché c'è stato un avvicendamento di situazioni.
1: Scusami,
0: le variazioni, c'è stato comunque un colpo di Stato che aveva destituito l'allora presidente, che era filo russo, questo va detto, questo tornando indietro di qualche decennio. Mettiamo tutte le cose, credo dovremmo fare una puntata storica sulla questione russo-ucraina partendo dall'89, cioè dalla caduta del muro e da tutto quello che è stato, perché sennò diventa una situazione in palese disequilibrio. Allora bisogna fare tutti i passaggi e lasciamo poi a chi ascolta il giudizio, l'opinione in una direzione piuttosto che in un'altra. Limitiamoci a raccontare gli eventi. Io su questo lo sai che sono abbastanza ferma.
1: Ecco. Hai detto la cosa più bella. Altra cosa e altra puntata sarebbe molto carina di fare su quello. C'è un punto, anzi due. La dichiarazione fatta dal presidente della Federazione Russa è: l'Ucraina deve tornare russa, e ha fatto un'invasione che non capitava da 80 anni ed è un episodio storico che è molto grave.
0: Sì, però la guerra, bisogna anche dire, questo me l'ha detto degli autisti, non c'è in tutto il paese, ci sono delle zone dove c'è una tranquillità assoluta. Me l'hanno detto degli autisti che ci vanno, io non ci vado, però mi fido abbastanza.
1: Io conosco molti ucraini, però la dichiarazione del presidente della federazione è prendere e far ritornare l'Ucraina russa.
0: Io
1: si chiama invasione,
0: sai
1: che non
0: cosa farei, Giovanni?
1: Anni,
0: prossima puntata insieme a Lea.
1: Appunto, facciamo,
0: rimandiamo la prossima puntata, esatto, e lo sviluppiamo a partire dal 1989. Chiaramente non possiamo tornare indietro al 17, perché insomma diventerebbe troppo lungo, ma cerchiamo di fare questa puntata per chiarire i vari passaggi, per informare. D'accordo?
1: No, proseguiamo. Perché veramente i punti sono tanti. No, anche perché veramente io adesso le prossime che dico velocemente sono quelle che conosciamo, ma ce ne sono altre che non conosciamo per niente. Logicamente vado in Medio Oriente.
0: Sì.
1: Leggo solo la frase sempre della Carcani: il conflitto israelo-palestinese rimane una ferita aperta, il cessate il fuoco a Gaza è precario, con la striscia devastata, frammentata e priva di una governance chiara, mentre in Cisgiordania l'espansione degli insediamenti e le misure di fatto annessionistiche israeliane accelerano. Israele appare militarmente dominante, ma politicamente isolato, sempre più dipendente dal sostegno statunitense. Mi fermo qua, ho letto la frase e passo all'Iran. In questo caso, però, per l'Iran dico la mia, perché quella della definizione della Treccani è indietro un paio di mesi, negli ultimi paio di mesi, se si è molto evoluta la cosa. Io dico a modo mio, gli Stati Uniti hanno fatto una guerra che non ha completamente senso, perché adesso sono stati sconfitti, l'Iran e i Pasdaran hanno completamente ancora in mano il governo del loro paese, hanno bloccato completamente lo stato di Hormuz e Trump non ha ottenuto niente. Quindi questa guerra ha messo completamente in crisi, anzi forse definitivamente in crisi, quella che era la vecchia alleanza tra i paesi occidentali, che è l'Europa e gli Stati Uniti, anzi ha creato una fossa nell'Oceano Atlantico, perché praticamente l'Europa si è distaccata dagli Stati Uniti dicendo: scusate, per noi, per tutti i paesi europei, gli hanno detto questa guerra non la dovevi fare. Lo sto riassumendo velocemente,
0: ma penso che anche gli americani stessi non condividano questa scelta. I cittadini, certo, perché il fatto che lui vada a questo concerto, che i cittadini lo abbiano fischiato, insomma, la dice lunga. Mentre esatto, qualche tempo fa, ma parliamo di poco tempo, veniva applaudito. Io ovviamente non posso fare un giudizio sulla storia, perché come sempre, però credo che questa scelta sia stata una scelta sicuramente sfortunata, ma sicuramente condizionata da chi, non lo so, però comunque questa è un po' la percezione, perché strategicamente, cioè far alzare il prezzo del petrolio, non so a quanto abbia potuto avvantaggiare l'economia, perlomeno in certe latitudini, però perché poi il discorso che dobbiamo poi andare a vedere, ecco, un'altra cosa che dovremmo sicuramente fare è capire come mai ad un certo punto c'è una guerra e si alza il prezzo del petrolio, come funzionano i prezzi, no? Come funzionano i cartelli, eccetera eccetera, ma questo lo faremo nella prossima stagione, affronteremo più temi di questo tipo, anche perché la gente dice: ma perché c'è una guerra e vado a pagare di più di luce, cosa c'entro io con la guerra, no? E anche spiegazioni che possiamo cercare di dare in qualche modo, ma ti ripasso la parola.
1: Andiamo in Estremo Oriente, Taiwan, e quello l'abbiamo meno presente, cioè noi occidentali non abbiamo capito un granché. Taiwan, cosa, che fine farà? Altra frase sempre della relazione tra cani, che ho detto prima. La pressione cinese su Taiwan è destinata a proseguire con una strategia di coercizione graduale calibrata per aumentare i costi politici e militari per Taipei senza oltrepassare la soglia della guerra aperta. Questo lo aggiungo io, i cinesi sono molto più moderati su questo. Poi è scritto: le esercitazioni militari su larga scala, sempre più frequenti e complesse, simulano scenari di blocco navale e attacchi congiunti, configurandosi come vere e proprie prove generali di una crisi controllata, come per dire pian pianino la prenderanno. Vado più avanti, altro punto che non abbiamo presente, il Cuba e in generale i Caraibi, perché Cuba è da tempo sotto assedio da parte degli Stati Uniti, anche questo qua proprio non lo conosciamo, un vero e proprio taglio delle forniture petrolifere che arrivavano dalla Venezuela, sono tagliati completamente, cioè vivono malissimo a Cuba.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: vero.
1: I Caraibi rischiano di trasformarsi in un teatro di pressione strategica a bassa intensità, dove operazioni militari statunitensi, crisi energetiche e instabilità politica si alimentano a vicenda, aumentando il rischio di shock improvvisi più che di un conflitto tradizionale aperto, come per dire, non facciamo una guerra diretta, però vi stiamo mettendo le mani sopra e tra poco arriviamo da voi. Che a me fa un po' impressione, perché praticamente sembra quasi che stiano conquistando vari stati intorno agli Stati Uniti. Io non so come sono cambiati, ma ormai ci sono dei cambiamenti notevoli. Vado avanti più veloce, perché dobbiamo andare in Africa. La prima cosa che c'è da citare è il Sahel. Non sappiamo niente, perché c'è un conflitto che è gravissimo. In Sahel ci sono dei gruppi jihadisti che hanno fatto un vero e proprio blocco, Mali e altri paesi, c'è indebolito dal colpo di Stato, sono sotto a dei veri e propri governi militari, hanno rotto con i partner occidentali e adesso stanno affidando al sostegno russo. Questo ci manca completamente, ci sono dei paesi in Africa che si stanno mettendo sotto il controllo della Russia. Frase sempre della Treccani: i governi militari replicano dai russi strategie repressive che alienano le popolazioni locali e aggravano le violenze contro i civili. Questa è una notizia che proprio non ci arriva. Scendiamo sotto, manca il Sudan, c'è una guerra civile che è arrivata al terzo anno. Non ci arriva nessuno,
0: Sudan, ecco, specifichiamo il Sudan, la parte nord, perché il Sudan del Sud adesso è un po' più tranquilla.
1: Catastrofe umanitaria senza precedenti, milioni sono gli sfollati, decine di migliaia di civili sono morti e vaste proporzioni della popolazione affrontano fame e insicurezza alimentare. Anche questo qua fa impressione, perché è una notizia che non arriva.
0: Fa impressione, cioè, che tutte queste guerre siano, non dico dimenticate, ma quasi. Fa molta impressione. Credo che noi adesso, vabbè, abbiamo ancora il prossimo mese, faremo questa puntata, come si è detto, fra la storia Russia e Ucraina, ma a partire dalla prossima stagione magari ci concentreremo sulle guerre diciamo meno famose, e sulla parte delle questioni economiche, capire un attimo i giochi, i rimbalzi, i rincari, ecco, credo che possano interessare a tutti. Cosa ne dici, Giovanni?
1: Come? Io ne avevo tenuto come ultima una frase, ho preso solo una frase dell'encilica del Pontefice di Leone XIV, e quindi è solo quella che ho presa perché mi ha colpito, per carità, perché è veramente profonda. La frase è questa: oggi invece i principali motori dello sviluppo sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di risorse e di capacità di intervento superiori a quelle di molti governi.
0: E direi che è una frase
1: transumanesimo e postumanesimo che abitano alcuni centri di potere tecnologico e colonizzano l'immaginario. È una frase che fa impressione.
0: Direi che è una frase potente. Noi su questa frase ci riflettiamo, invitiamo tutti a riflettere e ci fermiamo. Grazie a Giovanni Zerbi, giornalista da Milano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Marina e buongiorno a tutti.
0: L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC. E non, naturalmente non dimenticate lo streaming, quindi ci potete seguire un po' dovunque, www.rncweb.it. infine la replica sabato alle 9. Se volete riascoltare i podcast li trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina YouTube di Marina Ferrero e su Instagram come Tanto Mondo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. Alla prossima!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti ed Iran. Raggiunto un testo definitivo e concordato di accordo di pace, lo annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Galibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. È tornato in Vaticano a tarda sera dopo le 23 Papa Leone, partito in ritardo dalle Canarie per un guasto all'aereo, è atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. Fermatevi, convertitevi, il monito che in mattinata aveva lanciato ai trafficanti di esseri umani. Medio Oriente, l'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaun e Nabatieh, nel Libano del Sud. L'esercito israeliano ha diramato poi un altro ordine di evacuazione in 20 villaggi, sempre nel Libano meridionale. Attacco di droni ucraini provoca la morte di almeno una persona e il ferimento di tre nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia che gli Stati dell'Unione Europea hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova, definendolo un importante passo avanti. Messaggio dei vescovi dei paesi del G7 in occasione della prossima riunione dei sette grandi a Parigi dal 15 al 17 giugno.
2: I presidenti delle conferenze episcopali dei paesi del G7 lanciano un appello che insieme morale, politico e sociale, di fronte a un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, invitano i leader a superare la logica del potere e a rilanciare il multilateralismo e il diritto internazionale. La pace, sottolineano, non nasce dalla corsa agli armamenti, ma dalla tutela di civili, prigionieri e minoranze, citando crisi come Ucraina, Terra Santa e Africa. Un punto centrale riguarda l'intelligenza artificiale, va disarmata, cioè sottratta a logiche militari di dominio, per diventare uno strumento trasparente al servizio del bene comune, soprattutto per proteggere i giovani. I vescovi criticano anche i tagli agli aiuti e lo sfruttamento delle risorse, chiedendo più giustizia economica e climatica. Ai paesi ricchi spetta guidare la transizione ecologica e raccogliere chi fugge da guerre e disastri. La Chiesa si propone infine come ponte di dialogo. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Venezuela, ucciso in un blitz degli Stati Uniti Nino Guerrero, leader del Tren de Aragua, una delle banche criminali più efferate del pianeta. Infine Alberto Stasi esce dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali, via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Grazie ai fondi dell'8x1000 prende forma ad Agireale Cuciture di Comunità, una nuova associazione che punta a valorizzare le antiche arti sartoriali e a promuovere la manualità come strumento di inclusione sociale. L'iniziativa nasce dall'esperienza del progetto Idee in Movimento, realizzato con il sostegno di Caritas Italiana, Progetto Policoro, Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, l'Associazione Mai Più Soli e la Pastorale Giovanile di Agireale. Un percorso che nel tempo ha coinvolto numerose partecipanti in un laboratorio formativo di sartoria. Il progetto, voluto dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti e molto apprezzato dalle corsiste, non si è fermato alla fase finanziata. Proprio le partecipanti hanno deciso di continuare l'esperienza, dando vita a una vera e propria associazione, per proseguire il lavoro avviato e offrire nuove opportunità ad altre persone interessate. Ascoltiamo ai nostri microfoni Jessica Bergancini, responsabile del laboratorio sartoriale.
4: Il progetto Cuciture di Comunità si apre al mondo, al mondo dei ragazzi, alle persone che hanno bisogno, a chi vuole riqualificarsi nel mondo del lavoro. Noi utilizziamo abiti in disuso che ci vengono donati e da questi vengono realizzati delle borse, nuovi abiti, delle pochette per un'economia circolare che viene reinserita nel mondo in questo mondo dove tutte le persone magari tendono a buttare, a gettare, noi riqualifichiamo.
3: Attualmente sono attivi due laboratori, entrambi con momenti di formazione teorica e pratica. Il primo è il laboratorio di sartoria, ospitato nella sede della Caritas di Agireale, dove è possibile anche portare capi od oggetti da riparare. Il secondo è dedicato al ricamo e si svolge negli spazi del Museo Diocesano. Un laboratorio, quest'ultimo, pensato anche per i visitatori e turisti, che oltre ad ammirare le opere esposte, potranno conoscere da vicino le tecniche e la cura artigianale che stanno dietro ogni creazione. Ai nostri microfoni, Don Antonio Agostini, direttore del Museo Diocesano di Agireale.
5: Anche il museo si presta a entrare in questa rete, perché quello che è stato prodotto e manutentato in questi mesi potrà essere esposto e diciamo visionato da chi, dai fruitori ordinari del museo. Sono stati creati anche dei telai appositi, perché quel patrimonio che è presente nelle nostre chiese, quali camici, rocchetti, ecco, parati, hanno bisogno spesso di manutenzione. Non parliamo noi di restauri, ma di manutenzione ordinaria, che le nostre bravi donne, le mani molto esperte, riescono a riportare in vita.
3: I laboratori promuovono inoltre i principi dell'economia circolare, incoraggiando il riuso e la riparazione degli abiti, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà. A tal proposito, vediamo cosa dice Rosario Consoli, del progetto Policoro di Agireale.
6: Il progetto La Cuciture di Comunità, questa creazione di questo laboratorio sartoriale, che in un'ottica di economia circolare, in linea con quella che è la dottrina sociale della Chiesa, punta a promuovere una nuova dignità del lavoro e delle persone, tramite il recupero, il reintegro, perché non esistono cose da buttare o occasioni perdute, esistono solamente cose da valorizzare e promuovere.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
8: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

RNC. Torino e provincia 107 e 400. Cuneo e provincia 107 e 300.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto, un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare,

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Let 'em march again.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, lo annuncia il premier pakistano ieri sera. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Andiamo avanti con Medio Oriente. L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta massicce esplosioni nella città di Marjaoun e Nabatieh nel Libano meridionale. L'esercito israeliano ha diramato un ordine di evacuazione immediata in 20 villaggi nel sud del Libano dove sono in corso dei raid. Un attacco di droni ucraini ha causato morte e almeno 3 feriti nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. L'attacco ha danneggiato anche strutture portuali nel distretto di Temriuk sul Mar d'Azov. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen annuncia che gli Stati Uniti dell'Unione europea Gli Stati dell'Unione Europea, scusate, hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Era condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Tornato in Vaticano nella tarda serata di ieri dopo le 23, Papa Leone XIV, dopo la sua visita pastorale in Spagna, è partito in ritardo dalle Canarie per un guasto all'aereo. È atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. E da ieri in vigore le norme dell'Unione Europea sul diritto d'asilo.
2: Il giorno dopo l'appello del Papa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha scaricato la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere, procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni, più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali, accelerato l'esame delle domande di asilo uniformando le regole dei 27 Stati membri. Col neo regolamento sui rimpatri si possono utilizzare centri extra UE. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE contribuiranno con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona. Resta da vedere se questa volta gli Stati collaboreranno. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, la tua radio,
1: la tua radio,
2: la tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi. Intesa ad un passo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum

0: potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Galibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Medio Oriente, attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione, tra cui la città di Nabatieh. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ufficiale libanese ANI, i bombardamenti hanno colpito diverse aree specifiche nell'ordine di evacuazione, tra cui i villaggi di Rihan e Sujud. Un attacco di droni ucraini ha causato un morto e almeno 3 feriti nel sud della Russia, nella regione di Bryansk. L'attacco ha danneggiato le strutture portuali nel distretto di Temriuk sul Mar d'Azov. Intanto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia che gli Stati dell'Unione Europea hanno dato il via libera all'apertura del primo capitolo del negoziato di adesione con l'Ucraina e la Moldova, definendolo un importante passo avanti. Venezuela, è stato ucciso in un blitz degli Stati Uniti Niño Guerrero, il leader del Tren de Aragua, una delle bande criminali più efferate del pianeta, ha scritto Trump. La notizia è stata svelata dallo stesso presidente degli Stati Uniti. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. È tornato in Vaticano nella tarda serata di ieri dopo le 23, Papa Leone XIV, dopo la sua visita pastorale in Spagna, che ha visto come tappa in Madrid, Barcellona e le isole Canarie. È partito in ritardo da Tenerife per un guasto l'aereo ed è atterrato in Italia a bordo del jet di Re Felipe. Infine, un'auto ha investito 2 ragazzi uccidendone uno, è fuggita, è accaduto nella notte a Guidonia Monteceglio vicino a Roma. Sul posto i carabinieri, a quanto ricostruito, la macchina ha travolto i 2 ragazzi che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona per poi proseguire la marcia dileguandosi. Uno studente italiano di 23 anni è deceduto, l'altro è ferito. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC in blu.
9: La radio invita a te.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a voi che ci ascoltate.
10: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il cordiale saluto e il benvenuto anche oggi a RNC Radio RNC in compagnia di Aldo, questo nostro programma con le canzoni e le musiche che ci portano a tanti anni fa. Il cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto di un programma che va in onda tutti i giorni con canzoni e musiche che ci portano a tanti anni fa. E il benvenuto ce lo dà un poderoso brano e un ottimo fisarmonicista, Learco Gianferrari. Vogliamo aprire la trasmissione di oggi con un famosissimo brano composto da Monti. Learco Gianferrari esegue un brano dal titolo Ciarda.

Monti ha composto questo brano che esige molto virtuosismo dall'esecutore. L'esecutore era Learco Gianferrari per questo brano dal titolo Ciarda, composto da Monti. Dopo il brano suonato, un brano cantato, tanti brani cantati e un brano duro anche del repertorio napoletano, così come ha chiesto il signor Luigi da Torino. Forse non ho ancora trovato la canzone che lui ha richiesta, perché qui nello studio non c'è, dobbiamo cercare altrove. Comunque ascoltiamo adesso di Astro e Morbelli. Astro e Morbelli hanno composto Baciami Piccina. Possiamo ascoltare questo brano, che è interpretato da Alberto Ravagliati, e l'orchestra è diretta dal grande maestro Pippo Vazzizza.

Gran finale per questa canzone interpretata da Alberto Rabaliati e i tanti fiati e ottoni di Bazzizza con la sua orchestra. Abbiamo ascoltato Baciami piccina, Alberto Rabaliati. Astor e Morbelli hanno composto il brano che abbiamo appena messo in onda. E noi vogliamo adesso mettere in onda un'altra canzone che ha per titolo A come amore di Martino e Brighetti. La voce è quella di Flo Sandons e l'orchestra è diretta dal maestro Jack Lorenzi. È un'incisione che risale al 1960. Diamo la voce a Flo Sandons.

0: La voce che abbiamo messo in onda è della cantante Flo Sandons, che ha cantato questo brano nel 1960. Martino e Brighetti hanno composto A come amore, Flo Sandons e orchestra diretta dal maestro Jack Lorenzi. L'ascoltatore ci ha gentilmente richiesto al signor Luigi da Torino delle canzoni del repertorio napoletano. O Marenaro è una canzone che risale in composizione al 1932. Pisano e Buon Giovanni hanno composto questa canzone, O Marenaro, che ascoltiamo però in una incisione del 1978 con la voce di Bruno Venturini.
1: Signori, servo eccellenza, si vuscita, non si

ma crede, ma già, sto discorso non mi piace. Qui va vita fa capace, a sta storia da fornire. Si d'ingoccia nata vuota, che passata da sta via, giuro, frive mamma mia, non faccio passa più.

Nel repertorio napoletano ci sono moltissime canzoni che sono molto romantiche, questa invece era un po' più realistica. Abbiamo potuto ascoltare O Marinaro, la composizione risaliva al 1932 da parte di Pisano e Bon Giovanni. Quella che abbiamo messo in onda era una rivisitazione da Bruno Venturini per una incisione del 1978. Voglio mettere in onda la canzone Suona Zigano, Bruno Bedegoni con orchestra Il Pattaccini. Questa incisione risale al 1946, grazie al nostro grammofono possiamo ascoltare qui a Radio RNC nel programma di Aldo Ogni Finestra una canzone anche questo

Il tema zigano è molto ricorrente nelle canzoni, anche perché c'è tanta musica zigana, anche non solamente nell'aria, nelle composizioni, ma anche nelle incisioni discografiche. Abbiamo ascoltato Suona Zigano, la voce era di Bruno Bedegoni, orchestra Pattaccini, incisione grammofonica dal 1946. Vi ricordo alle gentili ascoltatrici e ascoltatori, se qualcuno vuole telefonare, parlare con Aldo per questo programma, il numero di telefono è 333-656-9681. Ed non è giusto che parli solo io alla radio, ma è anche giusto che ci siano delle ascoltatrici e degli ascoltatori che amano parlare anche con Aldo per le canzoni, per le musiche del tempo passato e per questo programma. Velasquez e Schiller e Schiergel hanno composto la canzone Bésame Mucho. Voglio ascoltare insieme a voi adesso questa canzone, come l'ha interpretata la grande Caterina Valente.

La grande Caterina Valente ha interpretato in forma molto personalizzata questa canzone molto nota e conosciuta, Bésame Mucho. Velázquez, Skylla e Sheryl hanno composto questo brano. Peccato che sul disco non si sappia e non ci sia scritto quale sia stata l'orchestra che ha accompagnato Caterina Valente. Buono, comunque molto buono questo brano, è bellissima questa incisione, come è ottima e bella la voce di Caterina Valente, vedete, internazionale. Il nostro programma vuole proseguire con una canzone che potrebbe essere napoletana o comunque è così, Sole Napoletano, Renato Salvadori in voce e l'orchestra Tanghi, Rio de Oro. Questa incisione grammofonica risale al 1950 per il signor Luigi, allora da Torino, Sole Napoletano.

L'incisione che abbiamo appena ascoltato risaliva al 1950 con la voce di Renato Salvadori. Il complesso Tanghi era Rio de Oro. Renato Salvadori ha interpretato la canzone Sole Napoletano. Rimaniamo a Napoli in un certo senso, anche se cerchiamo di allontanarci da Napoli, con una famosissima canzone che è stata composta dal grande E.A. Mario, lui che ha composto tante canzoni. Le più note sono Balocchi e Profumi, anche l'altra famosissima, La leggenda del Piave. Santa Lucia lontana è una delle tante canzoni che ha avuto molto successo con la composizione di E.A. Mario e la volta di Gabriele Vanoio, con la sua voce anche questa di grande successo per questa canzone molto nostalgica napoletana.

Abbiamo secondato nel corso del programma di oggi la richiesta del signor Luigi da Torino, anche se non per la canzone specifica per il momento. Abbiamo ascoltato una famosa canzone composta da E.A. Mario, famosa la frase «Partono i bastimenti per terre assai lontane». E noi con i nostri bastimenti, con i nostri dischi, andiamo al tempo assai lontano, perché E.A. Mario ha composto la canzone all'inizio del secolo passato. «Santa Lucia lontana», la canzone è stata composta da E.A. Mario, e la voce che abbiamo messo in onda era quella di Gabriele Vanorio. Vi ricordo ancora, se qualche ascoltatore avesse piacere di telefonare, di parlare con Aldo per il programma di canzoni e musiche del tempo passato, che va in onda tutti i giorni a Radio RNC, e la voce che vi sta accompagnando è quella di Aldo. Potete sentirmi, se volete, telefonare al numero 333 656 9681. Questo lo devo dire perché ho anche il piacere di avere dei riscontri, che ne ho avuti già parecchi riscontri per l'ascolto e per la piacevolezza di questo programma, così come dite voi. 333 656 9681. Tu che ascolti, ascolti adesso la voce di Claudio Villa. Il titolo della canzone è proprio così: Tu che ascolti.

con la voce di Claudio Villa abbiamo ascoltato la canzone Tu che ascolti, facilmente possiamo dire anche Tu che ascolti la radio. Infatti siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, programma Ogni finestra una canzone. Questo programma, vi ricordo, va in onda tutti i giorni alle 6 e replicato alle 12:10 sabato e domenica alle 6 e alle ore 13. Nel 1946, nella sala di incisioni ancora discografiche a 78 giri, Natalino Otto ha inciso una canzone dal titolo Così com'è, 1946.

com'è, così com'è la mia ragazza piace a me. Con quel musino di monella americana è un po' strana, ma così com'è piace tanto tanto a me. Pensate un po', si fa baciare solo a tempo di post-trot, per divertirsi poi mi sciogliere.

La voce che abbiamo ascoltata era quella di Natalino Otto dal 1946, Così com'è. L'Eraco Gianferraio, oltre che ottimo fisarmonicista e anche compositore, ha composto il Cardellino.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Con la radio e con Learco Gianferrari abbiamo terminato la trasmissione di oggi. 40 minuti a nostra disposizione a Radio RNC. Voglio porgere alle ascoltatrici e ascoltatori un cordiale saluto e, come sempre, un appuntamento a domani.
5: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
6: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto. Parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Alberto Stasi esce dal carcere. Il Tribunale della Libertà, il Tribunale di Sorveglianza, ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per il giovane che può uscire dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrato a bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semi-libertà. Rientrato il pontefice in tarda serata ieri per un guasto tecnico all'aereo, oggi sono stati, il bollettino della Santa Sede rende noto che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati

0: della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Buongiorno da Franco Rossi, studio da Lorenzo Sada in regia. Come avete sentito dai titoli, è a un passo l'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Nella notte, tuttavia, l'Iran ha lanciato diversi droni per colpire navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz e le forze statunitensi li hanno abbattuti. Marco Burini.
1: Ci siamo, quasi. L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, linea allo studio.
0: Medio Oriente, attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano meridionale poco dopo che l'esercito aveva emesso un ordine di evacuazione per 20 località della regione. Maurizio Dischino.
2: Per l'Iran il Libano fa parte dell'accordo con gli Stati Uniti. Il governo di Teheran ha ribadito che il protocollo d'intesa con Washington includerà la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il ritiro di Israele dalle aree occupate nel sud del Libano. Secondo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, Israele sta cercando pretesti per far fallire un accordo con gli Stati Uniti in fase di finalizzazione. Le notizie dal Libano meridionale infatti non sono rassicuranti. Nella notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira il Libano orientale. Questa mattina hanno colpito nel Libano meridionale dopo aver diffuso un avviso di evacuazione per 20 località, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Ucciso il sindaco di Al-Rihan, Ali Badieh. Le forze di difesa israeliane hanno giustificato l'intervento armato sostenendo che è una conseguenza delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte dei libanesi filo-iraniani di Hezbollah. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Ed ora in Venezuela, dove Nino Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso dalle forze armate statunitensi. Pierluigi Vito.
3: Il Nino Guerrero, leader della banda criminale Tren de Aragua, è stato ucciso in Venezuela dalle forze armate statunitensi. A darne notizia Donald Trump via social, dove ha postato un video dell'attacco definito rapido e letale per giustiziare il capo di una delle organizzazioni terroristiche più assetate di sangue del pianeta, ha affermato il presidente USA. Nata in un carcere del Venezuela, Tren de Aragua si è diffusa in diversi paesi dell'America Latina ed è accusata di traffico di droga, estorsioni, sequestri e tratta di esseri umani. Il governo venezuelano ha confermato l'uccisione di Guerrero avvenuta nello stato meridionale di Bolivar, evidenziando la cooperazione e la condivisione di informazioni tra le autorità di Washington e di Caracas, dove sempre più spesso si registrano presenze dei militari statunitensi. La leadership di Delcy Rodriguez continua a godere del supporto della Casa Bianca, con buona pace della sorte del presidente Maduro, sequestrato, incarcerato e ancora in attesa di processo negli Stati Uniti.
0: Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato il via libera all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che ora può uscire dal carcere. Alessio Orlandi.
4: Dopo circa 10 anni e mezzo Alberto Stasi può lasciare il carcere. All'indomani del parere positivo della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dato l'ok definitivo all'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi. Entrato a bollate nel dicembre del 2015, Stasi da poco più di un anno era in semilibertà, poteva cioè lavorare e trascorrere la giornata all'esterno, ma con l'obbligo la sera di rientrare nella casa di reclusione. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi anni, il fine pena è previsto a 8 ottobre 2028 con la misura alternativa al carcere, che tuttavia prevede precisi obblighi legati al lavoro, al domicilio, alla libertà di movimento, a orari di rientro la sera e il divieto di frequentare determinati luoghi o persone. Il via libera all'affidamento in prova non è collegato con l'eventuale revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza alla luce dell'indagine a carico di Andrea Sempio. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Sesto giorno di ricerche delle due sorelline adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, in cui erano da almeno 2 anni. Il punto di David Murgia.
5: Di loro ancora nessuna traccia. Si cercano ancora Sara e Elisa, sorelle di 12 e 16 anni, scomparse domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila. Secondo gli investigatori, le due ragazze si sarebbero allontanate passando attraverso una finestra senza inferriate. La struttura si trova in una zona isolata, priva di sistemi di videosorveglianza interni e senza allarme. Le uniche telecamere del paese posizionate agli ingressi e all'uscita del borgo non hanno registrato il passaggio delle due minori. Il borgo è circondato da boschi con fauna selvatica. Oggi è il sesto giorno di ricerche per le sorelle. Sono stati impiegati anche cani specializzati nel trovare le persone a partire dal loro odore, ma fino ad ora nessun riscontro, nonostante gli appelli dei genitori. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, anche se non si esclude nessuna pista, neanche quella del rapimento. Davide Murgia, Legnano Studio.
0: Ed ora parliamo di maltempo, in particolare dei pesanti danni all'agricoltura provocati nella bassa bergamasca dalla grandine dei giorni scorsi. Raffaella Frullone.
6: Grandine, vento forte, pioggia battente. Il maltempo che negli scorsi giorni ha attraversato la Lombardia ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche, dove gli agricoltori fanno ora la conta dei danni. Le zone più colpite sono quelle della bassa pianura. La grandine ha colpito mais, cereali, ortaggi e coltivazioni ormai vicine alla raccolta. Sentiamo Mirko Grandani, segretario di Coldiretti Bergamo.
7: Avere in questo periodo dell'anno per un'azienda un danno da avversità atmosferiche vuol dire rischiare di compromettere, se non del tutto compromettere, il bilancio economico dell'anno.
6: Il fronte temporalesco, accompagnato da raffiche intense, precipitazioni molto forti, è arrivato all'improvviso, come spiega Alessandro Agazzi, titolare di un'azienda agricola nel bergamasco.
8: In 448 abbiamo guardato i radar da internet, abbiamo visto questa cella che veniva avanti. Quando l'abbiamo vista arrivare abbiamo detto basta, raccoglieremo qualcosa sì, ma le produzioni minimo dimezzate.
6: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Il bollettino della Santa Sede rende noto che sono stati approvati dal Papa gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori per un periodo di prova di 3 anni, rafforzato l'impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Rita Salerno.
9: Archiviata la visita in Spagna, conclusasi con un guasto tecnico all'aereo che avrebbe dovuto riportare in Italia Papa Leone XIV, costretto a rientrare con il Falcon militare offerto dal re Felipe VI alle 23:05, ora altre mete attendono il pontefice. Prima tra tutte la Francia. Il quinto viaggio internazionale sarà ancora in un paese europeo, in programma dal 25 al 28 settembre. Tra le visite previste anche la sede dell'UNESCO. Non sono ancora noti l'itinerario preciso e i dettagli del viaggio, ma è probabile che saranno Parigi e Lourdes le due tappe previste. Tutti entro i confini italiani, i prossimi viaggi del pontefice: Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, Lampedusa, Assisi, Rimini e San Marino. Oggi il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che resterà in vigore ad experimentum per 3 anni. Da Roma, Rita Salerno.
0: Abbiamo così concluso.
10: RNC.
11: La tua radio.
12: La tua radio.
13: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: oceanica.
1: RNC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita,

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino alla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco, un testo con ancora punti da chiarire ma che potrebbe portare alla fine delle ostilità. Intanto però si continua a combattere.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, Linea Allo Studio.
1: Il Pakistan fa sapere che entro 24 ore sarà l'accordo tra Iran e Stati Uniti e la firma non sarà a Ginevra come previsto, ma sarà a distanza e digitale. Appello del garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni perché i tribunali italiani collaborino con le autorità ucraine per favorire il rimpatrio e il ricongiungimento con le loro famiglie di decine di minori evacuati dal loro paese nel 2022 e accolti in Italia per ragioni di protezione dalla guerra, una presa di posizione dopo che le autorità ucraine hanno affermato che i tribunali italiani impedirebbero il rimpatrio dei piccoli. Il caso Garlasco, il tribunale di sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera a formare l'affidamento in prova dei servizi

0: servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Proseguono le ricerche delle due sorelle adolescenti allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila in cui vivevano da 2 anni.
1: Di loro ancora nessuna traccia. Si cercano ancora Sara e Elisa, sorelle di 12 e 16 anni scomparse domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena, provincia dell'Aquila. Secondo gli investigatori, le due ragazze si sarebbero allontanate passando attraverso una finestra senza inferriate. La struttura si trova in una zona isolata, priva di sistemi di videosorveglianza interni e senza allarme. Le uniche telecamere del paese posizionate agli ingressi e all'uscita del borgo non hanno registrato il passaggio delle due minori. Il borgo è circondato da boschi con fauna selvatica. Oggi è il 6° giorno di ricerche per le sorelle. Sono stati impiegati anche cani specializzati nel trovare le persone a partire dal loro odore, ma fino ad ora nessun riscontro nonostante gli appelli dei genitori. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, anche se non si esclude nessuna pista, neanche quella del rapimento. Davide Murgia, Legnano Studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
3: Ambarabacci Cicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci Cicocò.
4: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi, com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti. Questo è l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio versione, così diciamo, un po' particolare, con la musica anni 80-90. È una trasmissione jolly, diciamo così, per il sabato pomeriggio. Dalle 14 alle 15:35 minuti primi saremo insieme con la bella musica, appunto, degli anni passati. E poi gli appuntamenti nelle varie, nei vari musei, mostre, fiere, permanenti, ok? Io sono il Carmelo Sacchi e questa trasmissione parte dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia di RNC Radio Nichelino Comunità, che potete ascoltare anche tramite DAB, tramite Digital Audio Broadcasting. Cercateci, ci siamo, questo nuovo modo di ascoltare la radio in digitale. Poi potete ascoltarci anche tramite internet, tramite il nostro sito ufficiale www.ascoltalaradio.it, se no con le varie applicazioni che ci sono nei vari cellulari, telefonini, tablet, iPhone, PC. Cliccate Radio Nichelino Comunità e arriviamo in tutto il mondo. Allora, quest'oggi puntata particolare e appunto staremo insieme. Abbiamo iniziato con una bella canzone italiana, cercherò di fare una canzone italiana e una straniera. Ricordandovi che RNC vi offre musica, cultura, preghiera e informazione 24 ore su 24 e che vive grazie anche alle vostre offerte che potete inviarci andando sul sito ufficiale della radio www.rncweb.it. E così, come aiutare RNC, e ci sono i nostri contatti, IBAN, conto corrente postale della radio, per darci una grande, grande mano. Primo saltino indietro nel tempo l'abbiamo fatto con Rino Gaetano e Gianna. Secondo saltino indietro nel tempo. E poi cominceremo a chiacchierare insieme, ce ne andremo a vedere il primo museo cuneese. Salutiamo tutti gli amici di Cuneo. Salto indietro nel tempo.

bello il saltino indietro nel tempo che abbiamo fatto con Blackjack per quanto riguarda appunto la musica del Carmelo Sacchi e per quanto riguarda appunto questa bellissima canzone. E adesso insieme parliamo ancora di appuntamenti in Torino e provincia e Cuneo e provincia. Ce ne andiamo nel cuneese questa volta, andiamo a vedere i castelli di Lagnasco in questo sabato pomeriggio e il giardino delle essenze in essenze a Lagnasco. I castelli di Lagnasco sono un capolavoro della storia dell'arte sospeso tra gotico ed età moderna. La geometria complessa dei fabbricati contrassegna uno degli angoli più suggestivi del paesaggio piemontese, fatto dalle fertili terre dell'antico marchesato di Saluzzo. Nella cornice dei castelli si estende anche questo giardino delle essenze, uno splendido giardino botanico destinato alla coltivazione di erbe aromatiche e officinali, che ospita diversi percorsi sperimentali multisensoriali accessibili a tutti. E quindi bello questo questo castello e questo giardino delle essenze. Gli orari sono appunto dal lunedì al venerdì, il mattino, il pomeriggio, sabato e domenica appunto anche. Per informazioni c'è il sito ufficiale e poi info@castellidilagnasco.it. Il giardino delle essenze è aperto anche il sabato dalle 16 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni 0175 46 76 10. I castelli di Lagnasco sono un complesso castellato che ingloba tre diversi edifici nati sul finire dell'undicesimo secolo. Diventano la dimora ufficiale della signoria dei Tapparelli. Benedetto I appunto trasforma il forte in una residenza di delizia e di grande eleganza, molto bello e interessante. Quindi ci sono il manierismo, c'è la sala delle grottesche, la sala della giustizia e appunto questo giardino molto bello delle essenze che vi consiglio. Quindi se siete dalle parti di Lagnasco nel Cuneese, andate a visitare questi bellissimi castelli che sono uno dietro l'altro, uno vicino all'altro, e il giardino delle essenze. Altro saltino indietro nel tempo, quest'oggi solo saltini indietro nel tempo con questa trasmissione di Ambarbacci Cicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi Jolly, chiamiamola così. Parliamo di appuntamenti di in varie parti del cuneese e anche del torinese.

Il grande Umberto Tozzi, l'abbiamo sentito anche qui in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaro Cicci Cocò, lo show alla radio. Siamo partiti veramente bene con Rino Gaetano, Gianna, poi Black Jack di Baciotti e adesso Umberto Tozzi e la sua bellissima Gloria. E per finire, per andare avanti, parliamo di Museo Egizio. Sì, è da un bel po' che non vado a vederlo, devo ritornarci. Pensate un po', è a Torino il Museo Egizio dal 1824, quindi vediamo gli orari, di le tariffe innanzitutto. L'intero costa 18 euro, ridotto 15 euro, bisogna prenotarsi magari prima per non fare la coda. Gli orari di apertura sono da lunedì dalle 9 alle 14, martedì, venerdì e domenica 9, 18 e 30, sabato 9, 20, quindi ci sono anche delle aperture speciali durante le feste. Bello, bello, bello questo, il grande Museo dell'Egizio di Torino, che si trova in via Accademia Albertina in centro ed è uno dei musei più visitati, non dico del mondo perché ce n'è anche in Egitto giustamente, però è uno dei più visitati, soprattutto qui a Torino. Andiamo a vedere la storia del museo. Il Museo Egizio è il più antico museo del mondo dedicato alla cultura egizia, quindi è stato fondato nel 1539 e fu uno dei primi appunto musei del mondo a parlare di Egizio, quindi in via Accademia delle Scienze è nato l'edificio nel 1824, qui c'era appunto il Collegio dei Nobili e qui venne installato appunto il Regio Museo di Antichità dell'Egizio e l'Accademia delle Scienze. Poi si fecero degli scavi e si trovarono anche dei reperti archeologici. C'è stata poi l'introduzione del Tempio di Eleusia e quindi poi negli anni 80 vennero installate tantissimi altri reperti che furono trovati in Egitto. Durante il 2006 i Giochi Olimpici il museo è stato appunto rivisto e ricorretto da Dante Ferretti e non solo, poi è stato chiuso per un certo periodo con il nuovo allestimento con la riapertura nel 2015, quindi poi c'è stata anche una bella riapertura e adesso è di nuovo visibile con tanta manutenzione, tanti impianti, riduzioni delle emissioni e quindi bello, bello, bello. Come raggiungere il Museo d'Egizio? Ve lo dico subito, in via Accademia delle Scienze 6 a Torino tramite la metro, l'autobus tram 415, 58, 58B, 11, 55, 57, 72, 72B, 13, 56, 51 e 27 e poi la linea 1 della metropolitana, scendete a Porta Nuova e poi andate per via Roma o via Lagrange, che diventa poi via dell'Accademia delle Scienze dove c'è il museo. Dalla stazione di Porta Nuova prendete appunto il 58, se no anche a piedi, 10 minuti a piedi si arriva. Invece da Porta Susa ci sono vari mezzi pubblici che portano, compresa la metro, appunto al museo. Poi ci sono i parcheggi vari per le automobili nel sottosuolo di via Roma e San Carlo Castello e quindi bello il Museo Egizio, ve lo consiglio, una bella passeggiata nella storia degli Egizi. E adesso ancora musica, altro saltino indietro nel tempo, altra bella canzoncina, ve lo ricordate William Pitt? Tutto con lo smoking, la cravatta sul suo grande mix o sul 45 giri. La canzone si intitola City Light e ce l'ascoltiamo in questo sabato pomeriggio.

La grande musica di William Pitt, City Light, nel sabato pomeriggio dell'Ambaraba Cicico con Low Show, la radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti primi. Sono già passati, pensate un po', quasi 25 minuti. Come vola il tempo quando siamo qui in radio a parlare e chiacchierare con voi. Ah, adesso una bella base di salsa. Restate con noi perché tra un po' arrivano i ricchi e poveri, eh? È un'altra canzone secolare. Adesso ce ne andiamo a De Monte, nel Cuneese, in Valle Stura. Andiamo al Palazzo dei Giardini Borelli di De Monte, sempre aperti. Il palazzo, che è risalente ai primi anni del 600, conserva all'interno pregevoli affreschi e sottili lini decorati nel XVIII secolo. All'esterno è ben conservata anche la facciata, molto bella e barocca. L'edificio è collegato tramite una galleria all'attiguo parco in stile ottocentesco a terrazza con fontane, grotte e serra, che bello, ed ospita anche il centro documentazione Lalla Romano, il museo delle porcellane e la biblioteca civica, quindi a De Monte il palazzo e il giardino Borelli. Gli orari sono prefissati e potete andarli a vedere anche sul sito www.vallestura.it oppure potete chiamare il 328-203-2182. Il tutto si trova in via Martiri dei Caduti per la Libertà 1 a De Monte, Porta di Valle, chiocciola Valle Stura Experience per ulteriori informazioni. Un attimo di fiato e parliamo di questo, appunto, costruzione del palazzo che risale al 1606 dopo la distruzione del castello Angioino, fine 1200, è sito sulla collina e oggi anche il Parco Borelli, che è stato opera di Carlo Emanuele I, duca di Savoia. All'interno c'è anche la biblioteca civica di De Monte e l'androne dotato di un ampio cavedio coperto con una nicchia in cui si trova un busto in gesso. Al primo piano si trova la sala delle feste, ampio salone affrescato con un bel soffitto nella parte superiore. Poi le pareti, dopo l'acquisto da parte del conte Giacinto Borelli nel 1828, sono state ridipinte e ci sono anche gli stemmi del conte. Mentre le pareti, appunto, sono molto molto belle grazie al lavoro del magistrato fiscale di Genova. Quindi bello. All'interno si trova il Museo della Porcellana di Luciana Magrini da visitare, molto bello. Poi c'è anche la sala delle feste e poi la galleria Carlo Alberto e il centro documentazionale di Lalla Romano, visitabile anche questo su prenotazione. Poi all'interno c'è questo Parco Borelli, molto molto bello da andare a vedere. Quindi una bella passeggiata in questo De Monte a Valle di Stura nel Cuneese, in questo palazzo e giardino Borelli, appunto, di De Monte. Se siete da quelle parti andateci, perché è bello, sono belle anche le foto. Per ulteriori informazioni www.visitcunese.it.

0: E questa l'avete riconosciuta? Ma certo che sì! Ricchi e poveri! Sarà perché ti amo! Va bene, un altro bellissimo saltino indietro nel tempo. Restate con noi perché tra qualche istante ce ne sono ancora delle belle. Ve le suoniamo, le canzoni degli altri tempi. Certo che ve le suoniamo!
1: Il sabato vi aspetta Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
0: E siamo tornati in diretta in voce e parliamo adesso di un altro museo che c'è a Torino. Ci spostiamo, una Cuneo, una Torino, una Cuneo, una Torino. Andiamo alla Casa Don Bosco di Torino, questo museo etnografico molto bello. Il museo Casa Don Bosco racconta la storia di un uomo, il grande Don Bosco, e di un luogo, Valdocco, che hanno cambiato la storia di una città e la vita di migliaia di ragazzi, dando loro una casa, una famiglia, un futuro. Il museo Casa Don Bosco è collegato all'interno del complesso del Valdocco, la casa madre dei Salesiani e luogo di nascita dell'opera di San Giovanni Bosco. Esso si compone di due realtà espositive che formano un unico percorso museale. La visita comincia al museo con capofila Museo Casa Don Bosco e termina con il piccolo museo etnografico Missioni Don Bosco. Entrambe le realtà museali insistono sul medesimo cortile e insieme sviluppano i molteplici aspetti del carisma salesiano attraverso la cultura, l'arte, la fede e la storia. Il museo Casa Don Bosco è inserito in questo quartiere multietnico e interculturale di Torino e costituisce l'unico grande polo culturale e museale della zona. Esso racconta la storia di questo uomo, Don Bosco, dei suoi luoghi, Valdocco, che hanno cambiato la storia di una città e la vita di migliaia di ragazzi, dando loro una casa, una famiglia, un futuro. Appunto, il museo mette in luce gli ambienti originali della seconda metà dell'Ottocento. Il piano interrato valorizza gli spazi storico-strutturali della destinazione originaria di ex refettorio, cantina, cucina, teatrino, eccetera. Al suo interno trovano spazio anche quattro sezioni espositive, donazioni, iconografia mariana, liturgia di pregio, devozione salesiana e mariana. Il piano terra vede lo sviluppo del museo negli spazi del cortile, del porticato e anche della Buonanotte, la sua cattedra, la vetrina dei misteri. Quindi, allora, gli orari sono martedì 9:30 a 12:30, mercoledì 14:30 17:30, giovedì 9:30 12:30, venerdì 14:30 17:30, il sabato 9:30 12:30 14:30 17:30 e la domenica 9:30 12:30 14:30 17:30. Quindi c'è anche l'abbonamento a Torino Musei per entrare se sei abbonato, e quindi bello, il tutto in via Maria Ausiliatrice 32 a Torino. Per ulteriori informazioni 011 52 24 420, e poi c'è anche il sito web che è www.casadonbosco.org, dove all'interno vi spiegano quello che il Carmelo Sacchi vi ha detto, appunto come è formato il museo e quello che c'è all'interno, con appunto anche il Valdocco Show e il museo. Molto molto bello anche il sito. E adesso altro saltino indietro nel tempo. L'abbiamo presa la macchinina del tempo, sì, ce l'abbiamo qui, la sto guidando io, le sto scegliendo io le canzoni degli anni 80 e 90, come questa degli Eurythmics. Ve la ricordate? Erano in prima fila proprio, sulla copertina c'era Annie Lennon e appunto l'altro ragazzo di cui mi sfoggio il nome e adesso vado a vedere come si chiamava. Questa è

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes, è bellissima questa canzone degli anni 80, l'abbiamo ascoltata nel sabato pomeriggio del Lumberbo Cici Cocò. Allora andiamo a vedere appunto da chi erano appunto capitanati gli Eurythmics, che è un vuoto mentale. Vediamo un po' il duo musicale appunto che era di Annie Lennox e Dave Stewart. Vedi che l'ho saputo anche, eh? Va bene, grande gruppo questo. Restate con noi perché la bella, la prossima canzone è bella bella anche questa, ci farà ballare. Adesso parliamo del Museo Etnografico del Vino di Quagliano a Costigliole e Saluzzo. Grazie a www.visitcunese.it, appunto nei vari punti di interesse, nei vari musei, troviamo questo museo etnografico sulle colline del Costigliole di Saluzzo, in una villa settecentesca, è allestito un museo etnografico molto bello, dove gli oggetti comunicano al pubblico un insieme di testimonianze umane e ambientali. Ci sono oggetti curiosi, ricchi di valore, perché rappresentano in modo particolarmente intenso, raro e significativo fenomeni o esperienze di ordine più generale. Sono vere e proprie testimonianze che il museo acquisisce e conserva con il chiaro intento di sottrarle al rischio della scomparsa e di tramandarle alle future generazioni. I visitatori vengono guidati non solo tra le sale del museo, ma anche lungo gli anni e le consuetudini di questo mondo ormai destinato a scomparire, che è appunto quello etnografico del vino di Quagliano a Costigliole e Saluzzo. Per ulteriori informazioni 338 490 5913, info chiocciolachiotti.it, e c'è anche il sito web del Museo Etnografico del Vino di Quagliano, che si trova a Costigliole di Saluzzo in via Ceretto 76. E adesso un'altra canzone scelta e selezionata dal Carmelo Sacchi per farvi tornare indietro nel tempo, eh? Arrivano gli Articolo 31, ve li ricordate?
1: Siamo tornati.
0: Sono tornati, sì.

0: Sì, sì, proprio voi! Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Ciccocò su RNC, la vostra radio.
1: È mangiata così una bella caramellina per la gola, torniamo insieme a parlare di appuntamenti in Torino e provincia. Ce ne andiamo in centro e ce ne andiamo alla Fondazione Merz, altro museo d'arte molto bello che è permanente. È intitolata Mario Merz, nasce come centro d'arte nel 2005, arte contemporanea, con l'intento di ospitare mostre, eventi, attività educative e portare avanti la ricerca e l'approfondimento dell'arte grazie a Merz. La fondazione nasce come centro per l'arte contemporanea con l'obiettivo di ospitare mostre, eventi, attività educative, promuovendo al contempo la ricerca e l'approfondimento in campo artistico. Presieduta da Beatrice Merz, l'istituzione alterna esposizioni dedicate a Mario e Marisa Merz, intese come momenti di studio e riflessione, a progetti site specie che sono di artisti italiani e internazionali invitati appunto a confrontarsi con lo spazio e i suoi contenuti. Particolare attenzione è inoltre riservata alle nuove generazioni attraverso un programma costante di iniziative espositive. C'è il Dipartimento di Educazione, le visite guidate, i laboratori per le scuole, il percorso di formazione per insegnanti e anche un servizio gratuito di accoglienza in sala. C'è anche una bella biblioteca specializzata in storia e critica dell'arte moderna e contemporanea ed è affiancata da Archivio Merz, che conserva e valorizza la documentazione appunto in questa biblioteca. Poi c'è anche il Mario Merz Prize, appunto, che si propone infine di individuare e sostenere figure di rilievo nei campi dell'arte, della composizione musicale e contemporanea. Appunto, i biglietti partono da 10 euro, gli orari sono lunedì chiusura naturalmente, come tutti i musei di Torino e provincia, martedì 11-19, mercoledì anche, giovedì anche, venerdì anche, sabato anche, domenica anche, quindi sempre 11-19. Nel sito hanno scritto tutti i giorni, ma va bene così, è sempre 11-19. Per ulteriori informazioni 011-197-19437. Vi ricordiamo che si trovano appunto in via Limone 24 Torino, si trova la Fondazione Merz. Per ulteriori informazioni c'è il sito ufficiale della Fondazione Merz, se no andate su www.abbonamentimusei.it/spazio-espositivo-fondazione-merz. Ho detto tutto? Sì, quindi un bel museo questo della Fondazione Merz che vi aspetta nel torinese. E adesso un altro saltino indietro nel tempo, eh già, oggi solo saltini indietro nel tempo. Arriva il grande Stevie Wonder e la sua Part-Time Lover. Ma che bella questa canzone, eh. Il tempo part-time dell'amore.

La grande musica di Stevie Wonder, Part-Time Lover, amore part-time, così diceva questa canzone. Dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia, questa è RNC che vi propone musica, cultura, preghiera, informazione, e quest'oggi l'Ambrava Cicico con lo show alla radio, versione jolly, diciamola così, con appuntamenti nei vari musei appunto di Torino e provincia e di Cuneo e provincia. Ci spostiamo ancora un po', andiamo a salutare gli amici cuneesi che abitano nelle valli monregalesi e soprattutto andiamo a salutare gli amici di Vicoforte. Perché li saluto? Perché loro hanno un museo che a me piace tantissimo. Sto parlando del Museo del Cioccolato di Vicoforte, quindi da andare a visitare. È un interessante piccolo museo del cioccolato che offre al visitatore un itinerario di visita curioso. C'è la banca del cacao del mondo, il teatro cucina, la carta dei cioccolati del mondo, la cioccoteca, la Choco Room Show e lo spazio sapore del benessere, che bello, dove ci sono anche trattamenti rilassanti al cioccolato e oli energizzanti che sono eseguiti da esperte massaggiatrici e massaggiatori professionali. Qui però ci va la prenotazione obbligatoria se volete vedere il museo del cioccolato e soprattutto per fare appunto lo spazio e visitare lo spazio sapore del benessere. L'ingresso al museo, naturalmente, come dicevo prima, è solo su prenotazione. Lo spazio aziendale invece è aperto al pubblico da lunedì alla domenica dalle 8 alle 20, la chiusura è il mercoledì. Quindi per ulteriori informazioni prima di andare 0174 563 181 ciocco@silviobessone.it e c'è anche il sito web. E ricordiamo, il Museo del Cioccolato si trova appunto in via Francesco Gallo 19 a Vicoforte, appunto nelle valli monregalesi, quindi una bella passeggiata lì e poi Museo del Cioccolato. Però chiamate prima a 0174 563 181 oppure mandate un'email, guardate che vengo, ciocco@silviobessone.it. bello il Museo del Cioccolato in quel di Vicoforte. E adesso cos'è questa sirena strana che arriva? Ah, è la sirena degli 883 che ci cantano questa bellissima canzone che balliamo sicuramente. Hanno ucciso l'uomo ragno.

Ragazzi, mi ricordo quando c'era questa canzone che andava, erano i primi miei movimenti artistici, radiofonici, DJ fonici, con questi 45 giri, 33 giri mix, appunto, che ricordi, la mia vecchia infanzia radiofonica. Pensate un po' quanto tempo è passato, vabbè, che dobbiamo fare? Invece siamo qua in diretta su RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, con Lambaraba Cicico con lo show alla radio. La voce che state ascoltando è quella del vecchietto della radio, uno dei vecchietti, il Carmelo Sacchi. Sì, dai, sono più di quasi 40 anni che sono qua dentro, faccio questa trasmissione che mi piace tantissimo. Adesso ce ne andiamo invece ancora in giro per Torino, andiamo vicino al centro, in via Montebello 20, dove c'è appunto il Museo Nazionale del Cinema, grazie alla Fondazione Maria Adriana Prolo. C'è il grande Museo del Cinema di Torino. Vediamo gli orari per quanto riguarda il museo e l'ascensore panoramico, perché c'è anche l'ascensore che è molto bello. Lunedì 9-19, qua la chiusura è il martedì, mercoledì 9-19 fino al sabato e la domenica 9-19. La prenotazione è consigliata appunto soprattutto il sabato e la domenica. Il biglietto si può prendere anche online sul sito ufficiale www.museocinema.it. Cliccate su acquista biglietto e lo potete prendere, se no c'è la biglietteria che è aperto fino a un'ora prima della chiusura. L'accesso ultimo è un'ora prima, quindi alle 18. Invece l'ascensore effettua l'ultima discesa nel tempietto 10 minuti prima della chiusura. Quindi sapete che chi va al Museo del Cinema c'è anche la coda da fare, quindi va bene così. Ci sono tante aperture straordinarie durante le feste, quindi la salita a piedi della cupola costa, e gli orari sono il sabato, domenica, festivi 10:20, 14 e 16:40. La visita accompagnata lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì alle 14, quindi molto bella la visita accompagnata, perché ci sono le meraviglie architettoniche degli angoli nascosti della Mole Antonigliana che vi vengono spiegati con una guida esperta. E quindi bello, c'è anche appunto il grande ascensore panoramico, molto bello. L'ingresso al museo costa 18 euro, poi ci sono le varie riduzioni, l'ascensore 9 euro, museo e ascensore 23 euro. Io ve lo consiglio di andare appunto quando c'è anche aperto appunto il grande ascensore. Questo è il grande Museo del Cinema Nazionale di Torino, che è una delle più emozionanti esposizioni del cinema, della storia

Il cinema ospitato è appunto alla Mole Antonignana. In questa cornice di scenografie, proiezioni, giochi di luci, percorsi di visita danno vita a una presentazione spettacolare capace di farti immergere nella magia del cinema, proprio come capita quando si assiste alle proiezioni di un bel film. Puoi scoprire in prima persona i segreti nascosti dietro la macchina da presa e le fasi che precedono la proiezione del film in un itinerario fantastico interattivo dal teatro d'ombre alle prime affascinanti lanterne magiche e i più spettacolari effetti speciali dei nostri giorni della realtà virtuale. Appunto, quindi bellissimo questo museo, ve lo consiglio. Io sono andato già 2 o 3 volte, ma ci andrei di nuovo appunto a rivederlo. Museo Nazionale del Cinema di Torino, www.museocinema.it, per ulteriori chiarimenti se il Carmelo Sacchi non è stato abbastanza chiaro in centro a Torino. E adesso, altro saltino nel dietro nel tempo. Ma che bella musica che stai mettendo, Carmelo Sacchi. È la tua, è quella che ti piace. È quella che ti fa tornare indietro nel tempo, ti fa ballare e ti fa pensare a quando eri speakers radiofonico giovane.

ragazzi, che bello avere appunto questo la modernità di questo sistema per mandare le canzoni in radio, che si chiama MB Studio, perché ti fa vedere le copertine dei dischi. E che bello, e infatti Wang Chang, Dance All Dance, era una copertina rosa con una montagnina, bello bello. E ogni volta che appunto mettiamo queste canzoni arrivano le copertine, il Sacchi diventa melanconico, Carmelo melanconico, perché appunto si ricorda i tempi passati degli anni 80 e 90, come direbbe il buon e bravo Danilo Mazzano, che saluto e ringrazio per la collaborazione tecnica della mia trasmissione, perché è lui che mette a posto tutti i toni, mi dice guarda trasmissione per trasmissione. Salutiamo anche il buon Federico, quello del mattino che ascoltate tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno su RC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Sacchi, fai il serio, dai. Va bene, adesso ce ne andiamo nel cuneese, vi offro due musei e due escursioni da fare, una a Boves nel cuneese e l'altra invece ce ne andiamo a Busca. Il primo è un appuntamento musicale, vi parlo dell'Atlante dei suoni di Boves, appunto il nuovo percorso didattico sulla musica dei cinque continenti. È il ideale per il proseguimento della visita alla fabbrica dei suoni di Venasca, quindi andate a Venasca e poi c'è l'Atlante dei suoni lì vicino. Presso la stessa sede trova lo spazio la città dei Cubabò. È un percorso completamente pensato e realizzato per tutti i bambini della scuola dell'infanzia, ma anche per tutte le famiglie durante il weekend. Gli orari sono appunto ogni prima domenica del mese e poi bisogna chiamare l'Atlante dei suoni di via Moschetti 15 a Boves, 0175 567 840 per ulteriori informazioni, e poi c'è la mail ufficiale info@lafabbricadeisuoni.it e poi anche il sito ufficiale La Fabbrica dei Suoni. Quindi andate prima alla Fabbrica dei Suoni di Venasca e poi all'Atlante dei Suoni di Boves. Che bello questo appuntamento, questo museo, quest'arte che potete controllare e vedere anche su www.visitcunese.it. Vi do anche l'altro, il Parco Museo di Busca, visto che siamo lì nelle vicinanze, ed è il Museo dell'Ingegno a Busca, creato dalle associazioni Ingenium, appunto omaggio alla creatività umana, le invenzioni e le tradizioni rurali. Numerose costruzioni e ricostruzioni artigianali rappresentano lavori e attività del passato, tra macchinari d'epoca e con dimostrazione della tradizionale creazione dei merletti a tombolo. All'esterno, nel giardino, si trovano mezzi agricoli e simpatici trenini in miniatura. È stato inaugurato quest'anno il nuovo percorso espositivo con 6 sale riqualificate che presentano alcune novità nei materiali esposti. Le aperte ora sono la prima domenica del mese dalle 10 alle 19 e dalle 14.30 alle 18.30 e poi anche durante la settimana per le scolaresche. Il Parco Museo dell'Ingegno si trova in viale Monsignor Leone Ossola 1. Per ulteriori informazioni 346 60 20 107 a Busca, as.ingenium@gmail.com per ulteriori informazioni. E poi c'è anche il Parco Museo dell'Ingegno di Busca su Facebook e su Instagram e ancora sul sito ufficiale www.visitcunese.it. bello il Parco Museo dell'Ingegno di Busca, molto bello, come la prossima canzone. Che bella, ragazzi, altro saltino indietro nel tempo, ma oggi è solo saltino indietro nel tempo. Arriva Tochigno e il suo acquario.

0: dolce musica di Toquinho. Cantava questa canzone in italiano, ma prevalentemente era in brasiliano, perché lui è brasiliano. L'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio, che bello, eh? Solo musica del tempo passato, tra gli anni 80 e 90, in questa puntata molto molto bella. Di che cosa, cara Erika? Ce lo dici tu, per favore? Grazie, ce lo dici o non ce lo dici? Diccelo, cara Erika, diccelo. Sì, diccelo. Cosa stanno ascoltando i nostri radioascoltatori, eh? Cosa?
1: Il sabato vi aspetta Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
0: Ma grazie mille, Erika, che saluto e ringrazio con questa sua voce veramente spettacolare, che ha detto qual è la trasmissione, chi è il conduttore, mica posso sempre dirlo io. Va bene, altro saltino nei musei di Torino, ho fatto pure la rima, sì. Arriva la Fondazione Sandretto Re Baudengo, che ci propone appunto il suo centro espositivo a Torino. È un'istituzione no profit attiva dal 1995 a Torino nell'ambito della produzione, esposizione, promozione ed educazione dei linguaggi della contemporaneità, con particolare attenzione all'ambito delle arti visive. Nelle sue sedi principali di Torino e di Guarene, la Fondazione presenta un programma continuativo di mostre d'arte, eventi performativi, incontri e convegni, attività formative ed educative per pubblici di tutte le età, dai bambini alle scolaresche e appunto agli adulti e alle famiglie. La programmazione espositiva si concentra sulle figure affermate ed emergenti della scena artistica contemporanea italiana ed internazionale e si sviluppa attraverso progetti monografici, mostre collettive tematiche e committenze di opere nuove. In tale processo è centrale il ruolo svolto dall'attività educativa, in quanto contesto e metodologia di compressione di linguaggi artistici, così come delle tematiche affrontate. La chiusura è lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Va bene, dai. Quindi solo il sabato e la domenica, e anche il venerdì. Quindi per ulteriori informazioni c'è il sito ufficiale della Fondazione Re Sandretto Re Baudengo di Torino. Quindi bello, bello questo museo di Torino che vi aspetta con la sua contemporaneità e l'esposizione, la produzione e la promozione di linguaggi e appunto in Torino. E adesso Vicky Larraz, ve la ricordate? Questa l'ho proprio pescata. No Controllers! Solo i più appassionati se la ricordano questa canzone. Si ballava tanto.

Vicky Larras nel sabato pomeriggio dell'Ambarva Cici Cocò con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi, giusto? E adesso stavo guardando il prossimo museo da andare a vedere, molto bello, dolce, tranquillo. Parliamo di ferrovie, ma sì, dai, parliamo del museo ferroviario che si trova nel Cuneese a Savigliano, è uno dei più famosi di tutta Italia e vi aspetta. Il polo industriale di Savigliano, specializzato nella costruzione dei treni ad alta velocità, ha una storia che risale a metà 800. C'è il Museo Ferroviario Piemontese che vi aspetta e racconta questa epopea e celebra il mezzo di trasporto che ha segnato un'epoca attraverso una grande esposizione di veicoli ferroviari salvati dalla demolizione. Ho le foto, è veramente, ce ne sono veramente belli belli. Gli orari sono appunto la domenica e il sabato dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30, e poi per quanto riguarda le scolaresche appunto dal lunedì al venerdì. Si trova in via Coloira 7 a Savigliano. Per ulteriori informazioni 0172 311 92, savigliano@museoferroviariopiemontese.it, e c'è anche il sito ufficiale. La città di Savigliano da oltre 150 anni mantiene un rapporto particolare con i mezzi di locomozione ferroviaria, poiché appunto dal 1855 è stata fra le prime cittadine del Piemonte ad essere servita da una tratta di strada ferrata. L'impulso ha portato al sorgere di numerose officine meccaniche che progressivamente si sono sviluppate e hanno portato alla costruzione del polo industriale all'avanguardia attualmente appunto della Alstom, questa grande multinazionale. Sono stati fatti costruiti treni ad alta velocità modernissimi di concezione, quindi anche Savigliano appunto ha deciso di avere questo museo ferroviario piemontese. Nel 1978 ha accolto e salvato la demolizione di oltre 60 mezzi, pensate un po', comprendendo anche diversi pezzi unici, locomotivi, automotrici, carrozze, veicoli speciali che fanno la gioia degli appassionati e anche dei bambini. Ci sono circa 31.500 metri quadrati ed è appunto sulla confluenza del Torino, Savona, Savigliano, Saluzzo, Cuneo. Quindi al pian terreno della palazzina sono visitabili due sezioni, la prima è dedicata alla collezione di apparecchi, di accessori e attrezzatura per il lavoro sulle linee ferroviarie, mentre la seconda comprende la raccolta di modelli e di plastici. L'esposizione esterna si snoda per la maggior parte attorno a una piattaforma girevole di 21 metri, cuore dell'impianto del museo, quindi molto bello. Lungo il lato appunto della Torino-Savona si trova appunto la stazione di testa ispirata all'epopea della grande trazione a vapore. Quindi bello questo monumento e questo museo da andare a vedere, con l'esposizione in movimento anche del Museo Ferroviario di Savigliano, quindi in via Coloira 7 appunto a Savigliano. Per ulteriori informazioni ripeto il numero telefonico 0172 311 92, poi c'è il sito web ufficiale, molto molto bello. Ancora musica che piace tantissimo al Carmelo Sacchi e che vi fa ritornare indietro nel tempo. Un po' di acqua, un po' di sapone e voilà, arrivano gli Stadio. Mamma mia, come erano giovani allora. C'ho la copertina del disco appunto, come dicevo prima. Questa è acqua e sapone.

E qui si tagliava la canzone, si disannunciava, come si suol dire la canzone, come si fa anche quest'oggi, eh? I grandi Stadio, Gaetano Curreri e company cantavano negli anni 80 e 90, 80-90 più o meno, Acqua e Sapone. Volete l'esatta data delle Acqua e Sapone? Ve la do subito, tanto Google me la dà subito, basta scrivere Stadio Acqua e Sapone, appunto Acqua e Sapone, appunto, e vediamo subito 1984. Tiè, facilissimo, no? Grazie al doppio PC che abbiamo in radio. E adesso ce ne andiamo invece a Pinerolo, per fare cosa? Per parlare del Museo Storico dell'Arma della Cavalleria, appunto. Il Museo Storico dell'Arma della Cavalleria è bello, molto bello, sono andato a vedere, ha la sua sede a Pinerolo, conosciuta in tutto il mondo come Città della Cavalleria. Adatto per tutte le fasce d'età, racconta gli ultimi 3 secoli della storia d'Italia attraverso una ricchissima collezione di uniformi, fotografie, opere pittoriche e sculture rievocative della cavalleria italiana. Il Museo Storico dell'Arma di Cavalleria, sede appunto a Pinerolo, dove la collina, la cavallerizza Caprilli, ha il galoppatoio di Baudenasca, lo scivolo di Baldissero, il castello di Mombrone, che costituiscono appunto il background della culla della cavalleria italiana. Si sviluppa su oltre 6.000 metri quadrati di esposizione permanente e ha in custodia, appunto, e valorizza e conserva lo studio, la conoscenza e le proprie collezioni da far rivivere appunto negli ultimi 3 secoli della storia d'Italia attraverso una ricchissima collezione di uniformi, fotografie, opere pittoriche, sculture rievocative della cavalleria italiana. Il museo, che è considerato uno tra i più ricchi musei militari a livello europeo, racconta la storia della scuola di cavalleria italiana, famosa in tutto il mondo, e delle memorabili imprese a cavallo del capitano Caprilli, maestro mondiale di equitazioni. Gli orari sono martedì 9-12, 13-30, 16-30, mercoledì idem, giovedì idem, venerdì chiuso, sabato chiuso, domenica 10-12, 14-18. Il biglietto costa le 10 euro in su, però c'è il sito ufficiale e potete acquistare anche online i biglietti, appunto il sito ufficiale del Museo Storico dell'Arma della Cavalleria di Pinerolo. Per ulteriori informazioni 0163 37 63 44, Viale Gelitti 5 a Pinerolo, si trova questo bellissimo museo, che è all'interno veramente delle belle foto, dei bei delle belle divise e via dicendo. Ce l'ho qui davanti, è molto bello. Il tutto grazie a www.abbonamentomuseo.it. Quindi potete vedere quali sono i musei di Torino e provincia. Questo è quello di Pinerolo ed è storico dell'Arma di Cavalleria. E adesso George Harrison, che si è distaccato dal suo gruppo per cantarci God of Sun My New, che è già in sottofondo, e lui canta subito, però il ritmo è bello. Buon ascolto a tutti.

I got the sound of you, George Harrison. Che bella anche questa canzone. Canzone che ci porta in conclusione della trasmissione dell'Ambra Baci Cicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi. Io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre a partire dalle ore 14 sino alle 15:35 minuti primi. Buon sabato sera a tutti, visto che c'è questa base dei Bee Gees che ricorda la febbre del sabato sera. Va bene, spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi, qui da RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it e anche in DAB. Cercateci, che ci siamo, mi sembra intorno al 60-63 il canale DAB digitale. Ciao ciao a tutti dal Carmelo Sacchi, bacini, bacetti, baciotti. Abbiamo sentito anche baciotti con Black Jack, quindi vi lascio con l'ultima canzone. Ah, poteva mancare Raffaella Carrà in questa splendida trasmissione con la musica degli anni 80 e 90. No, no, no, no, no. Ciao ciao a tutti, buon weekend, alla prossima, e arriva il grande...

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
4: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
3: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte! A voi il microfono, in bocca al lupo!
5: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
6: Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, io sono Alberto Femmieta, questo è il mio nome d'arte Teatro 8.
7: Io mi chiamo Francesco Calluso.
6: E questa volta noi due leggeremo il tesserato più interessante, che si parla di una showgirl o una modella.
7: Bella.
6: E parleremo di Samira Lui. Ciao, che azione! Samira Lui, San Daniele del Friuli, 6 marzo 1998, è una showgirl italiana. Nata a San Daniele del Friuli da madre italiana e padre senegalese, è cresciuta da sola con la madre a Colloredo di Montalbano, poiché il padre si è rifiutato di effettuare il riconoscimento di paternità. Dopo aver conseguito il diploma da geometra, si è trasferita a Milano per studiare cinema all'università, lavorando nel frattempo come hostess per convegni di alfiere. Nel 2017 ha partecipato al concorso Miss Italia ed è stata l'unica concorrente friulana a raggiungere la finale. La sua partecipazione è stata accompagnata da alcune polemiche relative alla sua filonomia multietnica e alle sue origini senegalesi.
7: Nella serata conclusiva del Kermesse si è piazzata terza a settembre del 2021, è stata scelta nel ruolo di professoressa del quiz di Rai 1, L'Eredità, dove fu impegnata come presenza fissa per due stagioni consecutive e a maggio del 2022 ha preso parte come valletta alla cerimonia di premiazione di Davide di Montello, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer. Nello stesso anno Samira e lui era stata tra i concorrenti della 12ª edizione del talent di prima serata Talent e quale show, terminato al 9° posto nella classifica generale nel 2023, e ha partecipato alla 17ª edizione del reality show di Canale 5 Grande Fratello, venendo eliminata nel corso della 12ª puntata del 24, svolge il ruolo di valletta del 30ª La Ruota della Fortuna, condotta da Jerry Scotti.
6: Ok, questa volta abbiamo finito. Grazie a Franci e anche ad Alberto Teatro 8. E da questo momento, grazie a un'ultima soluzione che ti piacerebbe tanto sentire parlare di Samira Lui per questa volta, io direi ciao alla prossima e grazie alla nuova sua invenzione che ti piacerebbe tanto sentire parlare, la sua stellina di Samira, o per meglio dire Stella Mira, l'ho chiamata così, e ho per meglio dire ciao a tutti e a Samira e anche a Showgirl, la modella.
7: Ciao.
0: Bentornati ragazzi, io sono Lorenzo e adesso passiamo ai due main event. Il primo diviso in due parti, di cui nella seconda parte ne parleremo con Simone Armiento, che lo collocherò. E mentre il secondo e ultimo main event è dedicato al trailer di Minions e Monsters, che l'ho visto da poco, e che inviterei Andrea Crippo per discuterne. Ma adesso passiamo alla prima parte di questo primo main event. Su The Batman parte 2. C'è un nuovo cattivo nel sequel, le nuove immagini dal set fanno discutere i fan. Un dettaglio delle foto diffuse dal regista Matt Reeves farebbe pensare all'introduzione di un altro storico antagonista del crociato incappucciato. Dopo anni di rinvii, silenzi e aggiornamenti frammentari, i cantieri di The Batman parte 2 sono finalmente pronti a partire. Il sequel diretto da Matt Reeves ne ha annunciato poco dopo il successo del primo capitolo con Robert Pattinson, entrerà ufficialmente in produzione nel mese di giugno 2026, con l'uscita fissata al 1 ottobre 2027. Nelle ultime settimane si potrebbe essere aggiunta anche un'importante novità che riguarderebbe un possibile nuovo cattivo nel sequel. Attraverso i propri social, Reeves ha pubblicato due fotografie scattate durante alcuni camera test e le immagini mostrano quella che sembra essere la Batmobile mentre attraversa una strada completamente innevata, ripresa direttamente dal monitor di una videocamera. A rendere tutto ancora più interessante, ci ha pensato la didascalia scelta dal regista, Snow Tires, accompagnata da un emoji del pipistrello. Poco dopo, rispondendo a un fan nei commenti, Reeves ha confermato che si tratta effettivamente di test relativi a The Batman parte 2. Una conferma apparentemente semplice, ma che è bastata per dare il via a una nuova ondata di speculazioni online. Il dettaglio che ha colpito maggiormente i fan è naturalmente la neve. In moltissimi hanno subito collegato l'atmosfera gelida mostrata nell'immagine dal famoso Victor Freeze, meglio conosciuto come Mr. Freeze. Storico cattivo dell'universo DC, è uno dei personaggi più richiesti dai fan per il Batman interpretato appunto da Robert Pattinson. Nel corso degli anni Mr. Freeze è diventato uno dei nemici più amati del Cavaliere Oscuro, grazie alla sua natura profondamente tragica. A differenza di molti altri cattivi di Gotham City, Victor Freeze non è soltanto un criminale. Nelle versioni più celebri dei fumetti e delle serie animate, è uno scienziato distrutto dal tentativo disperato di salvare la moglie Nora, affetta da una malattia terminale. Una caratterizzazione che si sposerebbe perfettamente con il tono realistico, malinconico e noir costruito da Reeves nel primo The Batman. Proprio per questo da tempo molti fan sperano di vedere una reinterpretazione più seria e drammatica del personaggio, molto diversa da quella diventata celebre in Batman e Robin del 1997, con Arnold Schwarzenegger. In effetti Matt Reeves aveva già lasciato intendere qualcosa in passato. Il regista aveva infatti dichiarato che il cattivo del sequel sarebbe stato un personaggio mai visto davvero al cinema, una frase che aveva immediatamente acceso le speculazioni online. Anche se Mr. Freeze ha già apparso in live action, molti ritengono che il personaggio non sia mai stato realmente esplorato nella sua versione più fedele ai fumetti. L'universo di Reeves, caratterizzato da atmosfere cupe, criminalità urbana e un approccio più realistico, potrebbe finalmente offrire l'occasione giusta per portare sullo schermo una versione più inquietante e tragica del cattivo. Naturalmente per il momento si tratta soltanto di teorie. Le immagini condivise dal regista non contengono riferimenti espliciti a Mr. Freeze e potrebbero semplicemente indicare una Gotham City ambientata durante l'inverno o una particolare sequenza del sequel. Tuttavia, il tempismo delle foto e il modo in cui Reeves ha deciso di condividerle sembrano quasi fatti apposta per alimentare le discussioni online. Considerando quanto il regista abbia dimostrato di conoscere e rispettare l'immaginario legato a Batman, non sorprende che ogni dettaglio venga ormai analizzato dai fan come un possibile indizio nascosto.
5: E adesso un po' di musica. Mika con Tomorrow.

Salve a tutti, fanatici del combattimento, signore e signori, benvenuti! Oggi voglio leggervi il testo che ho trovato su internet. Come ben sapete, stiamo parlando di un videogame diretto dalla Capcom, una casa di industria di videogiochi tipo Resident Evil, Dino Crisis, eccetera, eccetera, di alcuni giochi della Capcom. Oggi uno di questi giochi è stato girato in un film nel 94. Il nome del film è Street Fighter, sfida finale. Street Fighter è un film del 1994 diretto da Steven E. De Souza. Il film è stato basato sulla popolare serie di videogiochi Street Fighter, in un particolar modo sulla trama e sui personaggi del capitolo Super Street Fighter 2. La pellicola è stata dedicata a Raul Gulia, deceduto poco dopo il completamento del film. È stato distribuito in Italia il 13 aprile del 1995. Ora iniziamo la storia. A Shadolo, piccola cittadina costiera in un non ben precisato punto del sud-est asiatico, il generale M. Bison regna come un dittatore. Dopo aver catturato dei cittadini occidentali, Bison pone un ultimatum alle nazioni alleate che lo stanno combattendo: pagare un riscatto di 20 miliardi di dollari entro 72 ore o gli ostaggi moriranno. Il colonnello William F. Gail, comandante delle truppe delle nazioni alleate, non ci sta e promette agli ostaggi che li salverà. Inoltre, ha un motivo personale per farlo. Bison ha preso come ostaggio un soldato, un certo Carlos Black, detto Charlie, che per Gail è come un fratello. Nel frattempo, in Thailandia, Ryu Hoshi e Ken Masters, il primo giapponese del temperamento mite, il secondo americano scavezzacollo, si ritrovano al cospetto del boss della mafia thailandese, Victor Sagat. Gli stanno infatti vendendo armi potentissime che sono in realtà dei giocattoli, in quanto Ken e Ryu sono dei truffatori. I due vengono scoperti e obbligati a combattere nel giro di combattimenti clandestini di Sagat. Il primo incontro vede Ryu contro il campione di Sagat, Vega, un agile combattente mascherato che si serve di un'arma con tre lame appuntite. Nel bel mezzo dell'incontro, le forze delle nazioni alleate fanno irruzione e arrestano tutti, compresi Sagat, Vega, Ryu e Ken. Il tempo stringe e gli ostaggi sono in fin di vita. Ma chi ne sta facendo in più? Le spese e il povero Charlie. È stato infatti scelto da Bison come cavia umana per creare una bestia spietata al suo servizio, che conosca solo odio e morte. Il dottor Dalsim, un idealista pacifista, è però contrario al progetto e quindi modifica l'essere permettendogli di distinguere il bene dal male. A Shadolo intanto arriva anche una troupe televisiva composta da una giovane giornalista cinese Chan Li Zhang e dai suoi cameraman Balrog, un ex pugile, ed Edmond Honda, un corpulento hawaiano ex lottatore di sumo, la cui reputazione è stata infangata dalla setta di Shadolo. Era quasi vicino ad essere uno Yokozuna, ovvero un grande campione di sumo. Anche Chan Li ha un motivo personale per essere lì. Bison è responsabile dell'assassinio di suo padre, il giudice di pace di un villaggio cinese che in passato si oppose alla tirannia del perfido generale. I protagonisti finiscono nella fortezza di Bison, che tenterà in tutti i modi di difendere il suo impero, con l'aiuto dei suoi alleati, Zangief e DJ, che, scoperte le vere intenzioni di Bison, decidono di disertare in favore di Gail. Ma alla fine Gail riesce a sconfiggere Bison, gli ostaggi vengono salvati e le forze del male soccombono di fronte all'unione delle forze del bene. Nella versione home video è presente una scena dopo

0: partite che iniziano alle 12, che si deciderà le squadre che andranno in Europa, ossia Juventus, Milan e Roma. Poi, sempre domani, ci sarà la finale dell'internazionale di tennis di Roma, sperando che ci sia anche il nostro Sinner. Ieri hanno messo le date per le prossime partite di rugby, tra cui il 7 novembre a Torino, all'Allianz Stadium, ci sarà Italia-Sudafrica. Il 14 novembre a Genova, Italia contro Argentina, e il 21 novembre a Udine, Italia-Fiji. E questo weekend ci sarà anche la Formula E che si tira a Monte Carlo, che è la Formula E sarebbe la Formula 1 elettrica. Grazie per averci ascoltato, alla prossima puntata della vostra Gianmarco.
1: Buongiorno a tutti, io sono Francesco.
2: E io sono Francesco Grandinetti, ciao.
1: E per laboratorio Aspidap, Ratatouille, scena 1, cominciamo. Zafferano.
2: Brutta storia.
1: Zafferano.
2: Non mi piace. Vedrai che si sveglia.
1: Sono stato qui un milione di volte, accendi il programma culinario e boom, non si sveglia mai.
2: Sei stato qui un milione di volte.
1: Credimi, lo zafferano è quello che ci vuole, gustolo di...
3: In Blu 2000, news.
4: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino alla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per un cessate il fuoco, un testo con ancora punti da chiarire. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale, a distanza, arriverà entro 24 ore, ma Teheran smentisce proprio la tempistica. La lotta al narcotraffico in Venezuela, ucciso dalle forze armate statunitensi il cosiddetto Niño Guerrero, leader della banda venezuelana Trende Aragua.
5: Il Niño Guerrero, leader della banda criminale Trende Aragua, è stato ucciso in Venezuela dalle forze armate statunitensi. A darne notizia Donald Trump via social, dove ha postato un video dell'attacco definito rapido e letale per giustiziare il capo di una delle organizzazioni terroristiche più assetate di sangue del pianeta, ha affermato il presidente USA. Nata in un carcere del Venezuela, Trende Aragua si è diffusa in diversi paesi dell'America Latina ed è accusata di traffico di droga, estorsioni, sequestri e tratta di esseri umani. Il governo venezuelano ha confermato l'uccisione di Guerrero avvenuta nello stato meridionale di Bolivar, evidenziando la cooperazione e la condivisione di informazioni tra le autorità di Washington e di Caracas, dove sempre più spesso si registrano presenze di militari statunitensi. La leadership di Delcy Rodriguez continua a godere del supporto della Casa Bianca, con buona pace della sorte del presidente Maduro, sequestrato, incarcerato e ancora in attesa di processo negli Stati Uniti.
4: Approvati da Papa Leone gli statuti aggiornati della Pontificia Commissione per la tutela dei minori che rafforzano l'impegno della Chiesa per la posizione dei minori e delle persone vulnerabili in tutto il mondo. Intanto è ancora viva l'eco del viaggio in Spagna del Pontefice.
6: Archiviata la visita in Spagna, conclusasi con un guasto tecnico all'aereo che avrebbe dovuto riportare in Italia Papa Leone XIV, costretto a rientrare con il Falcon militare offerto dal re Felipe VI alle 23:05, ora altre mete attendono il pontefice, prima tra tutte la Francia. Il quinto viaggio internazionale sarà ancora in un paese europeo, in programma dal 25 al 28 settembre. Tra le visite previste anche la sede dell'UNESCO. Non sono ancora noti l'itinerario preciso e i dettagli del viaggio, ma è probabile che saranno Parigi e Lourdes le due tappe previste. Tutti entro i confini italiani, i prossimi viaggi del pontefice: Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, Lampedusa, Assisi, Rimini e San Marino. Oggi il pontefice ha approvato il nuovo statuto della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, che resterà in vigore ad expo Experimentum per 3 anni. Da Roma, Rita Salerno.
4: Tragedia stradale. Nella notte a Guidonia Monteceglio, vicino a Roma, un'auto ha investito due ragazzi, uccidendone uno ed è poi fuggita. La macchina ha travolto i due che camminavano a bordo strada dopo essere usciti da un locale della zona. Un episodio avvenuto il 21 maggio, ma diffuso solo oggi. Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Si è poi scoperto che l'arma era una riproduzione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: RNC presenta
8: La biblioteca dei ragazzi.
9: La biblioteca dei ragazzi,
8: a cura di Daniela.

Benvenute e benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi, in cui sono accompagnata in regia da Paolo Accorone, in cui siamo pronti a raccontarvi delle storie. Inizieremo tra poco dando uno sguardo alla storia, alla nostra storia, con gli occhi dell'infanzia. Lo faremo insieme a Fulvia degli Innocenti, che ci racconterà Al Vuoto, edito da Lapis. E poi faremo un viaggio nel tempo e nella pazienza con Silvia Del Francia, coautrice insieme a Luca Cognolato del libro Il Maestro di Carta, in cui si parla anche di origami. Concluderemo con Paola Zannoner, che ci presenterà La Sfida, un romanzo davvero molto attuale, che ci porta dentro al mondo dei social, dei bulli e del coraggio che serve per dire di no e per diventare grandi. Tutto questo, come sapete, intervallato da musica. La prima pagina è proprio musicale. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: E cominciamo questa avventura della Biblioteca dei Ragazzi. Questa settimana vi ho anticipato che saremo partiti da un albo bellissimo, bellissime le illustrazioni, bellissimo il testo della nostra ospite che ora vado a salutare. Il libro, edito da Lapis, si intitola Al Voto e lo raccontiamo con Fulvia degli Innocenti che è con noi. Fulvia, ben arrivata, come stai?
1: Bene, sono contentissima di parlare di questo libro, proprio felice.
0: Lo so, sei felice, ti ho visto felice anche su Facebook quando è uscito il libro. So che le prime presentazioni, il primo feedback è con i ragazzi che lo hanno avuto tra le mani, ci hanno lavorato, è stato bellissimo.
1: Assolutamente, l'esordio è stato al Salone del Libro di Torino e al di là della lettura l'ho accompagnato da un micro laboratorio che parte da uno dei passaggi del libro, cioè giocare a votare come un gioco da bambini che poi diventa una proiezione di quello che faremo da adulti. E con questa classe di quinta primaria abbiamo simulato un referendum con tanto di schede, urna, spoglio e dichiarazione del vincitore, ed è stato un divertente ma credo anche molto formativo per i futuri elettori e per i bambini di oggi.
0: Posso impicciarmi su cosa hanno votato, cioè il referendum su cos'era?
1: No, ho deciso, dato che era il Salone del Libro, ho fatto un referendum su storie più sui libri o più sui video. Ha vinto a man bassa più libri.
0: Ma dai,
1: soddisfazione grande.
0: Oh, ma che meraviglia, stanno
1: crescendo. Era proprio spontaneo, è nato lì, anzi addirittura i bambini non sapevano neanche che venivano ad ascoltare un libro con questo argomento, non sapevano che avrebbero fatto un gioco di questo tipo, ed è stato quindi una scelta spontanea che per loro le storie è più bello scoprirle attraverso i libri piuttosto che attraverso i video in senso serie, cartoni e tutto qua. È stata una vittoria schiacciante, molto di più di quella che fu il 2 giugno 1946 Repubblica su Monarchia.
0: E naturalmente quello referendum che è al centro di questo albo. Credo che la sfida di raccontare tante cose, perché ce ne sono tante, tutte importanti, tra le pagine di Al Voto, con il linguaggio di un albo illustrato, sia insomma stata una sfida... di un certo tipo.
1: Il nostro intento, il mio in primis, perché è nato tutto da un testo che ovviamente è consapevole che presuppone questa storia, la prima volta di un voto libero, ma anche e soprattutto la prima volta del voto delle donne, quindi con il punto di vista di una bambina la cui mamma va a votare per la prima volta come milioni di donne in Italia, presupponeva una conoscenza degli eventi storici che precedevano questo giorno, perché non è un giorno che nasce come un fungo, ovviamente nasce da una dittatura, da una guerra, da una resistenza, e che i bambini a cui elettivamente sono destinati gli albi illustrati non conoscono. La storia italiana della Seconda Guerra Mondiale viene affrontata per la prima volta quando si ha 13 anni. Quindi però bisognava dare quegli elementi per comprendere la storia, ma rimanendo a un livello diciamo basico. E questa è la grande sfida, sì, degli albi storici, perché non devono essere banalizzanti, devono essere rigorosi, perché la storia deve essere rigorosa, ma devono essere facilmente comprensibili, e soprattutto non deve essere una lezione, ma deve essere una storia, la storia di una bambina, semplicemente, che era bambina, aveva 8 anni nel 1946. Quindi sì, è impegnativo, ma fare le cose bene è sempre impegnativo. Io ho scelto di fare queste e ci metto impegno, anche grazie al lavoro editoriale della casa editrice Lapis, che è fantastico. Abbiamo lavorato insieme alla semplificazione sempre di più, per sottrazione, diciamo così, eliminando ciò che è più spiegone e lasciare il ritmo di quella che è una storia. Una storia deve avere una sua musicalità, un suo ritmo, al di là di quello che racconta, e questo è stato anche un lavoro di squadra, sicuramente poi integrato con le illustrazioni di Lucia De Marchi.
0: Gli elementi sono tanti che avete inserito all'interno dell'albo: la guerra, quindi c'è questo papà, no, che torna a casa dopo essere stato molto assente, la bimba non lo vedeva da quando aveva 2 anni, la liberazione, come giustamente dicevi tu, il primo voto delle donne, ma anche la prima occasione in cui le donne sono votabili, anche quella insomma è importante, queste donne istruite, queste 3 donne che arrivano nel palazzo di Bianca, portando qualcosa tra le mani che incuriosisce tutti, e Bianca proprio mette in evidenza, sono donne che hanno studiato.
1: Sì, perché sono tutti fatti storici, ovviamente a Milano, in particolare a Milano, perché sì, questa storia è ho scelto di ambientarla nella città anche un po' simbolo, dove la stessa città che è stata il teatro della festa della liberazione, no? Quella che, poi dal 25 aprile ricordiamo come festa della liberazione. E queste sono le donne dell'UDI, che era l'Unione Donne Italiane, che era nata agli inizi del 1900, erano state le donne pioniere, quelle che avevano anche combattuto perché fosse riconosciuto il diritto al voto, e che facevano un'attività di formazione, andavano di casa in casa, anzi in questo caso di cortile in cortile di questa casa di Ringhiera, a raccontare alle donne che avrebbero votato perché lo avrebbero fatto e come si faceva, perché era una cosa completamente nuova. E ovviamente le donne dell'UDI erano persone di solito appartenenti a una borghesia illuminata, persone che avevano studiato e che cercavano però che capivano l'importanza dell'istruzione nell'opera di emancipazione femminile, e che quindi si facevano carico anche di andare a portarla tra le classi più umili. Quella di Bianca è una famiglia di operai, questo è storia.
0: Sì,
1: ecco.
0: Una famiglia di operai che il giorno del voto mette il vestito buono, perché si usava così. Anche la mia mamma mi racconta di aver accompagnato la sua e di ricordare questa cosa qui, la cura con cui si era preparata la sua mamma.
1: Questo è bello, che tu hai avuto la possibilità di sentire un racconto da un testimone diretto di quel giorno, no? Una cosa preziosissima. Io l'ho fatto qualche settimana fa per Famiglia Cristiana, che è il giornale in cui lavoro, e sono andata a intervistare una donna di 103 anni che aveva 23 anni il 2 giugno del 1946, era un'insegnante elementare, e mi sono fatta raccontare il prima, perché era un prima, e poi il prima di questa donna era un prima fantastico, perché lei era di Domodossola, quindi la città simbolo della resistenza dalla Repubblica dell'Ossola, e poi il dopo, che io non ho mai smesso di votare, e finché sono viva andrò sempre a votare, mostrando con orgoglio la sua tessera elettorale.
0: È una cosa che purtroppo abbiamo perso. Speriamo che i bambini, capendo l'importanza di questo diritto che abbiamo, possano poi magari essere migliori di noi, mettiamola così.
1: Diciamo che l'intento, ecco, senza avere pretese di fare chissà quali rivoluzioni, ma l'intento che c'è dietro è anche quello di far riaffezionare a questo rito, a questo diritto, a questa festa, che è andare a votare, perché si festeggia qualcosa, e ogni volta è una celebrazione che si rinnova, come tutte le feste, anche la messa è una celebrazione che si rinnova, è sempre la stessa cosa, però è sempre nuova, no? E quindi trasformarla in un gioco, per renderla poi anche farla entrare dentro di sé, e poi farla diventare naturale, anzi non vedere l'ora che accada davvero, no? Da grandi, ecco, quando
0: sì.
1: Si diventa grandi.
0: Beh, allora Fulvia, io ti ringrazio innanzitutto per questi minuti, ma ringrazio ovviamente te e Lucia per questo albo così bello edito da Lapis, e quindi ringraziamo anche Lapis, che ho capito ha avuto un'importanza fondamentale,
1: sì,
0: nella riuscita.
1: È importante, sì, e anche per la volontà
0: soprattutto
1: di far uscire un libro così, e ci vuole anche qualcuno che investa che veda l'importanza, non cerchi di cavalcare solo le
0: ricorrenze
1: o le cose facili, insomma, no, c'è proprio una volontà culturale dietro questa storia, che poi però comunque resta, perché per i bambini resta comunque una storia bella da leggere.
0: Infatti, questa è la cosa importante, concordo. Fulvia, grazie, buon lavoro.
1: Grazie anche a te, buona giornata, e buon tutto anche agli ascoltatori.

0: entriamo nelle pagine della prossima storia. Peraltro sono pagine bellissime, illustrate da Marco Paschetta. La storia è bellissima, la storia di Il Maestro di Carta per Terre di Mezzo, vede insieme Luca Cognolato e la nostra ospite Silvia Del Francia. Silvia, buon pomeriggio, ben arrivata.
1: Buon pomeriggio a te Daniele e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Che bello averti qui con noi, è la prima volta che ci vieni a trovare, lo sai?
1: Sì, davvero.
0: Spero tu ti possa trovare bene, così tornerai più e più volte. E è bello conoscerti e raccontare con te Il Maestro di Carta. Mi dispiace che in radio non si possono vedere le illustrazioni, ma proveremo comunque a creare le atmosfere. Ci racconti tu chi è questo Maestro di Carta?
1: Allora, il Maestro di Carta è un maestro di origami, è molto bravo, tanto che sta attraversando il villaggio dove abita Kenji, diretto al palazzo dell'imperatore. E quando Kenji lo incontra, rimane affascinato, ma rimane affascinato soprattutto dall'idea di poter arrivare al palazzo dell'imperatore, al cospetto dell'imperatore, immaginando che questo significhi anche avere onori e ricchezze. E quindi chiede al maestro di insegnargli l'arte di piegare la carta, perché di questo si tratta. E il maestro lo mette subito in guardia, perché è quello che di solito fanno i maestri, si mettono al nostro fianco, però anche ci avvisano delle difficoltà che possiamo incontrare lungo la strada, e quindi gli dice: certo, vieni pure, però devi armarti di tempo, pazienza e soprattutto umiltà.
0: Tanta pazienza, perché ora naturalmente poi Silvia non lo raccontiamo tutto, non ti voglio rovinare la sorpresa, però il primo giorno in cui è lì, insomma, magari lui si aspettava di creare già qualcosa di particolare, invece cosa fa per tutto il giorno?
1: Per tutto il giorno lui, così come tutte le altre persone che si sono recate sulla montagna per imparare questa arte raffinatissima, sono costrette a piegare quadrati in triangoli sempre più piccoli, e che per tutti, diciamo, è qualcosa di, soprattutto per Kenji, di assolutamente noioso.
0: Esatto, e naturalmente ora parliamo di origami. Chiunque abbia provato a fare origami sa quanta pazienza, quanta precisione questo richiede, però questa immagine degli origami, insomma, uno la può anche applicare a tante altre cose, no, della vita.
1: Assolutamente sì, ed è un po' quello che il maestro cerca di far capire a Kenji, e quello che secondo me tutti i bravi maestri che noi incontriamo lungo la strada ci aiutano a comprendere, a capire, cioè che per realizzare qualsiasi sogno abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di costanza. I traguardi facili in realtà poi nascondono anche molte, molte insidie. Invece il tempo e la pazienza ci permettono di incontrare gli ostacoli, superarli, ma soprattutto acquisire competenza e conoscenza, quelle davvero necessarie poi per realizzare anche i propri sogni.
0: Indubbiamente, poi la strada nella realizzazione dei propri sogni o anche nell'apprendimento non è mai una strada lineare. Ci sono dei momenti in cui sembra di non progredire mai, momenti in cui non capisci bene a cosa ti serve quello che hai imparato, e momenti in cui capisci tutto.
1: Esatto, e a volte anche la strada per realizzare il sogno prende sentieri inaspettati.
0: È vero. Senti, ma la strada che ha portato te e Luca a vedere poi, insomma, così questo prodotto bellissimo, quando inizia? Com'è nata l'idea?
1: Allora, è nata durante la fine di una fiera, la fiera del libro per ragazzi di Bologna. Io ho proprio questa immagine davanti, stavamo ritornando verso casa, stavamo passeggiando, camminando lungo un viale alberato, e stavamo facendo alcune considerazioni proprio sulla figura di un maestro, di una persona che noi riteniamo un maestro, e che aveva che ci aveva un po' deluso, perché nei confronti del successo di un libro aveva espresso diciamo un parere non negativo rispetto, diciamo, al libro in sé, ma una sorta di aveva fatto un commento che a noi era suonato come un po' una sorta di invidia di quando il maestro si rende conto che l'allievo lo ha in qualche modo superato. E questa cosa aveva colpito entrambi, e quindi facendo questa passeggiata, tornando verso casa, stavamo facendo proprio le nostre considerazioni su questa forte emozione che noi avevamo provato e anche un po' una disillusione, una delusione nei confronti di questa persona che per noi è un maestro. E quindi ci siamo interrogati un po' chi è per noi il maestro, chi consideriamo un maestro, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere il vero maestro, vero tra virgolette. E da lì è nata la storia del maestro di carta, perché secondo noi il vero maestro è quella persona che si mette al tuo fianco, ti trasmette la conoscenza che ha, l'esperienza che ha, e poi è felice e gioisce se tu cresci, anche riesci ad andare un po' più avanti rispetto al percorso che ha fatto lui.
0: Eh sì, è così. E gli origami?
1: Allora, gli origami sono un po' una conseguenza, nel senso che quando abbiamo cominciato a immaginare la storia, l'abbiamo proprio immaginata, ambientata in un posto molto lontano, in un mondo molto lontano dal nostro, perché ci sembrava che fosse, quindi l'Oriente, il Giappone, perché ci sembrava che fosse un po' la situazione più giusta, più adatta, anche un po' pensando a quella che è la filosofia, no? Un po' zen, orientale, a cui insomma si rifà appunto lo zen, si rifanno il buddismo e altre filosofie orientali. E quindi diciamo, il maestro cosa poteva insegnare? Beh, l'arte dell'origami. È stata un po' una conseguenza naturale. Non, io e Luca, premetto, non siamo assolutamente né io né lui esperti di origami.
0: No,
1: no, assolutamente, ci abbiamo anzi provato, ma con risultati.
0: Beh, la barchetta ci avete provato a fare, la barchetta sì,
1: la
0: dai.
1: Barchetta, ma abbiamo provato anche a fare una scatolina, anche altre, una rana, però insomma, i risultati. Abbiamo bisogno anche noi di molto tempo, di molta
0: certo.
1: pazienza per allenarci, assolutamente.
0: Certo, il libro l'avete presentato anche a Torino, che tipo di feedback vi è arrivato?
1: Ma io guarda, c'eravamo tutti e tre a Torino, fortunatamente c'eravamo tutti e tre, io, Luca, ma soprattutto Marco, che ha realizzato queste immagini che sono di una raffinatezza
0: vero.
1: Davvero a volte anche commovente. E ogni tanto lui mandava qualche tavola, ma poi quando hai in mano il libro ti rendi conto davvero anche della potenza che hanno le immagini che lui ha realizzato. Davvero ha arricchito tantissimo il nostro testo, infatti noi siamo felicissimi. Ecco, allora ci siamo un po' divisi i compiti a Torino. Io ho letto a voce alta la storia e devo dire che davanti a me avevo una bella platea di bambini e adulti che mi guardavano tutti con gli occhi, sai, sgranati, incantati nell'ascoltare la storia. In quel momento la stavano solo ascoltando perché non avevamo la possibilità di mostrare le immagini, poi abbiamo fatto girare il libro, ma devo dire che davvero quando davanti a te il pubblico è rapito dalla storia, capisci che insomma la storia funziona e che sta piacendo, che poi è insomma, noi la scriviamo prima perché piace a noi, ma poi perché speriamo che piaccia anche a chi la legge, a chi le ascolta. E devo dire che insomma a Torino abbiamo avuto un bellissimo riscontro.
0: Bene, sono proprio contenta, se lo merita il maestro di carta, ve lo meritate voi tre, quindi la nostra meravigliosa Silvia Del Francia, Luca Cognolato e Marco Paschetta, ovviamente.
1: Assolutamente.
0: Silvia, allora a risentirci presto.
1: Sicuramente. Grazie mille.
0: E a prestissimo.
1: Grazie, buone storie a tutti. Arrivederci.
2: Ci sono cose che non riesco a dirti. Mi bastano i ricordi per sentirmi vivo. Crescendo solo sono diventato l'uomo di cui avevo bisogno quando ero bambino. Era più facile odiarti piuttosto che ammettere che mi manchi. Smettere di pensarti. Un figlio che non piange agli occhi più grandi. Come se

0: Origami. Dopo la musica abbiamo ancora un bel libro da raccontarvi. Si intitola La sfida. Questo libro che raccontiamo con la sua autrice Paola Zannoner, che è con noi. Paola, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Una nuova edizione, se non sbaglio, della sfida.
1: Sì, certo, c'era stata un'edizione scolastica lo scorso anno per Mondadori Education e poi Gallucci ha comprato appunto i diritti per l'edizione in libreria, perché c'è stata una richiesta, diciamo, da parte del pubblico di poter avere questo libro anche fuori dai canali della scuola.
0: Non me ne stupisco, perché è una storia molto bella, molto molto attuale. Del resto, insomma, credo che Paola non abbia bisogno di presentazioni, è una cercatrice di storie molto accurata, storie belle, storie di formazione. Questa è la storia di Paolo, ce la racconta lei, Paola?
1: Certo, intanto la ringrazio per queste bellissime parole, per questi complimenti. È vero che ha detto proprio bene, sono una cercatrice di storie, cioè, infatti me ne vado accuratamente a cercare, a trovare. Ma che significa? Significa stare in mezzo alle persone, sentire un po' le storie, no? delle persone, dei più giovani soprattutto, perché io non ho più neanche figli piccoli. Certo, ho sempre una famiglia grande, ci sono sempre i nipoti più giovani che un pochino ti aggiornano, no? su quello che succede, però bisogna sempre mantenere attivo il canale dell'ascolto, dell'attenzione, l'osservazione di quello che succede. E dunque la storia è quella di un adolescente, di Paolo, che va a scuola, che ha questa passione per il disegno, disegna i manga, questi fumetti appunto che piacciono molto ai ragazzi, ma è un po' una passione segreta, non la condivide con nessuno perché un po' se ne vergogna, come succede spesso ai ragazzi di talento, ai ragazzi che amano un'arte. Raramente la condividono se non con l'amico o l'amica che anche loro hanno questa passione. Paolo viene bullizzato a scuola, né più né meno, perché scoprono un suo disegno nel diario, eccetera, e quindi un gruppo di ragazzini molto aggressivi comincia a prenderlo in giro, sia in classe, e poi ecco il tema del libro, che è un po' il tema di attualità di oggi, lo sfidano a una di quelle cosiddette challenge, e significa, cioè, fare una prova molto anche rischiosa, e viene ripreso dagli smartphone, perché poi questa sfida anche piuttosto rischiosa verrà ovviamente verrà messa in linea e tutti quanti la vedranno, commenteranno, eccetera. Ce ne sono ancora molti di queste sfide, alcune sono anche banali, potrebbe essere, no, anche un po' così, anche divertenti, anche umoristiche, ma alcune sappiamo, perché sono finite anche sui giornali, sono state molto molto pericolose. Ecco, Paolo appunto viene sfidato a attraversare un baratro in un parco avventura, però senza imbracatura, quindi appeso a questo cavo, e deve attraversare questo baratro in modo molto pericoloso e rischia grosso. Per fortuna Paolo non è solo, Paolo ha due amiche carissime che sono Lidia e Elisa, e che entrano in allarme perché Elisa gli scrive come tutte le sere, si salutano, no? Si mandano un messaggio, lui non risponde e lei si preoccupa, entra in allarme. Allora queste due amiche faranno di tutto per salvarlo.
0: E quindi è una storia anche molto sull'amicizia, no? L'amicizia, quello che può fare nella vita di un ragazzo, così come poi nella vita di tutti noi, diciamo la verità, se non ci fossero gli amici. Gli spunti poi di riflessione sono tanti. Ad esempio, mi ero tenuta da parte una frase perché mi ha fatto poi riflettere. Quante volte Paolo ha sentito dire dai nonni che un tempo era tutto più semplice?
1: Sì, certo, è un po' quello che noi adulti, e soprattutto i più anziani, no, continuano a dire: ah, ma una volta non succedevano queste cose, ah, ma una volta com'era? Ed è vero che forse il mondo appariva un po' più piccolo una volta, non si usciva dal paese. Ad esempio, io avevo dei nonni, non sono mai usciti dal piccolo paese in cui erano nati e vivevano, forse soltanto per il viaggio di nozze, che ne so, che andavano a Roma, ecco, una volta nella vita. Quindi tutto era molto più semplice perché ci si conosceva tutti, gli scambi erano minimi, il lavoro stesso, no, veniva sempre nello stesso territorio. In realtà poi l'Italia ha sempre avuto dei grandi e complicatissimi problemi, perché sì, si viveva nel piccolo borgo, ma quanti poi emigravano in cerca di lavoro e di una vita migliore? Quanti italiani, no, hanno dovuto costruire la propria esistenza fuori dai nostri confini, no? Quindi sono emigrati, sono andati, e poi questi emigrati magari sono rientrati, alcuni figli. Quindi in realtà di semplice non c'è mai stato niente, c'era meno comunicazione, si sapevano meno le cose, quindi anche Paolo, che sente dire quanto era più semplice, ha il sospetto che non sia
0: già
1: così.
0: E poi giustamente lei diceva, Paola, le amiche di Paolo colgono dei segnali, no? Che qualcosa non va, e invece spesso i genitori non colgono i segnali, no? Penso ad esempio ai genitori dei bulli, che poi quando tutta la vicenda si conclude si comportano, e così avviene anche nella realtà, in modo diverso, no? Ci sono genitori che tendono sempre a giustificare qualunque cosa facciano i figli, ci sono genitori che capiscono di non essere riusciti a cogliere i segnali.
1: Beh, io questo ovviamente, e tutti quanti noi, no, leggendo i fatti di cronaca, ci sono sempre queste testimonianze anche di cose molto molto gravi, come le violenze, no, le violenze nei confronti delle ragazze. I genitori cascano veramente dalle nuvole, dicono come è possibile, ma non solo i genitori, spesso anche i vicini di casa, gli amici, ma è un bravissimo ragazzo, ma come è possibile? E quindi è vero, c'è una sorta di disattenzione, e anche questa negazione di certi comportamenti, che sono comportamenti a rischio, perché c'è sempre questa, come c'è quell'adagio, prima era tutto più semplice, c'è l'altro adagio, ma è l'età, gli adolescenti si comportano così, ma è tipico, no, dell'adolescenza essere un po' gradassi, avere sempre un po' il broncio, essere un pochino aggressivi, ci si difende, diciamo, con questi modi di dire. In realtà sì, bisognerebbe, appunto, come ho detto, mantenere sempre il canale dell'attenzione aperto proprio nel confronto dei nostri figli che crescono, che cominciano a entrare in un mondo appunto molto complesso, e che già magari non dicono, però cominciano a mostrare dei segni, no? Questi silenzi, questo broncio improvviso, ma come va? No, bene, bene. Poi invece scopri che tuo figlio viene aggredito, oppure gli vengono dette delle brutte cose, la ragazzina, no, che soffre perché le vengono dette, insomma, vengono fatte delle offese in classe, a scuola, tra le amiche. Quindi bisogna stare molto attenti. Io ovviamente nel romanzo, ci sono sempre nei miei romanzi per ragazzi, come scenario, ma anche come personaggi importanti, i genitori, la famiglia. Quindi una delle bulle, il padre rimasto anche un po' sconvolto da quello che la figlia è stata in grado di fare, cioè di provocare un ragazzino, no? Sfidarlo a un'impresa rischiosissima, va a scusarsi dalla famiglia. Ecco, ora questo non sempre accade, ma quando accade credo sia molto importante, cioè il fatto che i genitori riconoscano gli sbagli, i gravi errori dei propri figli e cerchino, non devo dire rimediare, per carità, ma cerchino una comprensione, una solidarietà con l'altra famiglia. Ecco, questo secondo me è molto importante. Da adulti bisogna mostrare che la società in sé è una rete di solidarietà in cui comprendiamo anche il dramma o il dolore degli altri.
0: Non c'è dubbio. E poi, voglio dire, ammettere i propri errori è anche l'insegnamento migliore che possiamo dare ai nostri figli, insomma, no? Il senso di, esatto, responsabilità, sì, quando è necessario. Tutto questo e molto di più è La sfida di Paola Zannoner, che naturalmente siamo stati felici di raccontare. Poi Paola produce cose meravigliose, ho visto che è in uscito, è appena uscito anche Un viaggio nel tempo alla scoperta di Virginia Woolf.
1: Sì. Sì, sì, sono molto onorata di far parte di questa collana Le Orme, che è diretta da un amico, è lo scrittore Guido Sgardoli, e anche penso non ci sia bisogno di presentazioni di Guido Sgardoli, un grande autore per ragazzi, e questa collana racconta appunto gli autori del classici quando erano ragazzini, quindi quando probabilmente si è un po' manifestato il loro talento letterario. Io ho scelto Virginia Woolf perché è la mia maestra, perché penso, come tutte le scrittrici, sia per tutte noi un punto di riferimento, un modello, no? Un esempio importantissimo. Non è stata soltanto una grande scrittrice, una narratrice, è stata una femminista che ha molto chiaramente indicato a tutte le donne qual era la strada per la professione della scrittura, quindi i famosi libri che ha scritto, no, non soltanto i romanzi ma anche i saggi, e Virginia Woolf ci ha dato proprio più che degli insegnamenti. Allora, per me è stato un grande onore scrivere di Virginia da bambina, da ragazzina, quando già in questa casa al mare dove andava con la famiglia, una famiglia allargata, una famiglia moderna, appunto immagina storie che sono le storie del futuro. Quando lei sarà grande, sarà una scrittrice e scriverà dei romanzi meravigliosi, uno tra i suoi, Orlando, perché credo che questo romanzo, ovviamente è molto complesso, però contenga ancora degli elementi di grande attualità, sicuramente una storia che può piacere ai ragazzi e alle ragazze. È ovvio che una lettura, non so, alla scuola media, penso, da soli sia impossibile, ma con la guida dell'insegnante che magari può raccontare un po' la storia e leggere dei brani, penso che sia molto interessante questa figura, questo personaggio che attraversa i secoli. Prima è un nobiluomo, no? Un gentiluomo alla corte di Elisabetta I, e poi nel tempo si trasforma in una bellissima dama, in una bellissima donna, e si chiama sempre Orlando.
0: Questa è un'altra proposta. Quindi oggi abbiamo preso due piccioni con una fava, come si suol dire, Erickson, la casa editrice, per questa altra bellissima avventura di Paola Zannoner. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie a tutti, buona giornata a tutti e a tutti. Go.

0: Con questo bel ritmo concludo ricordandovi i titoli che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca. Paola Zannone poco fa ci ha raccontato la sfida, Gallucci Editore, poi con Silvia Del Francio abbiamo parlato de Il Maestro di Carta per Terre di Mezzo, Fulvia degli Innocenti ci ha raccontato Al Voto, che trovate in libreria per le edizioni Lapis. E con questo è tutto, potete riascoltare le interviste su Play 2000 nella sezione podcast. Io ringrazio Paola Corona che mi ha accompagnato alla parte tecnica e come sempre anche tutti voi per averci seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: RNC in blu.
3: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il conflitto in Medio Oriente, annunci e smentite su temi e firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per il cessate il fuoco. Il Pakistan fa sapere che la firma sarà digitale a distanza, arriverà entro 24 ore. Teheran frena, ma intanto però si continua a combattere.
2: L'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto iniziato 3 mesi e mezzo fa sembra concluso. La firma dovrebbe arrivare entro pochi giorni, anche se non è chiaro come siano stati risolti i nodi della contesa tra Washington e Teheran. Il dossier nucleare, i fondi congelati, lo stretto di Hormuz, gli alleati sciiti nella regione, Hezbollah, Houthi e il Libano, che il regime degli Ayatollah mette sempre in mezzo. Comunque, in attesa della firma, gli eserciti non stanno fermi. La scorsa notte il comando centrale delle forze statunitensi ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni iraniani che tentavano, dice il comunicato, di colpire navi commerciali nello stretto di Hormuz. D'ora in poi chi ci passa dovrà pagare un pedaggio, dice il ministro degli esteri iraniano Arachki, per il quale a uscire vincitore da questa guerra è il suo paese. In realtà è il regime ad aver resistito, malgrado l'eliminazione di molti capi. La popolazione soffre invece per l'inflazione e la disoccupazione e la repressione. Arresti e impiccagioni non si sono mai fermati. Marco Burini, Linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, il presidente russo Putin annuncia un'escalation degli attacchi, avverte Mosca, intensificherà la rappresaglia. Intanto, secondo l'ONU, a maggio si è registrato il più alto numero di vittime civili. Ancora una tragedia in montagna, il corpo senza vita di un alpinista è stato recuperato nella zona del ghiacciaio della Bremba sul Monte Bianco, è 7° decesso in 24 ore sulle Alpi nord-occidentali. Ancora in corso la conta dei danni, specie all'agricoltura, causati nella bassa bergamasca della Grandine degli scorsi giorni.
3: Grandine, vento forte, pioggia battente, il maltempo che negli scorsi giorni ha attraversato la Lombardia ha lasciato il segno anche nelle campagne bergamasche, dove gli agricoltori fanno ora la conta dei danni. Le zone più colpite sono quelle della bassa pianura. La grandine ha colpito mais, cereali, ortaggi e coltivazioni ormai vicine alla raccolta. Sentiamo Mirko Grandani, segretario di Coldiretti Bergamo.
4: Avere in questo periodo dell'anno per un'azienda un danno da avversità atmosferiche vuol dire rischiare di compromettere, se non del tutto compromettere, il bilancio economico dell'anno.
3: Il fronte temporalesco, accompagnato da raffiche intense e precipitazioni molto forti, è arrivato all'improvviso, come spiega Alessandro Agazzi, titolare di un'azienda agricola nel bergamasco.
5: In 448 abbiamo guardato i radar da internet, abbiamo visto questa cella che veniva avanti. Quando l'abbiamo vista arrivare abbiamo detto basta, raccoglieremo qualcosa sì, ma le produzioni di minimo dimezzate.
3: Raffaella Frullone, Linea allo studio.
1: Il caso Garlasco, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà via libera formale all'affidamento in prova ai servizi per Alberto Stasi, l'uomo condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha già lasciato il carcere di Bollate passando da un'uscita secondaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Dai dati che abbiamo raccolto nei nostri centri di ascolto diocesani e parrocchiali, abbiamo notato che da un po' di tempo a questa parte sono notevolmente aumentate le richieste per emergenza abitativa.
7: C'è un'Italia che fatica a permettersi una casa, una difficoltà che attraversa il paese e che in Sicilia assume contorni più evidenti. Tra disoccupazione e precarietà, cresce il numero delle famiglie che non riescono più a sostenere affitti e mutui, famiglie a rischio sfratto perché i soldi non bastano, con un disagio abitativo sempre più diffuso. Situazioni quotidiane segnate da soluzioni di fortuna e da una crescente incertezza. È qui che emergono le storie e dati raccolti dall'economo della diocesi di Nicosia, Rosario Rizzo, che fotografano la realtà e danno voce a

0: un'emergenza concreta.
1: Il fondo che mettiamo in campo, in particolar modo e in prevalenza dalle somme dell'8 per mille, ormai è diventato strutturale da più di 12 anni. In alcuni casi alcune famiglie sono andate a vivere anche per qualche giorno all'interno delle automobili e subito poi sono stati traghettati, accompagnati dal parroco, dal centro di ascolto, quindi da volontari Caritas, attraverso prima un passaggio presso un alloggio in affitto e poi in maniera definitiva è stato risolto il problema. Di questi 157 interventi, praticamente 100 sono stati con l'acquisto proprio dell'abitazione, gli altri 57 sono stati interventi mirati a piccole ristrutturazioni. Sugli interventi di emergenza abitativa non si fa distinzione, ma è la condizione di indigenza o di povertà o di momentanea difficoltà a dettare la regola.
0: Grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, la diocesi di Nicosia è stata tra le prime in Italia a intervenire su questo fronte, mettendo in campo azioni concrete di sostegno. Un impegno che oggi dà risultati tangibili, come raccontano il vescovo di Nicosia, Monsignor Giuseppe Schillaci, e il direttore della Caritas diocesana, Luciano Fichera.
2: Una Chiesa non può non farsi vicina, non può non farsi prossima. La carità si esprime concretamente, non è un'idea, non è un'astrazione, ma è veramente un avvicinarsi con tutte le proprie capacità, con tutto quello che noi abbiamo a disposizione.
3: I fondi dell'8 per mille sono fondamentali e attraverso questi noi riusciamo a fare degli interventi, prendersi cura non solo dei bisogni materiali, ma anche accompagnare queste persone nel cercare di tirarsi su anche da un punto di vista psicologico, anche da un punto di vista morale. Quando tu riesci a risolvere il problema abitativo o altro di una famiglia, è la soddisfazione più grande.
2: Vedere una famiglia ritrovare un po' di serenità e di fiducia in se stessi e nel futuro è una cosa veramente straordinaria. Una Chiesa che si fa vicina a tutti, ha bisogno dell'aiuto, del sostegno di tutti.
0: Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
5: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stesso ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

fratello saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori da parte di Maria Bianucci nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges e di Marco Vannini, e proseguiamo e completiamo la riflessione dell'allora vescovo di Monaco Joseph Ratzinger sul dogma mariano originario, cioè Maria Vergine e Madre, e affrontiamo il suo senso teologico. E mi collego alla precedente trasmissione e il vescovo Ratzinger diceva: con le osservazioni che abbiamo fatto la volta scorsa siamo entrati nel mezzo del problema dell'interpretazione. Perché il fatto fu tramandato e rispettivamente venne assunto una tradizione ufficiale della comunità ecclesiastica? Solamente se ci domandiamo qual è la ragione teologica per questo passaggio, potremo anche spiegare completamente e capire quale importanza fu ed è stata attribuita al fatto della verginità di Maria nella sua maternità. Di che cosa si trattò e di che cosa si tratta qui dunque? Mi sembra che si possano stabilire fondamentalmente due ragioni. C'è un'affermazione riguardante l'agire di Dio nell'uomo e con ciò un'affermazione riguardante l'uomo. Concepimento e nascita di Gesù significa un inizio nuovo nella storia, un inizio che è più della storia, un inizio che è più della novità che spetta ad ogni singolo uomo. Qui Dio stesso incomincia di nuovo. Ciò che qui inizia ha la qualità di una nuova creazione, è dovuto all'intervento particolare e tutto specifico di Dio. Qui c'è veramente Adamo, il quale, ancora una volta in senso superiore, viene come un tempo da Dio. Tale nascita può accadere solamente alla sterile. Ciò che è promesso in Isaia 54:1 per Luca si è concretamente avverato nel mistero di Maria. L'impotente Israele, respinto agli uomini di fecondo, ha portato frutto. In Gesù, Dio ha posto in mezzo all'umanità sterile e disperata un inizio nuovo, il quale non è risultato della sua storia, ma è un dono che viene dall'alto. Incomincia con lui una nuova incarnazione. A differenza di tutti gli eletti che lo hanno preceduto, egli non solo riceve lo Spirito, ma esiste anche nella sua esistenza terrena solamente per lo Spirito, ed è perciò il compimento di tutti i profeti. È il vero profeta. Così Maria, la sterile benedetta, diviene il segno della grazia, il segno di ciò che è veramente fecondo e che salva, la disponibile apertura che si consenta alla volontà di Dio. Vi è tuttavia, e addirittura come primario, anche un messaggio cristologico che un esegeta come lo Schurman descrive nel modo seguente. Poiché il bambino è opera di Dio nella sua origine, egli sarà santo in tutto e per tutto. Lo Spirito Santo non lo riempierà come Giovanni fin dal seno di sua madre, ma il pneuma di Dio gli dispenserà vita ed esistenza in forma creativa, per cui il suo essere interiore è determinato e reso santo. Proprio la contrapposizione a Giovanni, il quale in stretta affinità con Geremia, chiamato fin dal seno materno, impersonifica l'uomo di Dio dell'Antico Testamento, fa capire il messaggio di Luca, fa capire il messaggio che Luca vuol presentare. Qui c'è più che un profeta, qui c'è il figlio, poiché l'essere come tale è frutto del pneuma. Un famoso teologo come Hans Urs von Balthasar ha giustificato più a fondo questo rapporto, partendo dalla logica dell'essere uomo e dalla logica dell'incarnazione, che poc'anzi risuonava già nella riflessione sul titolo di madre di Dio. Se qui il figlio si è veramente incarnato, questo evento giunge allora realmente fino nella carne e viceversa. La carne, già che l'uomo è un'unità e un tutto, giunge fino nel centro della presenza del Logos. Incarnazione significa, nell'ineliminabile distinzione di essere tra Dio ed uomo, concreta unità di vita. Nell'essere uomo di Gesù essa si riflette in modo tale che tutta la sua vita entra nello scambio del figlio col padre. Pensare ed esistere sono fondate in lui e a lui orientati. Ascoltiamo ora ciò che il von Balthasar è in proposito. Poteva quest'uomo, che si trovava in un rapporto così unico nel suo genere col Padre nel cielo, al quale gli era obbligato, si affidava, si riconsegnava sotto ogni aspetto, poteva egli essere contemporaneamente obbligato da un altro padre? Poteva egli, per esprimerci rudemente, avere due padri? Che cosa lo avrebbe costretto umanamente ad essere obbligato a due padri? Infatti, egli non viveva, come si dice, nella società orfana di padre, società nella quale il quarto comandamento sembra scolorito fino alla sua totale dissoluzione e nella quale il rapporto tra genitori e figli non consiste più in un rapporto umano e totale di premura e di rispettoso e riverente amore,
ma è ridotta ad un causale atto sessuale che non pone al figlio nessun vincolo essenziale verso i genitori. Il rapporto esclusivo di Gesù col suo Padre Celeste non avrebbe dovuto ferire profondamente il falegname Giuseppe nel caso che questi fosse stato il suo padre corporale? E poteva Gesù, che pure inculcò la condotta dei 10 comandamenti, violare questo comportamento così vitale in tutte le culture? Questa nascita, orfana di un padre terreno, è l'origine interiormente necessaria di colui che poté chiamare Dio Padre mio, di colui che anche come uomo fu in fondo figlio di questo padre. La genealogia di Giuseppe, riportata dai due evangelisti, fa riferimento alla posizione giuridica di Gesù nella società del suo tempo. Si richiama Davide e quindi alla sua messianicità. La nascita della Vergine rimanda quindi al suo essere figlio, rimanda al padre e quindi a ciò che per Gesù fu infinitamente più essenziale della messianità, alla quale gli diede poco valore, perlomeno nella concezione che incontravano tra i suoi contemporanei e nella loro interpretazione dell'Antico Testamento. La nascita virginale è l'origine necessaria di colui che è il figlio e che solamente in questo modo può conferire alla speranza messianica un senso duraturo che rimanda oltre Israele. In questa nuova nascita, che comporta contemporaneamente la rinuncia all'autodecisione e all'autoregolazione della vita, Maria è veramente, in quanto madre, genitrice di Dio, non solamente organo di un causale evento corporale. Generare il figlio comporta la rinuncia di se stessi. Si comprende ora perché la sterilità sia condizione della fecondità. Il mistero delle madri del Vecchio Testamento diviene trasparente in Maria. Esso ottiene il suo senso nella virginità cristiana che incomincia in Maria. E qui affrontiamo un passaggio molto importante che il vescovo Ratzinger aveva ben sottolineato. Ora, però, si sa che la nascita virginale, in quanto fatto, in quanto effettiva realtà della storia, è fortissimamente contestata e oggi essa viene abbandonata anche a teologi cattolici. Quello che importa, si dice, è il senso spirituale. Il biologico può essere non importante per la teologia e va valutato solamente come mezzo espressivo simbolico. Tuttavia, sottolineava il vescovo Ratzinger, questa soluzione, per quanto essa possa sembrare plausibile, conduce in effetti in un vicolo cieco. Ad un più attento esame essa dimostra un inganno. Infatti, la generosa separazione tra biologia e teologia dimentica l'uomo. In questa sede essa è una contraddizione in se stessa, perché il punto saliente del tutto sta proprio nell'affermare che nell'uomo anche il biologico è umano, e tanto più nel teo umano nulla è meramente biologico. Di conseguenza, il relegare il corporale o il sessuale nella pura biologia, il parlare di solo biologico, è proprio l'antitesi di ciò che intende la fede, che vuol parlare della spiritualità del biologico e della corporalità dello spirituale divino. Qui o sia tutto o niente. Il tentativo diretto a conservare un distillato spirituale dopo aver cacciato il biologico è negazione di quello spirituale di cui parla la fede nel Dio fattosi carne. Ma dove nascono probabilmente le difficoltà? Credo, affermava il vescovo Ratzinger, che si debbano qui distinguere due piani. C'è prima di tutto il piano dei problemi superficiali, che abbraccia sicuramente importanti questioni riguardanti i dati storici, ma si tratta in fondo di problemi di importanza secondaria. Di solito si nominano solamente questi problemi e perciò il dibattito resta alla fine un combattimento simulato, perché non entrano in gioco le ragioni vere, l'altro piano cioè scoprire le quali deve essere pertanto nostro compito. Incominciamo tuttavia a considerare anzitutto le obiezioni consuete, le ragioni di secondo ordine, come io le vorrei chiamare. Abbiamo già incontrato poco fa una di queste obiezioni quando abbiamo esaminato i testi del Nuovo Testamento. Si fa presente che si tratta di tradizioni relativamente tardive, ma sul piano della teoria della conoscenza ciò significa poco, perché l'antichità come tale non è una regola della verità. A questo punto si può obiettare che l'osservazione vale se si considera l'evoluzione spirituale e determinati modi di vedere. Per affermazioni che si riferiscono ad avvenimenti, la vicinanza temporale a quanto viene riferito è invece un criterio decisivo. D'altra parte, occorre anche insistere su una differenziazione nella diagnosi relativamente tardive.
la forma letteraria potrà essere relativamente tardiva. La tradizione che è stata in essa organizzata e che per parte sua era già formata risale più indietro, e nessuna critica storica può escludere che il semplice nucleo della sua narrazione possa essere di nuovo più antico. Inoltre è un criterio di una certa importanza l'accordo che si verifica nel nucleo narrativo tra due tradizioni tra loro indipendenti e strutturate anche in maniera diversissima nei particolari. Di questo tipo è l'accordo che possiamo appurare tra Marco e Matteo e rispettivamente le loro fonti. Ancora, il carattere marcatamente giudeo-cristiano del tutto ha la sua importanza, rimanda però a quei gruppi che entrano in questione solamente come primi trasmettitori di simili messaggi. E infine, abbiamo già notato che il fatto dell'assumere successivamente nella tradizione biblica ciò che prima era stato trasmesso in forma privata possiede delle buone ragioni. Probabilmente parlando, tardiva è la comunicazione pubblica, non il nucleo della tradizione. Il secondo gruppo delle obiezioni superficiali si riferisce alla presunta derivabilità dell'idea della Madre Vergine da paralleli che si incontrano nella storia delle religioni. Al riguardo, a partire da Martin di Berius, si fa riferimento di preferenza a Filone di Alessandrino, partendo dalla esegesi filoniana della maternità delle grandi donne dell'Antico Testamento, Sara, Lea, Rebecca, Zippora, Di Bellius vuol far vedere che l'idea dell'esclusiva paternità di Dio in certe nascite è stata un teologumeno del giudaismo ellenistico, teologumeno che è stato dai cristiani applicato alla generazione di Gesù. Un'esegesi come il Guttnacht, proseguendo e approfondendo gli spunti di Bellius, tentò di far vedere che non si trattava di un pensiero autenticamente ellenistico, ma di un antico teologumeno egiziano. D'altra parte, un esegeta come Nellesen ha dimostrato con irrefutabile rigore che l'interpretazione data a Di Bellius dei testi di Filone si fonda su di una lettura di sconcertante sciattezza. Chiunque legge da solo il testo, senza rendersi a priori davanti all'autorità dei grandi eruditi, può convincersi di quanto segue. Ciò che Filone offre è un'interpretazione allegorica e morale delle storie dei patriarchi, non un teologumeno ellenistico, riguardante la nascita originale degli uomini di Dio. Tutto quello che da esso si può ricavare per la nostra questione è una corsa spirituale verso l'idea della virginità, verso un suo particolare modo di fertilità e di vicinanza a Dio, e di conseguenza verso la preparazione di uno spazio spirituale nel quale poteva esplicarsi il messaggio del mistero natale, non certo un modello della storia. Non è riuscito neppure il tentativo di Guttnacht di riportare le cose al mondo egiziano, anche qui si può rimandare nell'Essen per singoli aspetti. Un autore come Delling ha provato convincentemente che non sono giusti neanche tutti gli altri paralleli della storia delle religioni che sono tirati in campo qua e là. Non esistono, in senso vero e proprio, paralleli della storia delle religioni con le storie neotestamentari del Natale. Esistono motivi affini che in un modo o nell'altro toccano più o meno da vicino il messaggio cristiano, ed in questo non vedo niente negativo. E si possono essere l'espressione di un archetipo psicologico nell'anelito confuso del quale si manifesta, come in tutti gli archetipi veri, una profonda conoscenza della realtà, sia pure una conoscenza da consentire, ma già presentita, anticipata nell'attesa del cuore umano. Tuttavia, la decisione con la quale oggi viene respinta la nascita virginale di Gesù non si capisce partendo dai problemi storici. La ragione principale è che scarica le questioni storiche altrove, nella differenza tra la nostra visione del mondo e il messaggio biblico, e nell'idea che quest'ultimo non possa trovare posto in un mondo visto con l'occhio delle scienze naturali. A questo punto ci si deve chiedere, che cos'è propriamente una visione del mondo? Fino a che punto essa possiede il carattere di un'istanza per il conoscere? Se si osserva più attentamente e se si considerano sullo sfondo, ad esempio, della messa in questione della nostra visione del mondo da parte di Bultmann, le componenti di essa e anche le precedenti visioni del mondo, si potrà dire: una visione del mondo è sempre una sintesi di saperi e di valori, una sintesi che insieme offre precedentemente una vista generale del reale, la cui evidenza e il cui carattere obbligatorio si fondano sulla fusione tra sapere e valori. Ma proprio qui, su questo fatto, si basa anche la sua problematicità.
I valori praticati e plausibili in un'epoca ricevono, mediante la fusione con quanto si è conosciuto, una sicurezza ed un'evidenza che essi non possiedono in se stessi e che in date circostanze possono diventare addirittura un ostacolo per una migliore conoscenza. Il plausibile può condurre sulle orme del vero, può essere però anche antitesi alla verità. Ora, per quanto concerne la visione del mondo precedentemente data, che potrebbe obbligarci psicologicamente a considerare impossibile la nascita virginale, è chiaro che essa non deriva da sapere ma da valori. Oggi come allora, la nascita virginale è l'improbabile ma non l'assolutamente impossibile. Non c'è prova della sua impossibilità e nessun serio studioso di scienze naturali si affermerebbe una cosa del genere. Ciò che qui ci costringe a spiegare il massimo di improbabilità intramondana, nel senso di una impossibilità non soltanto per il mondo, ma anche per Dio, non è più una conoscenza, ma una struttura di valori con due componenti principali. La prima consiste nel nostro quieto cartesianesimo, in una filosofia dell'emancipazione, lo stile della creazione, che vorrebbe allontanare la nascita e il corpo dall'uomo per spiegarli col puramente biologico. L'altra consiste in un concetto di Dio del mondo che ritiene sconveniente un concreto agire terreno di Dio, un agire che arriva fino alla vita e alla materia e vuole perciò liberarsi di ciò. In fondo queste persone, proprio perché, proprio mentre parlano di corporeità e disprezzano l'anima, sono dualiste, lo si vede nel nostro caso. Scriveva il vescovo Ratzinger. Fermiamoci qui per valutare quanto abbiamo sinora acquisito e per vedere quali passi dovremo fare. Adesso possiamo dire: la vera ragione che si trova nei motivi di contrario alla fede e alla virginità di Maria non sta nell'ambito di una conoscenza storica, ma in handicaps legati alla visione del mondo. Le ragioni esegetiche spiegano questi handicaps servendo il pensiero storico, senza ricevere da esso una verità cogente. Intanto questa prima osservazione ci ha condotti a denucleare un altro aspetto. La causa del no sta nella visione del mondo, ma le sue conseguenze toccano l'immagine di Dio. La vera disputa quindi non avviene come di solito si fa, credere tra semplicità storica e critica storica, ma tra due concezioni del rapporto di Dio col suo mondo. Infatti, nella concezione per la quale ciò che è del tutto improbabile per il mondo è impossibile anche per Dio, si sceglie il quieto presupposto che Dio non possa raggiungere la storia terrena e che di fatto egli non la raggiunge. Il suo campo d'azione è limitato alla sfera spirituale. In questo modo però si è approdati ad una filosofia pagana come quella che Aristotele ha elaborato con una logicità unica del suo genere. Preghiera e rapporto con Dio sono presentati in lui come cura di sé. In effetti, se le cose stanno così, non resta altra scelta. Così succede quando ci si abbandona a presupposti e conseguenze riguardanti il tutto, e succede così non di qualcosa di accidentale ma delle questioni centrali. Chi era questo Gesù? Chi è e che cosa è l'uomo? Accade così infine della questione di tutte le questioni: chi è o che cosa è Dio? Da essa in definitiva dipende ancora sempre come vanno le cose per l'uomo. Anche per una visione atea del mondo, il problema di Dio è decisivo, in senso negativo, per il problema dell'uomo. La testimonianza della nascita di Gesù dalla Vergine non è un angolo idilliaco di una devozione nella struttura della fede testamentaria, non è una piccola cappella di due evangelisti che si potrebbe alla fine anche trascurare. Si tratta del problema di Dio. Dio è, non so dove, una profondità dell'essere che dilava ogni cosa, non si sa bene come, oppure è egli la gente che ha potenze, che conosce ed ama la sua creazione, l'è presente, opera in essa sempre anche oggi? Si tratta dell'alternativa. Dio agisce o non agisce? Può egli agire veramente? Se non può, è veramente Dio? Ma che cosa significa propriamente Dio? Concludeva l'allora vescovo Ratzinger questa riflessione. La fede del Dio, che è rimasto realmente il creatore della nuova creazione, è parte centrale del messaggio del Nuovo Testamento, è la vera forza che lo muove. Il messaggio della nascita della Vergine Maria vuol testimoniare proprio questi due fatti. Dio agisce realmente, realiter, non solo interpretative, e la terra porta il suo frutto proprio perché egli agisce. In fondo, il nato ex Maria Vergine, il nato a Maria Vergine, è una proposizione rigorosamente teologica. Essa testimonia il Dio che non ha liquidato la creazione. Qui si fondono la speranza, la libertà, la tranquillità e la responsabilità del cristiano. Ecco, con queste parole
dell'allora arcivescovo di Monaco Joseph Ratzinger, e termino il primo ciclo di trasmissioni che aveva appunto per oggetto la venerazione di Maria nelle chiese cristiane del primo millennio. Dalla prossima trasmissione inizieremo il secondo ciclo di trasmissioni, sempre su Maria, e il titolo sarà di questo secondo ciclo Maria Immacolata, Assunta, Regina e Madre nella Chiesa nel Magistero Cattolico del secondo millennio.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

Buonasera a tutti voi qui presenti e radioascoltatori. Siete collegati con la Chiesa Grande nella Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino per la celebrazione della Santa Messa. Oggi, undicesima domenica del tempo ordinario. In questa Santa Messa ricordiamo i nostri defunti nella trigesima Salomone Rosalia in Maina, Paron Claudia. Per gli anniversari, Mattaffari Antonio e Carmela, Papalia Grazia, Alessio Silvano, Napoletano Benito, Vinci Antonio, Biondino William, Andrea e Michele, Toscano Caterina, Squeo Leonardo, Simari Antonio, Tassone Antonia e Antonio, Buonaccorte Antonia, Verroia Benedetto, Umberto e Antonietta, Monteleone Antonia, Alvaro Antonio e i defunti della famiglia Abban. Iniziamo la Santa Messa con il canto Tutta la terra canti a Dio.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa sera, questa domenica, Gesù ci vede e si è per compassione, perché ci conosce, ci ama. Allora ci disponiamo a ascoltarlo, a seguirlo e poter essere anche inviato a portare la compassione alle persone che hanno bisogno. Per celebrare gli anni di questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi.
1: Signore, pietà.
0: Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace intera agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi a destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. O Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti e una nazione santa, donaci di ascoltare la tua voce e di custodire la tua alleanza per annunziare con le parole e con la vita che il tuo regno è vicino. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa». Parola di Dio.
1: Preghiamo.

0: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
0: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
0: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Suo popolo e gregge del suo pascolo. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Buono è il Signore, il suo amore è per sempre. La sua fedeltà di generazione in generazione. Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto, ma forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo, e Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: In questa undicesima domenica del tempo ordinario, il Vangelo ci fa capire la compassione che Gesù aveva per le folle. La compassione perché erano stanche e sfinite, avevano diverse difficoltà, tante cose che non andavano bene. Questo è il volto di Dio, un Padre che vede le nostre fatiche, ascolta le nostre sofferenze e si prende cura di noi. E vediamo questo tramite il suo figlio Gesù, che Dio non è più lontano, è vicino ad ognuno di noi. Anche nei momenti più siamo neri, duri, che sembra Dio è assente, e Lui è sempre presente. Soltanto a volte il nostro pensiero è lontano perché la sofferenza ci soffoca a volte. Di fronte a questa umanità ferita, come diceva anche il nostro Papa Leo, lui che combatte quando la tecnologia porta l'uomo a essere soltanto uno strumento, non mette al centro, lasciare la sua dignità, la sua ultima enciclica ci fa capire che l'uomo deve essere al centro di ogni progresso, in ogni popolo, in tutto il mondo, perché siamo creati nell'immagine e somiglianza di Dio, siamo il creato più puro, più forte, più importante a Dio stesso, perché siamo creati a sua immagine. E per quello Gesù, avendo questo amore dal Padre, è mandato, inviato dal Padre a avvicinare l'uomo creato nella somiglianza di Dio, e viene e lavora su questa realtà. E quando lui sapeva che doveva anche finire questo lavoro, e chiama altri 12 amici di continuare questo inviato, questa missione per portare in tutto il mondo l'amore di Dio, il volto che Dio ci vuole bene, ci ama. E così la missione che non finisce, anche nel progresso più alto possibile, non finirà, perché fino a quando Gesù ritornerà nella seconda volta, è lì fermerà tutto e si va a incontrarlo e ci rende quella vita senza fine. È una chiamata che vediamo anche nella prima lettura, che Dio ha scelto il popolo di Israele come il suo popolo, come nazione santa, come sacerdoti, come profeti, per essere scelti, per essere chiamati, inviati a dare testimonianza alla grandezza di Dio a altri popoli. Per quello non siamo scelti per noi stessi soltanto, siamo scelti per sentirci amati e inviati a portare avanti questo dono di amore. E quanto condividiamo questo dono, questo amore, e cresce e troviamo la gioia infinita, diventa un sorgente che non finisce, che continua a scaturire per tutti gli altri, donando se stesso come Gesù si è donato nella croce, ha dato tutto per amore, e così è riuscito a chiamare tutti al suo amore, e chiama tutti, come San Paolo nella sua lettera ai Romani, che ci ricordiamo che quando eravamo già lontano, eravamo sotto il peccato, lontano da Dio stesso, è Lui che si è venuto incontro a noi, ha dato tutto, anche la sua vita, la sua ricchezza, la sua divinità, per poter chiamarci verso Lui e verso Dio, e perché soltanto così l'uomo trova la sua identità, la ragione in cui si vive. Sapete che fatica si fa quando uno viaggia senza una meta, senza conoscere dove va, che cosa vivi, per che cosa? Quando perdi questa oggettiva, e diventa più difficile, e la vita non rende più, diventa un peso. E tutti noi cristiani siamo chiamati a essere inviati. Tutti i battezzati sono invitati a sentirsi figli di Dio, privilegiati per essere anche inviati, mandati a portare gli altri a questa gioia, questo amore che Dio ci ha versato. Allora, in questa domenica siamo tutti chiamati a guardare con compassione. Impariamo a vedere le persone con gli occhi di Gesù, senza giudicare, ma accogliendo e comprendendo. Anche uno che se vuole si è perso qualcosa, perché anche quando diventa caldo non è che è facile, a volte si perde anche orientamento. E io ricordo quando sono entrato la settimana scorsa, e ho fatto una possibilità di trovare una signora che stava male, e già tanti anni, che ricordo tantissimi anni fa, e aveva la gioia di vivere proprio, ha combattuto tanto, e fino ultimamente che non era facile, sono andato a trovarla e non riusciva a parlare più, ma si sente che era stanca, e sfinita, era ridotta, facile, ma è lì, e mi ha guardato, e questo era l'ultimo momento, è stato l'unzione di infermi, e lì si è spento, si è andata, voleva avere questa era. Devo dire, Signore, è il momento di prenderla, perché ha sofferto tanto. E a volte arriva quella preghiera, a volte, che il Signore accetta, o chiede: ma perché si è sofferto così tanto? C'è qualcuno che doveva ancora venire a riconciliarsi con lei prima di andare, perché soffriva tanto? A volte c'è ragione di questo, che può darsi c'era un nipote, un figlio che non è ancora riconciliato, e voleva trovare anche tramite questa malattia, questa resistenza che aveva, di attirare queste persone care per lei, perché soltanto da quel punto lì può darsi qualcuno può capire e lasciare andare, o anche riconciliare con il fratello o con la sorella, testimoniare. Allora, guardando con questa compassione, può anche sentirsi sempre inviati sei già riconciliato, sei già preso come figlio di Dio, allora siamo ogni cristiano è missionario nel proprio ambiente, nella famiglia, nel lavoro, nella comunità. Cerchiamo di guardare con compassione e aiutare le persone che ci sono. E con tutte le fatiche che ci sono, qualcuno anche non accetta tante volte, non accetta anche la curazione, anche l'aiuto, ma basta anche ascoltare soltanto anche con gli insulti che ci sono, perché se la testa non funziona più, a volte qualcuno ti vede come tu vieni cercando di prendere le sue cose anche, e posso chiamarti anche tanti nomi che non sono carini, ma con compassione se riusciamo a resistere, a non andare, a non lasciarle così come sono. Testimoniare l'amore di Dio è più che con le parole, annunziamo il Vangelo con gesti concreti di carità, perdono e servizio. Qualcuno pensava che padre, io sto cercando di aiutare una persona, ma non mi vede male, mi insulta tanto, come faccio? Ma sai, questa persona già ha 96 anni, 98 anni, non ragiona più, e tocca a te soltanto ascoltarla, aiutarla, perché anche se scappi non va tanto alla carità, ci vuole anche questa realtà. Allora chiediamo che il Signore, nell'Eucaristia che celebriamo ogni domenica, ogni giorno, di donarci il suo cuore compassionevole e il suo coraggio di essere operai nella sua messe, perché le messe ce n'è tante, le operai sono pochi, ma siamo tutti chiamati come battezzati per essere inviati a portare questo annuncio, questo amore a colui che manca l'orientamento, che manca qualcosa, che chiede ragione per la vita stessa, anche nel testo, tarda età. E se riusciamo con amore, con compassione, può darsi che perderà la vita diversamente e incontrerà il suo Signore con gioia, con serenità. Quello che vogliamo tutti alla fine, di incontrare con Lui che ci è venuto incontro e vivere con Lui per l'eternità. Una vita senza fine, un premio di tutti noi, quando riusciamo a essere inviati e fedeli a questo inviato, a tutti quanti che hanno bisogno, che cercano Dio, ragione per la loro vita stessa. Ci sforziamo per questa cosa, senza fatica e senza guardare che cosa guadagno in questa realtà, perché è gratis, il dono di Dio è gratis e dobbiamo anche dare gratuitamente a tutti quelli che ne hanno bisogno. Sia lodato Gesù Cristo.

0: ci alziamo in piedi e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, del cielo e della terra, delle cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa stanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, è disceso dal cielo. E dell'opera dello Spirito Santo si è incarnato nel regno di Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Grande la gloria. Credo tanto che è il Signore che dà la vita e procede del Padre e dal Figlio. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Benedici il Papa Leone e tutti i pastori. Fa della tua Santa Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione, per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Suscita per il bene delle nazioni del mondo politici e amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che attraverso la vicinanza della comunità cristiana sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo Figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o
1: Signore. Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Andrea e Roberta e per Gitoreano e Irene, che si sono impegnati davanti a Dio a vivere nell'amore reciproco. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o
1: Signore Gesù, ti preghiamo per Cecilia e Matilde, che con il battesimo diventano ufficialmente figli di Dio. Possano, con la grazia dello Spirito Santo, superare ogni avversità. Preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Antonello Armando, Rositano Giuseppa Istelitano, Adami Maria Vedova Bodino, Bussolino Romolo, Pietrangeli Augusto, Milesi Maria Vedova De Albera. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Queste dette e altri tanti dei nostri cuori, sulle nostre preghiere, le nostre richieste, sulle che diamo tutte, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva le mani di questo sacrificio, allora gloria del suo nome per il bene nostro e per la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo diede grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ti hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo le menti per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo riunisca un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa di più tutta la terra. Prendi la parte dell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia. E tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver padre la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo li furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formato al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato. Grazie a voi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche a noi rimettiamo i nostri debiti. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia verremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena e l'agnello.
1: Oh Signore,

0: ella. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, con precura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Gli avvisi della settimana. Lunedì 15 giugno hanno inizio i centri estivi fino al 10 luglio presso la parrocchia Regino Mundi per i ragazzi delle medie e la parrocchia Madonna della Fiducia per i bambini delle elementari. Sempre lunedì 15 giugno, partenza del campo, del primo campo per Benson Out a Cesana per i ragazzi della prima media. Accompagniamo questi ragazzi con la nostra preghiera. Mercoledì 17 giugno, ore 15, invitiamo la partecipazione del gruppo anziani alla novena della consolata. Venerdì 19 giugno, ore 21, celebrazione della messa al pilone di via Buffa 26 in occasione della festa della Vergine Consolata. Infine è uscito il numero, nuovo numero di Nichirino Comunità, chi normalmente lo distribuisce può passare in sacrestia a ritirarlo.
0: Il Signore sia con voi. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andiamo in pace.
2: Grazie a Dio.
0: Buona serata e buona domenica.
2: Grazie altrettanto.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Sol Sul, un programma di Monica Mondo. Sol Sul. Pietro Ichino, un pezzo di storia del sindacato, di diritto del lavoro, della politica italiana e anche di storia e di esperienza di Chiesa, dirigente sindacale, direttore per tantissimi anni della rivista italiana in diritto del lavoro, quindi giornalista, avvocato, deputato negli anni Ottanta, poi senatore più avanti. Tutte queste esperienze sono un modo di servire la società e lo Stato?
2: Nelle intenzioni sì, certo. Poi non so quanto ci sono riuscito.
1: Senta, lei viene da una famiglia borghese e non è una brutta parola, perché no. È una famiglia borghese ma cosciente della propria responsabilità sociale, giusto?
2: Sì, sì. Direi almeno per 3 o 4 generazioni. Da parte di madre, la nonna materna era una Pontecorvo. I Pontecorvo erano socialisti, ebrei socialisti, non osservanti, ma attenti alle tradizioni e molto attenti al sociale. E quindi di lì nasce, diciamo, la radice attenta al sociale, possiamo anche dire un po' socialista, della famiglia.
1: E poi un'educazione cattolica.
2: Un'educazione cattolica, diciamo, nella Milano cattolica degli anni 50 e 60, quindi montiniana, con forti legami con tutta una serie di gruppi, dalla Corsia dei Servi di padre Davide Turoldo al gruppo del Gallo, al gruppo di Adesso, che poi
1: in qualche modo anticipavano il Concilio Vaticano II.
2: Che anticipavano il Concilio. Adesso era poi diventato la rivista Momento, che faceva capo alla radice di Don Primo Mazzolari.
1: E poi la folgorazione, più che l'incontro, con Don Lorenzo Milani.
2: Quando lui ristabilì i rapporti di amicizia, di frequentazione con mia madre, di cui era stato amico all'epoca, nell'adolescenza, a Milano. Poi si erano persi di vista quando mia madre dovette andare sfollata a nascondersi con la nonna per non essere deportata dai nazisti, e lui si andò in seminario, si erano persi di vista, ma si sono ritrovati quando lui pubblicò Esperienze pastorali, che mia madre acquistò in 200 copie per distribuirle a tutti i gruppi di cui parlavamo prima. E in quell'occasione si sono ritrovati, i miei genitori gli hanno proposto di collaborare alla scuola di Barbiana, e la prima cosa che lui ha detto: benissimo, allora veniamo a Milano ospiti da voi. Ed è arrivato con i suoi primi 6 allievi, che erano miei coetanei, avevano...
1: Quindi ha fatto un po' scoletta anche lei?
2: 9-10 anni. Beh, io in quell'occasione veni tolto da scuola per quella settimana e visitai Milano con Don Milani, con il gruppo guidato da Don Milani.
1: Senta, visto che lo citano tutti, lo strattonano anche un po', Don Lorenzo Milani, mi dica chi non era?
2: È difficile dire chi non era, nel senso che gli sono state rivolte diverse critiche, che certo per gran parte non credo siano giustificate, ma direi di più chi era. Era un prete, era innamorato della Chiesa cattolica e legato alla Chiesa da un vincolo di obbedienza fortissimo, e però ancora più legato che alla Chiesa a questa sua vocazione evangelica
1: radicale,
2: radicalissima. Non esiterei a dire che era un comunista più comunista dei comunisti del Partito Comunista, cioè un comunismo non politico, un comunismo etico. Diceva San Tommaso, dice che sì, il diritto di proprietà va riconosciuto, ma va riconosciuto con un limite. Il limite è lo stato di necessità, l'extremum. Nelle situazioni estreme non c'è proprietà, tutto è di tutti.
1: Io non userei questa parola che tanto male ha fatto alla storia del Novecento, e non solo, quando è stata trasformata soltanto in ideologia e quindi poi in dittatura derivante dall'ideologia.
2: Ma non certo, credo che Don Milani non avesse... aveva niente certo. a che vedere
1: però
2: con il comunismo,
1: no?
2: Il comunismo marxista. Era completamente diverso, era un comunismo di radice evangelica, se vogliamo.
1: Vivevano insieme mettendo tutto in comune,
2: sì.
1: Così dicevano all'inizio i primi cristiani. Senta, torniamo alle sue scelte anche politiche. Sono stati in qualche modo, citando Don Milani, la restituzione di un privilegio?
2: Ma questo era l'impegno, questo è stato il movente del mio decidere di andare a lavorare al sindacato invece che nello studio di mio padre e dedicarmi a questo. Però Don Milani insegnava una cosa molto vera, e cioè che il privilegio della cultura ti resta attaccato e non te lo toglie di dosso. E in effetti io anche nelle file del sindacato ero un privilegiato, ero il Bund Pena, come si dice a Milano, buono a scrivere, e quindi mi si affidavano i rapporti con i giudici, mi si facevano fare le relazioni ai convegni. In realtà, nonostante che io avessi scelto quella strada un po' come una scelta di spoliazione, farmi operaio in mezzo agli operai, in realtà quel privilegio ce l'avevo addosso.
1: Non bisogna vergognarsene, è un dono.
2: No, è un dono, ma io non dico che me ne vergogno, dico che il mio tentativo di diciamo equipararmi alla classe operaia non riuscì.
1: Che non c'è più la classe operaia.
2: Ma all'epoca esisteva.
1: Allora
2: però.
1: Esisteva.
2: All'epoca c'era.
1: Senta,
2: ancora.
1: Delle sue scelte politiche, lei non è mai stata organica un partito,
2: no,
1: anche se
2: anzi,
1: sempre...
2: sono sempre stato un po' extraordine
1: anche se è sempre collocato a sinistra, pur cosa, ma poi c'era anche una sinistra più sinistra che si credeva la vera sinistra, che l'ha criticato e l'ha anche minacciato.
2: Sì, ma intendiamoci, lo stesso Partito Comunista, dopo avermi mandato in Parlamento per una legislatura, ha cambiato idea. La seconda legislatura non me l'ha fatta fare perché molto determinato a dire sempre quel che pensavo. E
1: un altro privilegio della cultura.
2: Sì, però qualche volta questo non si concilia con il successo politico, ecco, nel mio caso comportò.
1: Ci sono gli ordini di partito. Senta, ma lei ha vissuto anni tremendi sulla sua pelle, il terrorismo rosso appunto, e ha visto morire degli amici, penso a Marco Biagi. Come si vive
2: non
1: sotto
2: solo
1: scorta?
2: Non Marco Biagi, anche Massimo D'Antona. Visto sparare a Gino Giugni per uccidere, e poi non, per fortuna a lui non riuscirono ad ammazzarlo. Ho visto cadere Tarantelli, tanti giudici intorno a me. Erano gli anni di piombo, erano anni cupi da questo punto di vista. Però, se l'intendimento era quello di intimidire i riformisti, il dovere dei riformisti era di non lasciarsi intimidire e di non tacere. E lì la scelta fu, e non fu una scelta facile, perché all'inizio non ero sotto scorta, io sono stato messo sotto scorta solo dopo l'assassinio di Biagi, ma prima, per esempio, dopo l'assassinio di D'Antona mi fu chiesto dal ministro dei trasporti, che allora era Bersani, di sostituire D'Antona all'ENAV, nel consiglio di amministrazione dell'ENAV, e non avevo la scorta.
1: E aveva però una famiglia anche.
2: E avevo una famiglia, e però decidemmo così come i nostri genitori, i nostri nonni, gli era stato chiesto di andare al fronte, rischiare la vita per la patria, tra l'altro in guerre che non lo meritavano, perché in realtà. Però ci sono andati, ma a maggior ragione quando invece il servizio si richiede per difendere la democrazia, per difendere la civiltà, il progresso, e per non chinare la testa, non subire l'intimidazione della minaccia terrorista, beh, quello è un servizio che invece merita di essere compiuto.
1: La paura rimane?
2: La paura c'era. La paura era in quegli anni. Certo, la scorta ha segnato una svolta. La scorta è un po' una galera mobile, perché vuol dire perdere un pezzo della propria libertà.
1: Però sono persone.
2: Però soprattutto vuol dire non essere più sotto la minaccia dell'aggressione, e questo ha segnato una svolta. Dopodiché credo che altri abbiano rischiato molto più di me.
1: Credo che lei sia diventato amico anche delle persone che le hanno fatto scorta.
2: Questo sicuramente, ho fatto molte amicizie.
1: Certo. Senta, lei ha detto un dì, e non so se conferma questa espressione, in Italia chi tocca lo statuto dei lavoratori muore. È ancora vero?
2: Per fortuna non è più vero, nel senso che non si muore, però...
1: Muore anche, no? Simbolicamente.
2: Ecco, si può dire muore politicamente. Perché ancora da sinistra è in vigore, è utilizzato una tecnica di lotta politica che consiste nello stabilire un tabù. Di questo non si può parlare, ma non soltanto dello statuto dei lavoratori, anche della possibilità di commisurare le retribuzioni al costo della vita. È tabù, non se ne deve parlare, chi ne parla viene isolato, e la tecnica è quella di impedire che se ne discuta con uno slogan. Per esempio, per la commisurazione della retribuzione al costo della vita si dice no alle gabbie salariali, e questo chiude il discorso, non si può più parlarne, nessuno è disposto a parlarne. Oppure nei servizi pubblici è giusto, e del resto lo prevede anche la legge, che tutti cooperino all'informazione preventiva degli utenti sugli effetti dello sciopero, ma quindi anche i lavoratori. È giusto, come sono responsabilizzate le imprese e il sindacato, che anche il singolo dichiari se intende aderire o no. Ma questo è tabù, non se ne può parlare.
1: E cosa pensa della divisione dei sindacati, dell'uso del sindacato come arma politica e dello sciopero come arma politica reiterata?
2: Ma lo si può anche pensare in quel modo. Ma io dico che ciò a cui è stato ridotto oggi lo sciopero non è più nulla, non è più lotta, è routine. Quando lo sciopero diventa una routine, quando si proclamano 2-3 scioperi generali nell'arco di un mese e si perde la solennità che deve avere l'uso, il ricorso a quest'arma di lotta, quella eccezionalità di cui parlavano di Vittorio Foa alla Costituente, e ne parlavano perché avevano viva la memoria di come un uso scriteriato dello sciopero avesse aperto la porta a un regime autoritario 20 anni prima. Ecco, quando si assiste a questo svilimento, a questa perdita di prestigio e di autorevolezza dello sciopero, non c'è più né sciopero politico né sciopero sindacale, e diventa soltanto un rito al servizio di un conflitto fra sindacati per la primazia, per la maggiore capacità di farsi vedere e sentire, ma è tutt'altra cosa rispetto a quello che era all'origine lo sciopero.
1: Ma poi il sindacato non dovrebbe essere la voce di un partito politico,
2: no,
1: neanche dell'opposizione.
2: Questo non dovrebbe mai
1: un'altra
2: essere.
1: Un'altra cosa che le domando: ha senso un sindacato che si occupa soprattutto dei pensionati? Non che non sia un problema, ci mancherebbe.
2: Diciamo che se il sindacato si riduce a un'associazione di pensionati, non è più un sindacato nel senso tradizionale del termine, ma va bene anche occuparsi, certo. Occuparsi anche dei pensionati, ma un sindacato veramente che ha a cuore l'interesse generale, per esempio, dovrebbe saper bilanciare l'interesse degli anziani con l'interesse dei giovani, e quindi neanche riguardo ai problemi delle pensioni, della età a cui si può andare in pensione, non dovrebbe compiere scelte che aggravano il gap tra la generazione, diciamo la mia, la generazione che va in pensione adesso, e quelle dei giovani che
1: andranno
2: in pensione.
1: Bisognerebbe avere un po' di visione, no? Non solo lo statu quo, ma pensare cosa succederà.
2: La solidarietà con i giovani. Io sento parlare adesso di una mobilitazione dei giovani tedeschi contro un aumento delle pensioni a loro spese, perché è un aumento a debito e quel debito lo pagheranno loro, anche in termini di ritardo nell'andare in pensione. Ecco, un sindacato che si rispetti dovrebbe essere capace di rappresentare entrambi gli interessi e bilanciarli secondo un criterio di equità.
1: I giovani sono sempre meno e vanno sempre a trovare il lavoro altrove. A proposito, secondo lei l'intelligenza artificiale toglierà posti di lavoro o ne creerà di nuovi?
2: Guardi, il progresso tecnologico non ha mai ridotto l'occupazione, i livelli occupazionali. L'occupazione era molto inferiore in Italia, ma anche altrove, molto inferiore 50 anni fa, e nel frattempo c'è stato un progresso tecnologico galoppante. Andrà così anche con l'intelligenza artificiale, ma con un'avvertenza: che i nuovi lavori non nascono dove muoiono i vecchi.
1: Chiaro.
2: Nascono in altri luoghi, in altre mansioni.
1: Quindi ci vuole formazione.
2: E quindi è importantissimo attrezzare le nuove generazioni per i percorsi che portano all'occupazione di domani.
1: Lei prima ha usato il plurale, e conoscendola certamente non era un plurale maiestatis, quando si trattava di scegliere e decidere in anni difficili che posizioni avere. Decidemmo, ha detto. Questo a significare un legame. Molto forte con sua moglie,
2: a mia moglie, sì.
1: E questo legame ha attraversato una fase dolorosissima ma molto intensa, che lei ha raccontato in un suo blog con molta serena schiettezza, e l'ha accompagnata negli anni della malattia e della disabilità, sempre.
2: Sì, prima abbiamo vissuto insieme l'epoca della paura, l'epoca in cui la gente veniva ogni 15 giorni, c'era una persona ammazzata sulla porta di casa, e io sognavo la notte la scena del possibile mio assassinio. Però la scelta è stata, ed era una scelta comune, è stata di non tirarsi indietro, non cedere alla paura, e questo lo devo a mia moglie.
1: E la scelta è stata di non tirarsi indietro neanche davanti alla sua malattia?
2: Sì, beh, quella diciamo che era una scelta ovvia.
1: Non così ovvia, professore. C'è un bene più grande, no?
2: Sì, certo. Intendiamoci. Mia moglie Costanza fece una dichiarazione anticipata di trattamento in cui chiedeva che quando la malattia, perché noi sapevamo che cosa avrebbe portato questa malattia nell'arco di qualche anno, quando la malattia avrebbe portato a lei a non poter più deglutire, e non poter più

0: sempre sicuro nelle insidie davanti a questi momenti?
1: No, io non, francamente non condivido questa definizione. Credo che la fede cristiana sia essenzialmente il vedere la capacità dell'uomo di incarnare Dio attraverso l'amore del prossimo, attraverso il perdono. E quando Francesco d'Assisi dice «Laudato si mi Signore, per chi perdona per lo tuo amore», il perdono del prossimo è la massima vetta della capacità dell'uomo di staccarsi dallo stato bestiale e assurgere a autore, diciamo, braccio, corpo di Dio stesso. E questo noi lo sperimentiamo, non è un atto di fede in qualche cosa di lontano, di metafisico, no, è qui, e questo è il regno di Dio in te, su questa terra.
0: Ma lei ci crede all'eternità e al paradiso?
1: Beh, io credo che tutto quanto l'uomo, le persone vivono in questo spirito, cioè nello spirito del perdono e del dedicarsi al prossimo, del sacrificarsi per il prossimo, di questo nulla va perduto. In qualche modo misterioso, questo qualcosa, c'è una mano di Dio, per così dire, questa è una metafora, ma c'è una mano di Dio che impedisce che si perda, che tutto venga travolto nel nulla. Questa parte della nostra vita attinge all'eternità. Io questo ci credo.
0: Le chiedo una musica che le è cara e che le ricorda, che so, le sue montagne oppure la sua bella famiglia.
1: La musica che io amo molto, è molto vasta, cioè contiene tanti brani, tanti brani veramente belli che rappresentano molto per me. Forse, visto che oggi il grande discrimine della politica è tra chi vuole costruire l'Europa e chi non la vuole costruire, forse la musica più bella è l'Inno alla gioia di Beethoven, che è l'inno dell'Unione Europea.
0: Ci crediamo, eh?
1: Ah, io in questo credo molto.
0: Anche perché non abbiamo alternative.
1: Anche perché non abbiamo alternative e la sovranità si può esercitare solo a livello continentale, quindi parlare di sovranismo al di fuori di un disegno di Unione Europea è un'illusione e forse anche un inganno.
0: E gioia sia. Grazie.
1: Grazie.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Capitolo 20. Liberato dalla prigione, si avvia per tornare a casa della fata, ma lungo la strada trova un serpente orribile e poi rimane preso alla tagliola. Figuratevi l'allegrezza di Pinocchio quando si sentì libero. Senza stare a dire chi è e che non è, uscì subito fuori della città e riprese la strada che doveva ricondurlo alla casina della fata. A motivo del tempo piovigginoso, la strada era diventata tutta un pantano e ci si andava fino a mezza gamba. Ma il burattino non se ne dava per inteso. Tormentato dalla passione di rivedere il suo babbo e la sua sorellina dai capelli turchini, correva a salti come un gran levriero e nel correre le pillacchere gli schizzavano fin sopra il berretto. Intanto andava dicendo fra sé e sé: «Quante disgrazie mi sono accadute! E me ne merito, perché io sono un burattino testardo e piccoso!» E voglio far sempre tutte le cose a modo mio, senza dar retta a quelli che mi vogliono bene e che mi hanno mille volte più giudizio di me. Ma da questa volta in là faccio proponimento di cambiar vita e di diventare un ragazzo a modo obbediente. Tanto ormai ho belle visto che i ragazzi, a essere disubbidienti, ci scapitano sempre e non ne infilano mai una per il subverso. E il mio babbo mi avrà aspettato? Ce lo troverò a casa della fata? È tanto tempo, pover'uomo, che non lo vedo più, che mi struggo di fargli mille carezze e di finirlo dei baci. E la fata mi perdonerà la bruttazione che gli ho fatta? E pensare che ho ricevuto da lei tante attenzioni e tante cure amorose? E pensare che se oggi sono sempre vivo lo debbo a lei? Ma si può dare un ragazzo più ingrato e più senza cuore di me? Nel tempo che diceva così, si fermò tutto a un tratto spaventato e fece 4 passi indietro. Che cosa aveva veduto? Aveva veduto un grosso serpente disteso attraverso alla strada, che aveva la pelle verde, gli occhi di fuoco e la coda appuntata che gli fumava come una cappa di camino. Impossibile immaginarsi la paura del burattino, il quale, allontanandosi più di mezzo chilometro, si mise a sedere sopra un monticello di sassi, aspettando che il serpente se ne andasse una buona volta per i fatti suoi e lasciasse libero il passo della strada. Aspettò 1 ora, 2 ore, 3 ore, ma il serpente era sempre là. E anche di lontano si vedeva il rosseggiare dei suoi occhi di fuoco e la colonna di fumo che gli usciva dalla punta della coda. Allora Pinocchio, figurandosi di aver coraggio, si avvicinò a pochi passi di distanza e, facendo una vocina dolce, insinuante e sottile, disse al serpente:
1: «Scusi, signor serpente, che mi farebbe il piacere di tirarsi un pochino da una parte, tanto da lasciarmi passare?»
0: Fu lo stesso che dire al muro. Nessuno si mosse. Allora riprese con la solita vocina:
1: «Devi sapere, signor serpente, che io vado a casa dove c'è il mio babbo che mi aspetta e che è tanto tempo che non lo vedo più. Si contenta dunque che io seguiti per la mia strada?»
0: aspetta un segno di risposta a quella domanda, ma la risposta non venne. Anzi, il serpente, che fino allora pareva arzillo e pieno di vita, diventò immobile e quasi irrigidito.
1: «E che sia morto davvero?»
0: disse Pinocchio, dandosi una fregatina di mani dalla gran contentezza, e senza mettere tempo in mezzo fece l'atto di scavalcarlo per passare dall'altra parte della strada. Ma non aveva ancora finito di alzare la gamba che il serpente si rizzò all'improvviso come una molla scattata, e il burattino, nel ritirarsi indietro spaventato, inciampò e cadde per terra. E per l'appunto cadde così male che restò col capo conficcato nel fango della strada e con le gambe ritte su in aria. Alla vista di quel burattino che sgambettava a capo fitto con una velocità incredibile, il serpente fu preso da una tal convulsione di risa che ridi, alla fine, dallo sforzo del troppo ridere, gli si strappò una vena sul petto e quella volta morì davvero. Allora Pinocchio ricominciò a correre per arrivare a casa della fata avanti che si facesse buio. Ma lungo la strada, non potendo più reggere ai morsi terribili della fame, saltò in un campo con l'intenzione di cogliere poche ciocche d'uva moscatella. Non l'avesse mai fatto. Appena giunto sotto la vite, crack! Sentì stringersi le gambe da due ferri taglienti che gli fecero vedere quante stelle c'erano in cielo. Il povero burattino era rimasto preso a una tagliola appostata là da alcuni contadini per beccarvi alcune grosse faine che erano il flagello di tutti i pollai del vicinato.
2: RNC in blu, la radio con tante

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Playlist in Blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Proprio così, anche per questa puntata, più o meno nella metà di giugno, affronteremo ben 9 canzoni quest'oggi, perché gli arrivi sono stati parecchi questa settimana in Playlist in Blu. Qui si ascoltano le novità in ambito discografico. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto. Lui si occuperà della parte tecnica per far ascoltare tutte queste tracce, che cominciano come sempre con l'anteprima del Disco in Blu 2000 della prossima settimana, che vede ritornare una coppia d'eccezione, Angelina Mango, Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore.
3: Senti il silenzio che c'è.
2: Canto d'amore.
3: Senti.

questa si posiziona in alto, scusa Angelina, ma si posiziona in alto per le canzoni più importanti per quest'estate che ormai è cominciata anche a livello musicale. E noi qui stiamo affrontando le novità in ambito discografico di questa settimana con una canzone italiana a iniziare, subito con una canzone da respiro internazionale. Grande successo per le sue canzoni in tutto il globo per Alex Warren, il cantautore musicista torna con un nuovo pezzo che vi faccio ascoltare per i prossimi 2 minuti e mezzo. Eccola.

0: Passenger, la nuova canzone per Alex Warren. Il suo stile molto pop ha conquistato il mondo e lo farà probabilmente anche con il nuovo album che uscirà il prossimo 28 agosto e sarà intitolato Wild Child, seconda proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Andiamo veloce perché oggi abbiamo tanta carne al fuoco. Lui è un nuovo volto del rap italiano che qui però si presta a una ballad particolare. I nostri anni bellissimi per Astro.
1: Amore che ora te ne vai, secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Bellissimi.
1: Astro, che è stata una scoperta di Gali ed è una nuova promessa della musica hip hop italiana, ma non solo, come avete sentito da questa ballad da cui non ha rinunciato comunque all'autotune, ma questo è un altro discorso. Terza proposta di quest'oggi, la quarta, e lui di carriera ne ha fatta un po' di più, nel senso che ha avuto modo di essere in una boy band molto famosa, ma poi ha preso una strada completamente diversa. Parliamo di Harry Styles, che abbiamo già ritrovato più volte qui grazie al suo nuovo album Kiss All The Time Disco Occasionally. Questa è la nuova Dance No More.

Harry Styles, la sua nuova dall'album Kiss All The Time Disco Occasional, che ha debuttato tra l'altro al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti di qualche settimana fa, anche qui in Italia. Questa la quarta proposta. La quinta è una ragazza che è nata a Roma, di origine palestinese, con icone come Raffaella Carrà e Mina, quindi insomma si ispira alla grande musica italiana, quella cantautorale e non solo. California Mediterranea è la nuova di Laila Al-Albash.

California Mediterranea, Laila Al-Habash per Playlist in Blu, la quinta proposta di quest'oggi. Sono tante le canzoni e come sempre abbracciamo diversi stili e lo facciamo adesso con una ragazza che vuole essere una nuova icona del pop made in UK, quindi insomma stiamo parlando di uno stato che d'icone ne ha lanciate parecchie e lei ha tutte le carte in regola. Si chiama semplicemente Bia e ci presenta il suo nuovo singolo scritto in collaborazione con Steve Mac. Bia, quindi questa è la sua nuova Wretch.

0: bitch.
1: La voce è molto potente, quindi ha le carte in regola per diventare, come dicevamo prima, un'icona pop in Made in UK. Rich, la sua canzone, B, la sesta proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Ne mancano ancora tre, quest'oggi ci facciamo stare ben 9 canzoni in totale, ma come detto le uscite sono tante. Torniamo in Italia, lo facciamo grazie a Leo Gassman, anche lui ormai molto popolare perché ha pubblicato già diversi lavori, diverse canzoni, diversi album ed è andato oltre nella sua lunga carriera. Lo scorso aprile ha pubblicato il suo nuovo album Vita Vera Paradiso e adesso c'è una canzone dal sapore estivo che ascoltiamo. Si chiama Girasole.
2: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

incredibilissima Girasole, la nuova per Leo Gassman, che oltre a essere un attore, vabbè, è figlio d'arte, è nipote d'arte, e ormai è un cantautore da diverso tempo. Ha cominciato la sua carriera nel 2018, quindi con X Factor, e poi ha fatto tanto, compreso 3 volte un'ospitata a Sanremo, nel senso che ha partecipato proprio alla gara sia da giovane sia da big come quest'anno, e ha pubblicato Vita Vera Paradiso d'aprile. Questo è il nuovo singolo Girasole qui in Playlist in Blu. Ancora 2 canzoni per noi quest'oggi. Ricominciamo quindi con Taylor Swift, la regina del pop mondiale, che firma una colonna sonora importante, quella di Toy Story 5. Contestualmente all'annuncio, tra l'altro, la pop star ha lanciato sul proprio store ufficiale le edizioni fisiche del singolo in formato CD, che è già andato sold out, quindi ve lo dico giusto per dirvelo. E tra l'altro ogni confezione ha una copertina esclusiva e una differente B-side. Questo è un po' quello che ha fatto anche per voler rilanciare così l'ascolto della musica tradizionale, in modo tradizionale. I Knew It, I Knew You è la nuova per Taylor Swift.

new hit per Taylor Swift da Toy Story 5, che ci porta a presentare l'ultimo pezzo per questa puntata di Playlist in Blu. Lo faccio molto volentieri perché si tratta di un giovane ragazzo italiano, quello che è comunemente definito nella scena indie, quella che definiamo scena indie, quindi indipendenti, che comunque è molto bravo, arriva dalla Barona, noto quartiere milanese, e si sposta anche con atmosfere jazz, a volte pop e non solo. L'anno scorso il suo album di debutto, il primo grande disco di Lumiero, perché lui si fa proprio chiamare così, Lumiero, e adesso esce Cascasse il Duomo, singolo e album appunto per il nuovo lavoro di Luca Benetta, in arte Lumiero. Con questa concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, grazie a Gabriele Mileti che si è occupato della parte tecnica. Da Gary è tutto.

0: Playlist in blu, la musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa.

questa gente che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare.

0: You are red and blue.
1: Stop and Gold.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no. Sì se sì, no se no. Ecco questo invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera? O sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e guardatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono, chi ci farà del bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: te, Signore.
1: Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore devi con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.
0: Grazie.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, note di classica. Antonio Smareglia, da Il Vassallo di Sziget ascolteremo l'Ouverture, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.

0: di Antonio Smarelli abbiamo ascoltato l'ouverture dal Vassallo di Ziget, Orchestra Sinfonica Lituana di Vilnius, direttore Silvano Frontalini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Manuel Maria Ponce, Follia, preludio, tema e variazioni 1-6, chitarrista Diego Milanese.

Da Follia di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato preludio, tema, variazioni da 1 a 6, chitarrista Diego Milanese. RNC, note di classica. Come sappiamo da I ricordi di Massimo D'Azeglio, Paganini, Rossini e lo stesso D'Azeglio erano molto amici e si frequentavano anche per ragioni extramusicali e con la musica spesso giocavano. Molto serio questo omaggio di Paganini a Rossini, invece, sul brano più famoso dell'opera Mosè in Egitto, La preghiera dal tuo stellato soglio. Ascolteremo il tema cantato così come già proposto in questa rubrica. A seguire, tema con variazioni di bravura nell'arrangiamento di Andrea Damiano Cotti per il trio Quadlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Tema con variazioni di bravura sulla preghiera di Gioachino Rossini dal Mosè dal tuo stellato Soglio, l'arrangiamento di Andrea Damiano Cotti per il trio Quodlibet, Marie-Christine Lopez violino, Virginia Luca viola, Fabio Fausone violoncello. RNC, Note di Classica. Antonio Vivaldi, concerto numero 10 in si minore, opera 3, RV580 per 4 violini e violoncello obbligato. Allegro, largo, larghetto, largo, allegro. Il giardino armonico. Direttore Giovanni Antonini.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 10 in si minore, opera 3, RV 580, per quattro violini e violoncello obbligato. Il giardino armonico. Direttore Giovanni Antonini. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Il Trovatore, atto secondo, Il Balen del suo sorriso, Il Conte di Luna, è Piero Capuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de Il Trovatore, abbiamo ascoltato Il balen del suo sorriso. Le voci parallele erano di Piero Capuccilli, Giorgio Zancanaro, Leonard Warren. RNC, note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, atto terzo, e lucevan le stelle. Cavaradossi e Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo.

di Giacomo Puccini, da Tosca, atto terzo, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele per Cavaradossi erano di Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo. RNC, Notte di Classica. Giovanni Battista Viotti, terzo movimento, Rondò, dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani, pianoforte. Guido Rimonda, violino e direttore della Camerata Ducale.

0: Di Giovanni Battista Viotti abbiamo ascoltato il terzo movimento Rondò dal doppio concerto per violino, pianoforte e orchestra. Cristina Canziani pianoforte, Guido Rimonda violino e direttore della Camerata Ducale.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Una notte per riflettere. Johannes Brahms, Ein deutsches Requiem, un requiem tedesco, opera 45, per soli, coro e orchestra, su testi tratti dalle Sacre Scritture. Selig sind die da Leid tragen. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Denn alles Fleisch es ist wie Gras, poiché tutti i mortali sono come l'erba. Herr, lehre doch mich. Rivelami, Signore, la mia fine. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Quanto sono amabili le tue dimore. Hier habt nun Traurigkeit. Così anche voi ora siete nella tristezza, ma io vi rivedrò di nuovo. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma andiamo in cerca di quella futura? Ecco, io vi annuncio un mistero. Selig sind die Toten, die in den Herrn sterben. Beati fin d'ora i morti che muoiono nel Signore. Barbara Boni, soprano. Andreas Schmidt, baritono. All'organo Rudolf Schulz. Konzertvereinigung und Wiener Staatsopernchor, Maestro del Coro Walter Hagen-Groll, Orchestra Wiener Philharmoniker, Direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Ein Deutsches Requiem, un requiem tedesco, opera 45, per soli, coro e orchestra. Barbara Boni, soprano. Andreas Schmidt, baritono. Organo Rudolf Scholz. Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, maestro del coro Walter Hagen-Groll. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Carlo Maria Giulini.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Khalil Gibran, Il dolore. E una donna domandò: parlaci del dolore. Ed egli disse: il dolore è il rompersi del guscio che racchiude la vostra intelligenza. Come il nocciolo del frutto deve rompersi per esporsi al sole, così dovrete conoscere il dolore. E se sapeste voi meravigliarvi in cuore dei prodigi quotidiani della vita, il dolore non vi stupirebbe meno della gioia. Accogliereste le stagioni del vostro cuore come avete sempre accolto le stagioni che si susseguono sui vostri campi, e vegliereste sereni anche negli inverni della vostra pena. Una parte del vostro dolore è scelta da voi stessi. È la pozione amara con la quale il medico che è chiuso in voi guarisce il vostro male. Confidate in lui e bevete il suo rimedio in pace e silenziosi, poiché la mano sua, benché pesante e rude, è retta da una mano tenera e invisibile, e la coppa che vi porge, sebbene bruci il vostro labbro, è stata fatta con la creta che il vasaio ha inumidito con le sue lacrime sante.

Ludwig van Beethoven, Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Gundula Janowitz, soprano. Christa Ludwig, contralto. Fritz Wunderlich, tenore. Walter Berry, basso. Coro Wiener Singverein. Maestro del coro Reinhold Schmid, Michel Schwalbe, violino solista, Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan.